di musica e poche parole, una puntata un po' così, rimediata all'ultimo momento. Un po' di jazz e cinema. Questa l'avete riconosciuta tutti, il tema della Pantera Rosa di Henry Mancini, dal film appunto The Pig.

Non l'abbiamo detto, era Quincy Jones in questa registrazione del 1963 della Pantera Rosa. Passiamo alla Anita O'Day.

Myers Belongs to Daddy, brano di Cole Porter, registrato nel 1959 da Little Dave nel film Let's Make Love con Marilyn Monroe e Yves Montand. Passo a Clifford Brown.

L'amore è una cosa meravigliosa, così come meravigliosa è stata la serata di ieri. Alex Snia, concerto 49 anni di Radio Onda Rossa, concerto con Fucsia, Ian Paninaro, Samarcanda e tante altre, tanti altri gruppi. Si sta veramente bene ieri, come si starà bene domenica prossima, domani 24 maggio dalle 13, pranzo sociale sotto la radio con canti, letture dalla Palestina, DJ set. Siete tutti e tutte invitate. All'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Noon, il blues nel pomeriggio di sabato, il blues, il jazz, soul, funky. State ascoltando Stefano Grappelli, Michelle Grand, Le Parapluie de Cherbourg, tratto dal film omonimo.

Lì siete tutti e tutte attese dalle 13 per il pranzo sociale per festeggiare insieme 49 anni di Radio Onda Rossa. I'm in heaven.

0: siamo nel 1957.
1: Heaven, I'm in heaven.

Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald, è difficile trovare due più grandi di loro nella storia del jazz. Continuiamo con questa escursione sul cinema e jazz. Questo è Christian Eoskud, When You Wish Upon a Star.

Radio Onda Rossa, Blues Night, o meglio Blues Power, Blues Noon. Siamo passati a Billy Eckstein, Laura, tratto dal film Laura in italiano, Vertigine, di Otto Preminger.

all'ascolto di Radio Onda Rossa. Sono 49 anni che questa radio vive delle sottoscrizioni, degli

indipendente, quindi appunto solo della capacità di tenerla in vita di chi se la sente. Ted Heath and his music, Harlem Nocturne.

Radio Onda Rossa, Blues Light ai controlli, Blues Power, Blues Dune, chiamatela come volete. Betty Carter, Girl Talk, dal film Harlow.

and downs. How are our friends? Why? How? Why? We dish the dirt.

Girl Talk, la Betty Carter, sono le 15:23 e se non sono le 15:23 evidentemente state ascoltando la replica del venerdì sera. È comunque sempre l'ora di sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Noi ci andiamo a sentire Fred Astaire, The Way You Look Tonight, dal film Swing Time del 52.

The way you look tonight, proseguiamo questo pomeriggio con Cinema e Jazz, Oscar Peterson, dal film Funny Girl. Il titolo di questa canzone è People.

Radio Onda Rossa alle 15.33 sta per finire questa carrellata fra cinema e jazz. Bill Evans, Spartacus Love Team.

Bill Evans, Spartacus Love Team, qui fermano i preparativi, perché se sta per finire Blues Power, rimanete attaccati alla radiolina, perché ci sarà il turno pomeridiano del sabato pomeriggio a cura di Blues Night e Notte Cose Città. Intanto Betty Carter, My Favorite Thing.

Onda Rossa Blues Night, andiamo all'ultimo dei pezzi che abbiamo scelto per questa carrellata di cinema e jazz. Charlie Parker, Laura.

Nina Simone ci introduce alle note finali di questa trasmissione. Io vedo, rimanete all'ascolto perché ne avremo delle belle per voi.

Bene, anche questa puntata di Blues Power finisce. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla settimana prossima. E qui c'era sicuramente anche il Big Max con noi. E rimanete all'ascolto, perché il turno pomeridiano del sabato pomeriggio vi aspetta con grosse sorprese.

Ho visto coi miei occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri. Ventrale a Vladimir Yashchenko. Non so se ci siamo spiegati. Era il 1978 e mi portarono a Milano ai campionati europei di atletica leggera al coperto.

saluti a Yace Picciola e al tuo amico Leffa Wenza, eppure a quel gran fenicottero di Dietmar Mogheburg. L'unico folkurista giustificato è il compagno Javier Sotomayor. La Gazzetta dello Sport scrisse molto di quello che allora era il nuovo record mondiale del salto in alto. Vladimir Yashchenko saltò l'equivalente in altezza di una cabina telefonica. L'illustrazione sulla prima pagina del giornale sportivo era appunto questa cabina telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava.

0: from the yet Liga in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Sonderge, Legerin Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: Sonderge, Legerin Chia, Fullner, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: 2 maggio al centro sociale occupato autogestito ex SNIA, via Prenestina 173, si comincia con i festeggiamenti, tante cose, cucina, angolo movito, festa totale e tanti gruppi a suonare per la radio, le Fucsia, Jung Paninaru, Samarcanda,
1: si dice Jung,
0: sì. War, BDC, Serni, Ola H. Etica, Carenza 503.
1: Ovviamente ci sarà la cucina, ci sarà l'angolo mojito, ci daremo noi.
0: E per qualsiasi altra informazione, ricordiamo anche i recapiti della radio che sono 06 49 17 50, il telefono è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito dove potete trovare tutte le iniziative della radio, tutte le produzioni che avvengono attraverso questi microfoni e soprattutto contribuire al funzionamento di Radio Onda Rossa. La festa della radio non si
1: finisce
0: ferma
1: qua però, perché domenica 24 maggio qui a San Lorenzo, proprio sotto la radio in via De Volsci 56,
0: consueto abbraccio fra tutte e tutti, ascoltatori, redattori, redattrici, ascoltatrici e quant'altri vogliano partecipare, dalle 13 il pranzo sociale.
1: Ci vogliono bene. Dalle 13 pranzo sociale sotto la radio, poi ci saranno canti
0: tu Spider
1: per fortuna no, sono i
0: una sorpresa
1: no, poi ve lo dico, continua a leggere
0: letture dalla Palestina e in fondo in finale DJ set
1: e sì, ci sarà anche il saluto della banda Callechera e vabbè, poi ne riparliamo dopo,
0: caro presidente, la vedo poco preparata.
1: Oh sì, più che altro la mattina presto con pochi caffè,
0: meno male che presto.
1: Dai, cominciamo con il lunedì, che succede oggi?

0: E quindi riprendiamo le fila di questo spazio comunicazioni. Allora, il primo appuntamento è per martedì 19 presso lo spazio anarchico Biblioteca Anarchica L'Idea, sul crocicchio tra via Braccio da Montone e via Fanfulla da Lodi al Pigneto. Martedì 19, domani, ci sarà Luna Nera, la svolta, riquetezza e irritabilità, aspettative mancate, stufe svampite, svampite de vita fumanti di sé, risorgere in una liberata era. Che vorrà dire?
1: Risorgere mi piace, liberata era ancora di più alla Biblioteca Anarchica L'Idea.
0: Scopriamolo domani alle... domani martedì 19 al Pigneto. Ah, ecco, vedi, dalle 18 merende rigeneranti di primavera, percorsi di conoscenza verso il ritrovamento di una dimensione empatica della natura, nella lotta allo sfruttamento sugli esseri viventi, alla delega medica, alle dipendenze degli specialismi imposti dal dominio, per liberare forze sinergetiche nella pratica quotidiana.

per giorno, martedì 19 maggio, e continua il cinema senza confini al cortocircuito. A chi tocca? Tocca la proiezione di documentari su Auro Bruni. Porto un fiore ad Auro. A cominciare appunto dalle ore 21 al cortocircuito in via Filippo Serafini 57.

0: Ti mangio. Sì, questa è un'iniziativa per te, Presidente.
1: Ah, sì.
0: Riconosce le erbe buone da mangiare, tu che sei un fruttarolo, no? Un amante delle verdure.
1: Fruttariano.
0: Penso che ti troveremo lì quando? Il 20 maggio.
1: Il 20 maggio che è mercoledì, riconoscere le erbe buone da mangiare, impara a riconoscere le erbe selvatiche commestibili. Io un po' questo però lo so fare, eh. E 20 maggio, appuntamento al cancello mausoleo interno a Villa De Santis.
0: Officine Naturali va in trasferta per questa settimana.
1: Sì, quelli del Forte Prenestino.
0: Esattamente, il comitato di quartiere Torpigna Tara. I love Torpigna.
1: Sì, mi sa che è una
0: joint venture.
1: Una joint venture.
0: Comunque, sottoscrizione libera per sostenere le attività di Officine Naturali.

0: questo giovedì 21 maggio a partire dalle 17 all'Università La Sapienza, Facro Remigration, assemblea cittadina, Roma antifascista e antirazzista contro la marcia su Roma del 13 giugno. Questo appuntamento si terrà a Giurisprudenza presso La Sapienza, come abbiamo già detto. Fasci trampiani di tutta Italia saranno a Roma per chiedere la deportazione forzata di 13 milioni di persone razzializzate questo 13 giugno. Individualità, migranti sia di prima che di seconda generazione, migliaia di studenti e lavoratrici sia nati in Italia che fuori, con l'unica colpa di non essere considerate bianche. Dopo il flop di Milano, la coalizione Epstein ci riprova nella capitale, la chiamano remigrazione. Ma è di fatto la proposta di istituire una polizia politica sul modello dell'ICE statunitense, che ha dilaniato la società americana, la sua popolazione lavoratrice, generando traumi, violenze e conflitti.
1: Ecco, di assemblea cittadina all'Università La Sapienza, Giurisprudenza, il giovedì 21 maggio alle 17.
0: Sempre giovedì 21 maggio alle 17.30 alla Casa Internazionale delle Donne in via di San Francesco di Sales a Roma, femministe musulmane, c'è la presentazione di questo libro a firma di Jamal Quazzani e Zainab Fasichi, edizioni Astarte. E dunque questa presentazione sarà presso la sala Simonetta Tosi in via della Lungara 19 a Roma. Ne discutono Renata Pepicelli dell'Università di Pisa e Nadia Pizzuti, giornalista e cineasta, Marisa Iannucci dell'Università di Casablanca a San Secondo e Shiana Murray di Un Ponte Per. È appena uscito questo libro e sarà presentato per la prima volta a Roma. Molto interessante la lettura di questo libro in un mondo in cui i pregiudizi su Islam e femminismo sono ancora attraversati da letture stereotipate e orientaliste e l'islamofobia permea profondamente le società occidentali. Il libro dimostra che non solo è possibile essere femministe musulmane, ma anche esserlo proprio in quanto musulmane. E sempre di libri si tratta, sempre il 21 maggio, questa volta però stiamo presso la Casa del Parco dell'Energia, l'ex SNIA in via Prenestina 175, a partire dalle 18.30 ci sarà la presentazione insieme all'autore Michele Colucci del libro Giuseppe Di Vittorio, cittadino del mondo, una biografia fra sindacato e internazionalismo. Insieme all'autore ci saranno Luciana Castellina e Alberto Violante, con l'introduzione di Maria Lepre. La vita di Giuseppe Di Vittorio rappresenta agli occhi del mondo di oggi una grande occasione per riscoprire la militanza sindacale, l'antifascismo, l'anticolonialismo, la lotta contro la guerra. Attraversando il suo lungo percorso di riscatto e resistenza ritroveremo le radici di una prospettiva di emancipazione che dalle campagne pugliesi del primo Novecento porta all'antifascismo militante fra le due guerre mondiali per arrivare alle lotte locali e globali della ricostruzione post-bellica. Un filo rosso carico di esperienze dure e radicali che ci permette di affrontare in modo consapevole le sfide del presente. Questo è il programma e quindi insieme alla presentazione del libro a seguire appunto ci saranno Brancoro, incanti internazionalisti, l'aperitivo a sottoscrizione, e questa è un'iniziativa promossa dal Centro di Documentazione Territoriale Maria Baccante, Archivio Storico Viscosa.

d'acqua 2 40 anni dopo Chernobyl, cronaca inedita di una catastrofe nucleare alla luce del piano nucleare del governo Meloni. Giovedì 21 maggio alle ore 18:30 inizia la discussione e a seguire la pellicina. Allora, il 21, la proiezione del film Raspad, realizzato in Russia nel 1990 sulle conseguenze di quella

0: Radio Onda Rossa, Spazio Comunicazioni, venerdì 22 e domenica 24 abbiamo già detto e ripeteremo, c'è la festa della radio, per cui
1: 49 anni di Radio Onda Rossa,
0: tenetevi liberi e libere. Mentre invece sabato 23 a Parco Schuster, ognuno a modo suo, sport senza barriere, la quinta edizione dalle ore 10 alle ore 21, un'edizione esplosiva, adrenalinica, divertentissima. Sport senza barriere torna a invadere Parco Schuster con la bellezza dello sport adattato e dell'accessibilità universale e del diritto all'adrenalina, organizzato dalla

0: sempre sabato 23 maggio, questa volta stiamo in quella della Certosa al Giardino Ciro Principessa. A partire dalle 10 comincia un corteo antifascista. Sono 47 anni dall'uccisione per mano fascista del compagno Ciro Principessa. Anche questa primavera vogliamo tenere vivo il suo ricordo. Pensiamo fortemente che la memoria e l'antifascismo non sono rituali vuoti, ma pratiche di lotta quotidiana. Riprendiamo la battaglia di Ciro per la piena realizzazione della Costituzione antifascista nata dalla Resistenza, usandola come lente per interrogare il presente. Oggi che al governo siedono le stesse persone che in quegli anni militavano in organizzazioni conniventi o complici con quella destra eversiva responsabile di tanti omicidi tra le compagne e compagni, questa giornata non può essere una mera ricorrenza. La deriva securitaria che si incarna nei continui decreti sicurezza, l'offensiva contro gli spazi sociali, la criminalizzazione delle antifasciste, degli antifascisti, le ronde squadriste che prendono in mira le persone razzializzate, gli attentati ai luoghi della memoria antifascista, le violenze contro le comunità LGBTQIA+, l'attacco al consenso delle donne e il sostegno al genocidio del popolo palestinese necessitano di una risposta collettiva. Una risposta che deve venire dal basso, da chi vive i nostri quartieri, da chi crede che la sicurezza non sia repressione e militarizzazione, ma accesso al welfare e un reddito dignitoso, diritto ad abitare una città libera e attraversabile da tutti. Le strade sicure le fanno le persone che le attraversano. Per questo motivo quest'anno abbiamo deciso di lanciare per il 23 maggio un corteo rumoroso e partecipato, oltre alla tradizionale festa, per riprenderci quelle strade. Riempiremo le vie di Certosa e Torpignattara per gridare che Ciro vive e costruisce insieme e costruire insieme la città che vogliamo. Dunque, questo appuntamento del corteo sabato 23 maggio alle ore 10 a partire dal Giardino Ciro Principessa in largo dei Savornian, e sempre alla Certosa, in concomitanza con la festa e con il corteo, il classico biomercato che si tiene ogni sabato, i tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole. E già che ci siamo, leggiamo anche il volantino della festa per Ciro Principessa, quindi giornata composita dal corteo
1: alla festa.
0: E questa volta
1: dalle ore 14.
0: Sì, che questa volta si terrà in largo di Savornian, in via del Mandrione 215, all'ex stazione Casilina, e andrà avanti per tutta la giornata.
1: Ancora sabato 23 maggio a Strike in via Umberto Martini 21.
0: Questa volta a partire dal pomeriggio dalle 15.30. Che cos'è questa cosa, Spider?
1: Gara delle batterie elettroniche, musichette, cena, laboratori e presentazioni.
0: Allo Strike. Laboratorio di costruzione di noise box.
1: Qui c'è scritto Baccano, tu non vincerai mai.
0: Baccano, bravo, intraducibile.
1: Baccano per Strike.
0: Io che sono antico, ho visto un filo e basta.
1: Decoriamo insieme lo spazio, lanterne magiche, luci fluo, cyber proiezioni, porta quello che puoi che poi ci organizziamo. In contemporanea Paciucco, collettivo con lab tecno vegano speculativo di creazioni di gelatine, dove esploreremo la sexy vischiosità dell'interfaccia. Quindi dalle 19 scena vegana alle 19 e contemporaneamente inizio delle batterie elettroniche.
0: Gara delle batterie elettroniche. Iscrizioni sono aperte tutto il pomeriggio.
1: Sì. Uccidiamo i synth. 5 unità a testa, una sola uscita a testa, vinci la possibilità di suonare altri 5 minuti. Alle ore 20.30 sballettamenti con la selecta del sud del mondo, Bugazuga. La salute mentale e politica, presentazione del libro di Piero Cipriano, sabato 23 all'ex 51 in via Aurelio Bacciarini 12 a Valle Aurelia, inizio alle ore 18, presentazione del libro con l'autore e confronto aperto, a seguire a cena sociale e selezione musicale.

siamo adesso a domenica 24 maggio tra le 16 e le 20 e 30 presso lo spazio sociale occupato 100 celle aperte in via delle sede 5, presentazione del libro Stregoneria e controcultura gay di Arthur Evans per la traduzione di edizioni Anarco Queer. E dunque l'inizio è alle 16, come dicevamo, a seguire aperitivo a sostegno della Socera, la tipografia autogestita dello spazio 100 celle aperte.

0: chiedo perché c'era sfuggito un comunicato di oggi, lunedì 18, al centro sociale occupato e gestito dal transfemminista Aulo e Barco in viale dei Caduti della Guardia di Liberazione.
1: Non riesci a pagare l'affitto? Conosci i tuoi diritti? Hai problemi con il proprietario? Sei sotto sfratto? Parliamone insieme, organizziamoci, non sei solo, non sei sola. Questo è un appuntamento che avviene ogni lunedì a partire dalle 18.30 presso Laura e Marco. Come dicevamo, si trova in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione 268.

0: più o meno ci siamo con lo spazio comunicazioni, però dobbiamo insistere sulla festa della radio, perché questa è la settimana dei 49 anni di Radio Onda Rossa, quindi diciamo venerdì 22 maggio al centro sociale ex SNIA in via Prenestina 163 e domenica qui sotto in via dei Volsci.
1: Quale miglior momento per portare il nostro e il vostro contributo al funzionamento di questa Radio Onda Rossa, a partire dal radio abbonamento, ma alla partecipazione a questa straordinaria Radio Onda Rossa, appunto, fra venerdì 22 maggio presso l'ex SNIA e domenica 24 maggio nella consueta festa abbraccio fra tutte e tutti noi qui sotto via De Vosci 56.
0: Allora, ripetiamo, venerdì 22 maggio suoneranno le Fucsia, Jung Palinaro, Sam Arcanna, Wall, BDC, Serni, Ola Acaetica, Cadenza 503, Cucina e Angolo Guido. Mentre invece, visto che sono stato un po' sbrigativo, per domenica 24 maggio dalle 13 pranzo sociale sotto la radio in via De Volsci, alle 15 è un laboratorio collettivo di canto organizzato dalla trasmissione nostra Gramigna, che vi consiglio di ascoltare. Alle 17 lettura della dalla Palestina a cura di Blu Yoshimi. Alle 19 comincia il DJ set a cura della Cicala e ci sarà anche il saluto della Brigata Callechera, che è l'ultimo giorno che sta qua in Italia.

0: e 26 minuti, chiudiamo così lo spazio comunicazione di questo lunedì 18 maggio. Un saluto a tutti e tutte e ci sentiamo lunedì.
1: E arrivederci senz'altro venerdì.
0: Esatto, venerdì e domenica.

strafano i fidocchi. Fuori bruciano le strade, i fumogeni negli occhi. La pancia delle camionette, le tue caviglie così strette, il buio in fondo alle tue cosce, il collo sbavato. Delle sigarette, sbirri al telefono che brindano alla morte, le zecche. Bottega e piangono nei calici delle loro tasche. Ma anche tu eri ubriaca quando mi dicevi quella volta: se non la posso ballare, allora no, non è rivolta. Tra una pantera insanguinata e una gazzella morta, tu portami a ballare, tutto il resto è la rivolta.

Bene, noi torniamo in diretta con un cambio, diciamo, repentino. Oggi è una giornata in cui siamo pieni, grazie alle nostre, ai nostri ospiti che ci riempiono i nostri studi. Spero che in questi giorni aumentino come aumentano la presenza nelle giornate in cui festeggiamo i 49 anni di Radio Onda Rossa. Benvenute su queste, in questi studi, in queste frequenze. Con voi, insomma, parliamo di un altro aspetto della repressione. Prima parlavamo in specifico del DDL antisemitismo, antisionismo. Oggi con voi invece vogliamo parlare di da dove nasce questa rete, questo nuovo collettivo. Insomma, voi anche la parola per presentarvi, che insomma si chiama Osare, se non erro, no? Quindi osiamo, ma che cosa osiamo? Osiamo da che punto di vista? Parliamo di carcere, di CPR, di persone recluse in tutti i luoghi, ma soprattutto parliamo della diciamo, mobilitazione, attenzione, attenzionamento da parte di chi lavora nelle professioni di cura sanitarie di appunto costituirsi a mo' di garanzia. E quindi se ci spiegate da dove nasce questa idea, come viene, vedo anche molte facce giovani e quindi sono contenta di questo. Buona parola.

repressione, poi ne parleremo, che appunto possono essere il carcere come le piazze. Questa rete che, un piccolo excursus anche magari per capire meglio, è stata ideata, nel senso è nata questa idea durante una gira in Messico, una gira di

mentre facevamo questi corsi lì, eravamo appunto dei sanitari, eravamo anche con delle compagne della valle, e quindi si parlava e diceva, ma effettivamente c'è, cioè, anche in Italia, volendo, cioè ovviamente non ci sparano con i mitra addosso, però appunto la repressione è a volte anche una repressione fisica molto forte, quindi sarebbe carino portare magari e iniziare a pensare anche in Italia come tutelarsi dal punto di vista della salute, soprattutto in piazza, diciamo. Quindi il primo focus è stato quello, quindi pensare a creare una rete, un coordinamento che tutelasse i momenti di piazza più o meno conflittuali, cioè sia appunto per tutelare le persone, sia per farle sentire più

0: queste situazioni, a fare supporto, a viversene in maniera diversa. E quindi appunto il primo focus è stato coordinarci per, in realtà appunto all'inizio abbiamo iniziato ovviamente in Val di Susa, dove appunto magari soprattutto in passato momenti di conflittualità erano più alti e erano anche più ricorrenti, e poi diciamo il focus è stato cercare di appunto abbiamo sviluppato anche altri ragionamenti che magari ne parliamo anche.
1: Devo sempre parlare davanti al microfono. E precedentemente alla creazione di questa rete, comunque insomma già c'erano sempre compagni e compagne nelle piazze che operavano, però appunto entrando nel giusto, no, insomma confermi che è così, però appunto poi entrando nel merito effettivo della rete, oltre all'organizzazione quindi regionale o cittadina come hai detto, adesso cos'altro porta come novità questa rete?
2: Mi aggiungo, ciao a tutti e a tutte. Allora, diciamo che questa rete nasce anche nella riflessione rispetto a quello che cos'è, quella che è diciamo il diritto alla salute e alla cura, nello specifico dei luoghi della repressione, quindi come può essere una piazza, ma anche come può essere appunto un luogo di detenzione, quindi il carcere, il CPR, e quindi come persone sanitarie potevamo avere un ruolo in questo. Solidale. E, quindi oltre a appunto la voce raccontata prima dei laboratori che abbiamo pensato di fare con l'organizzazione di piazza,

alla fine della puntata magari lasceremo i nostri contatti. Perché appunto insomma c'è l'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario, la legge 75 garantisce che ogni persona detenuta può richiedere una visita con medico di parte, no? E diciamo per noi in un senso anche di ragionamento abolizionista da parte della rete, del collettivo, ci siamo chiesti quale può essere un ruolo da sanitario solidale senza che sia necessario andare a lavorare in carcere, ma entrare da un'altra parte, quindi appunto dalla parte del detenuto, che può essere questo qua, ed è un modo anche per conoscere meglio le condizioni all'interno delle carceri e, ed entrare maggiormente in contatto con i nostri compagni e compagne detenuti. E, diciamo, in questi 3 anni, più o meno 2 anni e mezzo, la rete si sta un po' allargando, quindi iniziano ad arrivare anche un po' più di richieste. Non è sempre facilissimo trovare insomma specialisti, anche perché appunto sono una serie di specializzazioni molto variegate, però insomma ci stiamo provando, e devo dire fino ad ora comunque siamo riuscite a fare diverse visite. E, in generale, diciamo, la questione alla base della creazione di una rete del genere è, oltre appunto, insomma, per fare effettivamente qualcosa di concreto, anche un po'

0: orizzontali che spesso vediamo all'interno dei luoghi di cura o insomma dei rapporti tra medico.
1: La prossima scarceranda sarete i prossimi invitati della guida quando siete in carcere.
0: Effettivamente ci sono diverse cose da aggiungere, no?
2: Poi mi veniva in mente rispetto a quello che dicevi, no? Perché come insomma non mi ricordo chi di voi lo diceva, no? Alcune o forse Rita che lo dicevi, che già alcune esperienze, no, di copertura delle piazze ci sono state, no? Pensiamo a Genova, in cui c'era un vero e proprio team, non solo legal team, ma anche un team, un gruppo, un'equipe di sanitari nelle piazze, insomma, che è stata veramente una salvezza per tante compagne e compagni che hanno subito le cariche della polizia, la repressione in quel contesto, e quella è stata una delle più eclatanti, no? Questa modalità magari si è ripetuta a volte nelle grandi manifestazioni, poi piano piano, come insomma le abitudini si perdono, invece mi sembra di capire che voi voleste costituire qualcosa di strutturale, che quindi non vada ad organizzare solo rispetto al singolo evento, ma ci abbia una capacità di collegamento, almeno da fare un paragone legato al passato, più legato all'aspetto legale, prima ad esempio esisteva soccorso rosso, diciamo un soccorso rosso sanitario, mettiamola così, questo mi sembra di capire, in cui sappia interfacciarsi non solo con le richieste immediate di visite, ma anche di poter promuovere dei processi diversi di valutazione del benessere, diciamo, della malattia, no? Mm-hmm. O no?

noi di darci un'organizzazione per cui a ogni corta nazionale o corta grande ci fossero numeri reperibili, zone sicure dove andarsi a rifugiare o dove portare eventualmente persone ferite, perché poi appunto

si può fare questo soccorso. E poi, come diceva la compagnia prima, appunto, promuovere un po' anche un'autotutela, comunque un'informazione diversa e non calata dall'alto come ci hanno insegnato a fare. Quindi appunto ad esempio nei laboratori che facciamo, i laboratori che portiamo appunto in giro per l'Italia, negli spazi collettivi che ci invitano, non sono solo per promuovere la formazione appunto di altri microgruppi o per entrare in contatto eventualmente con altre collettive che già esistono, ma per dare strumenti alle

0: conoscenze condivise si può gestire insieme la situazione, appunto, e anche evitare, diciamo, l'apparato repressivo, ecco.
1: Diciamo un accesso sanitario ai pronti soccorsi che abbiamo visto che spesso sono presi come punti per schedare le persone dopo una manifestazione, insomma, se ne fanno accesso, cioè entrano, no, nel contatto. Però dicevate anche per promuovere all'interno dei CPR, dei carceri, di altri luoghi di detenzione un modo diverso, no, di promuovere la salute. E questo in che modo? Che vuol dire? Cioè la possibilità non solo quindi di inviare medici, ma di costruire delle guide, come ve le immaginate?
2: Allora, su questo ci abbiamo iniziato a ragionare. Per il momento non c'è ancora qualcosa di effettivo, però sicuramente insomma, anche sempre in un'ottica di autodeterminazione, di collettivizzazione dei saperi medici, quindi non riportare sempre, perché noi siamo abituati un po' almeno al monopolio dei saperi medici, che solo le persone con una professionalità possono essere in grado di, appunto, poi gestire la salute delle altre persone. In carcere sappiamo che questa cosa non avviene, nel senso l'accesso alla salute è veramente scarso, se non del tutto assente, e, nonostante appunto da un punto di vista legislativo siano cambiate, cioè il Ministero della Salute è all'interno delle carceri, ma questo è completamente, insomma, non garantisce minimamente un accesso reale. E quindi diciamo una guida sicuramente potrebbe essere un'ottima idea per, appunto, sia entrare in comunicazione con le persone detenute, e sia, appunto, magari condividere anche delle strategie di resistenza, di sopravvivenza medica, chiamiamola così, alla vita ristretta, quindi veramente rispetto a dei consigli alimentari o a dei consigli rispetto all'attività fisica, cioè questa cosa della collettivizzazione del sapere si può prendere tantissime strade, quindi dal laboratorio con i compagni e le compagne a a una cosa come una guida. E volevo aggiungere una cosa che ci tengo a precisare sempre a questo proposito, che la nostra rete è una rete costituita da persone che non sono tutte sanitarie, nel senso siamo persone interessate alla salute, diciamo così, quindi ci sono medici, mediche, infermiere, tantissime professionalità, psicoterapeute, eccetera, ma anche persone, insomma, interessate alla salute che si occupano allo stesso modo, per esempio, del primo soccorso di piazza, e magari appunto nella specifica delle visite in carcere, ovviamente sono delle figure, insomma, riconosciute, però nella questione della gestione della piazza, appunto, e anche nel tenere i laboratori ci sono tante persone diverse. E un'altra cosa rispetto alla differenza forse che c'è tra il rapporto che normalmente si instaura tra una persona che presta cura e una persona che la riceve è il tema del consenso, no? A volte, appunto, in questa delega al professionista, un po' la delega, un po' diciamo si dà per scontato che il medico, la medica, comunque la persona sanitaria abbia pieno diritto, no? sul corpo, sull'esistenza della persona assistita. E diciamo anche su questo abbiamo cercato un po' di ragionare come fare in un contesto di concitato come può essere quello della piazza, in un momento, insomma, anche di paura, di ansia, eccetera, a cercare di mantenere questa dimensione, quindi, che ne so, presentandosi sempre subito, essendo riconoscibili, cercando di coinvolgere le persone vicine alla persona ferita in modo tale da spiegare l'intervento che si va a fare, quindi cercare di mantenere comunque una politicizzazione anche nel comportamento che adottiamo poi nelle piazze. Questo.

0: posti in cui effettivamente non viene tenuta per niente in conto l'incolumità di alcuna cosa e di nessuno e appunto spesso le prime volte ci si ritrova di fronte, che so, ai primi lacrimogeni, effettivamente, per fare un esempio, effettivamente senza sapere come tutelarsi. E quindi mi chiedevo un po' i vostri laboratori, nello specifico quelli che per ora avete fatto, su cosa si concentrano, su tutte queste cose un po' di cui abbiamo parlato, ma se mi va di raccontarceli un po' più nel merito.
1: Sì, ad esempio su questo dei lacrimogeni, su altre cose

preso questa botta, ho fatto questa cosa, è giusto o sbagliato, cioè anche magari andare a confermare o smentire, diciamo, magari delle diferie che si passano e che possono essere giuste appunto o sbagliate, e continuare anche magari sapere di, cioè che non sono per forza di, nella scienza si dice questo, ma nella mia vita ho sempre fatto così, quando ho preso un lacrimogeno in faccia ha funzionato, quindi anche quella è una condivisione del sapere.

riuscire a saper dividere mentalmente la zona in cui si agisce in varie zone di rischio e quindi varie zone di intervento. Quindi ci sarà una zona rossa in cui si può gestire.

0: vicino, in cui con tutta la calma del momento appunto si può agire, si può soccorrere, evitando di andare all'ospedale ovviamente dove possibile. Poi ci sono dei casi in cui magari anche tramite appunto nostri contatti cerchiamo poi in un secondo momento, in base alla gravità, di far ricevere le cure necessarie. Quindi questo.
1: E l'altra domanda che volevo farvi era invece rispetto, insomma, alcune situazioni poi comportano delle spese come al solito, e quindi mi chiedevo se avevate pensato

0: ecco. Diciamo, il rapporto con le casse di solidarietà è nato sin da subito, perché appena abbiamo iniziato a ragionare un pochino sulla creazione di questa rete, i primi soggetti con cui siamo entrati in contatto sono state le casse di solidarietà, gli avvocati che conoscevamo. Per quanto riguarda le spese, abbiamo fatto dei benefit.
1: Pensavo nello specifico ad esempio alla storia di Lynch contro gli abusi, la ragazza che appunto durante il corteo ad ottobre è stata colpita da un lacrimogeno ad altezza uomo. Era partito un crowdfunding, perché sono situazioni appunto poi molto delicate sotto tanti punti di vista, e quindi mi chiedevo.
0: Ma per il momento in realtà, appunto, a parte benefit, iniziative, insomma, magari ci stanno, che ne so, il laboratorio e poi una cena benefit, fino ad ora abbiamo fatto sempre così più o meno, non c'è stato mai un crowdfunding, nulla di questo. E, insomma, poi per quanto riguarda i materiali, un po' facciamo un po' di riappropriazione per chi lavora negli ospedali e negli altri luoghi di cura, insomma.
2: Rubiamo agli ospedali, per usare le cose per noi, non era chiaro.
1: Va bene, l'ultima cosa che volevo chiedervi, ma è una curiosità, che adesso siete una rete nuova, da quant'è che insomma ci siete e state operando sul territorio?
0: Beh, in realtà non è proprio nuovissima, nel senso comunque sono 2 annetti, 3 che facciamo laboratori in valle sempre al Festival dell'Alta Felicità.
1: E ci sarete anche quest'anno? Alla 10ª
2: assemblea, ci abbiamo assemblea, però a quanto pare sì.

sembra insomma, per me insomma, importante anche farlo sapere, chiarire insomma, che c'è questa opportunità. È vero che il vicino di stanno creando questa rete, però insomma, come vi chiedevo prima, faccio degli esempi, no? Partiamo da un dato proprio di ignoranza, quindi se sono, perché a me a volte capitano proprio rispetto anche alla scarceranda, no? Richieste specifiche, la radio ha sempre fatto un lavoro sul carcere o anche dentro alcune situazioni in cui ci viene richiesto o materialmente o fisicamente, no? Che vada per determinata figura professionale che come ricordavi te devono essere per forza una figura simbolica delle carceri, dei CP.

parte, avete l'opportunità oppure si può mettere in rete, cioè nel senso, se a noi ci arriva una richiesta, ho bisogno di, non so, un oculista a Canicattì, per fare un esempio, no? Avete già

0: insomma, dove chiunque insomma dovesse avere una richiesta, se non è insomma, anche l'interposta persona, ci può mandare un'email in cui spiega a grandi linee il caso e poi insomma magari ci si sente, e anche un indirizzo fisico dove si possono mandare delle lettere scritte. E la mail la dico già, è osare.info@autistici.org, e invece l'indirizzo è punto solidale Marranella, via Augusto Dolcei 211-00176 Roma. E quindi questi sono i nostri canali, a parte appunto per conoscenze eccetera. E volevo dire, visto che li hai nominati, rispetto ai CPR, in realtà fino ad ora noi non ci siamo mai entrati, nel senso che comunque i CPR, la detenzione amministrativa, è un grande buco nero,
1: una zona d'ombra,
0: e ci si entra solo tramite delegazioni di politici, cioè i medici che sono entrati in questo modo, e ricevere richieste dall'interno è praticamente impossibile, e quindi stiamo un attimo insomma ragionando anche su questo, però al netto fino ad ora, per quanto li nominiamo, ovviamente quando parliamo dei luoghi di repressione non ci siamo mai entrate, ecco.
2: Non so se volete aggiungere qualcos'altro, se avete delle iniziative.
1: Scusa un attimo, spento il mio microfono, non so se volete aggiungere altro, se avete delle iniziative in campo, se pensate dicevi che servono alcune figure, ma serve anche un'attività, no? Perché poi se uno pensa sia alle situazioni, ai momenti di repressione, però possiamo pensare anche a quello che avviene a volte nei quartieri, anche in luoghi più allargati che non sono solo che possono riguardare, quindi indicazioni rispetto alla salute anche su questo, oppure insomma, per il momento c'è solo un'attenzione, diciamo, ai momenti di mobilitazione. Faccio sempre tante domande per capire qualcosa di più del nostro collettivo. Come darvi anche una sede un po' fisica, no? Non mi veniva in mente.
0: Nel senso, sicuramente questo intervento in radio è anche per dirci facciamo più laboratori, incontriamoci di più, appunto in modo tale che non sia una questione emergenziale rispetto a i grossi cortei in cui non sappiamo cosa fare, ma anche appunto sia che

0: Roma, effettivamente da un po' che non lo facciamo, quindi ci possiamo un po' ragionare. E ci sarà una, cioè su Roma non ci sono iniziative prossime, ci sarà un'iniziativa in Valle il 21 giugno organizzata dalla Cassa delle Alpi Occidentali, in cui presenteremo la rete.
1: Sì, esatto, quindi cioè, ci vediamo in Valle, poi se collettive ci vogliono contattare, abbiamo anche la pagina Instagram da poco, quindi olè. E poi appunto magari anche come informazione, cioè persone che sono interessate a entrare nella rete, diciamo noi tendenzialmente appunto preferiamo prima incontrarci di persona, quindi che può essere in Valle o può essere tramite organizzando un laboratorio, anche una chiacchiera al bar, quindi contattateci sia per fare laboratori sia per

0: da aggiungere, se non c'è nessun altro che diamo i contatti, li ripetiamo?
1: Sì. Allora, la mail è osare.info@autistici.org e l'indirizzo fisico a cui scrivere è Punto Solidale Marranella, via Augusto Dulceri 211-00176, Roma.
2: Se non avevate la penna con voi, potete trovare sul sito www.ondarossa tutti i nostri approfondimenti, e anche questo verrà sicuramente caricato, quindi ecco, potete trovare sul nostro sito. Intanto grazie a tutti e a tutte voi, sicuramente insomma in questa radio ci rivedremo, ci risentiremo, e ora alle 18.45 continuiamo.
0: Continuiamo, quindi grazie di nuovo, un po' di musica.

0: I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
1: Radio Onda Rosa, you don't know, sin?

0: Si torna subito in diretta dopo la doppietta musicale proposta da Compagno Automatico, quando mancano 11 minuti per le 11 di questo giovedì 21 maggio. Avevamo anticipato parlare dello yoga dal basso e forse anche no, perché a sinistra come ci piace uno yoga, diciamo, più democratico, orizzontale, senza individualismo, o meglio detto forse senza essere, e dico forse perché giustamente questo lo parleremo con il nostro interlocutore, forse senza essere capito solo come una pratica, no, individuale e individualista per l'essere bene del singolo e nient'altro. Per parlare di questo e altro, e per parlare anche di un festival giustamente che si terrà a giugno rispetto allo yoga dal basso, noi siamo in comunicazione telefonica con Simone di Yoga Riot. Simone, ci sei dall'altra parte, vero? Buongiorno.
1: Eccoci, ciao, buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene, bene, tutto bene?
0: Tutto bene, bellissima giornata oggi, quindi ne parleremo dello yoga un po' per sfatare alcuni miti o alcuni luoghi o stereotipi, no? Che forse chi non conosce questa pratica, che io dicevo dalla mia ignoranza, cioè da chi ignora veramente, non conosce tanto, già solo come pratica, come esercizio, come pratica fisica, come il fatto di mettere il corpo in gioco è interessantissima, cioè dico senza prenderla della forma olistica che dovrebbe essere presa e capita, penso io, già solo così è veramente interessante. Però parliamo di questo yoga dal basso. Prima di tutto ti chiederei come nasce un po' Yoga Riot, che penso nasce con questa impronta di proporre un altro tipo di pratica o far provare ad arrivare lo yoga veramente ad altre persone che forse di un'altra forma non si sarebbero avvicinati a questa pratica. Quindi un po' qual è stato il percorso di Yoga Riot, qual è la proposta diversa in quanto allo yoga?
1: Allora, Yoga Riot in verità nasce un po' da un'esigenza che l'anno scorso abbiamo avuto come insegnanti appartenenti a centri yoga, spazi sociali diversi, ed è stata un pochino quella di metterci in gioco, quindi provare ad uscire dai nostri centri, che spesso possono diventare anche delle piccole gabbie dorate, ma pur sempre gabbie, e provare appunto a portare uno yoga che fosse in qualche modo, diciamo, diverso dalla narrazione dominante che viene fatta oggi dello yoga, che è appunto una narrazione basata soprattutto su stereotipi. E ci interessava provare ad uscire da questa visione appunto dello yoga, dove è una pratica riservata soltanto ad un certo tipo di persone che possono permetterselo, che hanno degli standard economici casomai un po' più alti, persone diciamo a livello fisico anche accettate, belle secondo il canone comune, stereotipate e quant'altro. E ci piaceva pensare ad uno yoga che invece andasse a lavorare un pochino più sull'imperfezione, cioè uno yoga che fosse più all'interno del fango piuttosto che appunto di gabbie dorate e patinate. Bene. E su questo appunto è nato l'idea del nostro collettivo, che poi è cresciuta, è andata avanti, quindi ci siamo confrontati e abbiamo fatto appunto giornate di formazione, di autoformazione anche con altri insegnanti di yoga e non solo. E abbiamo fatto delle giornate di finanziamento, perché ci piace anche pensare ad un'idea dello yoga non, appunto come dicevi te, non un'idea dello yoga individualista dove il mio benessere è soprattutto quello degli altri, ma anzi dove il benessere collettivo può portare anche ad un benessere individuale. E quindi appunto andare a lavorare, abbiamo lavorato assieme a Gaza Freestyle per una serie di iniziative appunto dedicate a Gaza, abbiamo lavorato con Lucia Siesta per percorsi di fuoriuscita, diciamo, delle donne che sono vittime di violenza, cioè cerchiamo di portare avanti una serie di iniziative che nel nostro piccolo possono andare a contribuire al lavoro di realtà a cui noi crediamo, ecco. Più o meno, diciamo, questo è l'inizio di Yoga Riot.
0: Poi mi è piaciuta l'idea o l'immagine, come dire, di un yoga che parte da, no, che si sporca, nel senso che giustamente parte,

0: adatti, no, per questo tipo di pratica, con l'outfit tutto perfetto, perché poi così si vende anche, direi, nelle reti sociali, no? E quindi uscire da quell'immagine.
1: Io ti dico, allora, la visione, ovviamente il capitalismo si appropria di ogni cosa, di tutto, e ovviamente si è appropriato di un qualcosa che può creare benessere, ok? Come appunto lo yoga, e lo rende un marchio, lo rende un prodotto da vendere, e come tutti i prodotti da vendere lo svuota della sua complessità e della sua filosofia anche, e svuotandolo lo riporta un prodotto che diventa un prodotto patinato, superficiale, dove appunto l'estetica dominante è solo quella del corpo perfetto. Anche la concezione del benessere è una concezione a nostro avviso errata dello yoga. Lo yoga non porta benessere, lo yoga porta consapevolezza, che è un'altra cosa. Ma il sistema, appunto, e il nostro sistema, che cosa fa? Prendiamo ad esempio le aziende, no? Le aziende, moltissime aziende ti propongono il tuo corso di yoga, cioè tu lavori per 12 ore, ti stanchi, stai curvo e gobbo davanti al tuo computer, dopodiché io, azienda, ti faccio fare la tua oretta di yoga gratis, tu ti senti bene e diventi ancora più produttivo, quindi ritorni davanti al computer fresco, che hai un buon respiro, eccetera eccetera eccetera, e poi di nuovo tornare a produrre. Ecco, la visione che abbiamo noi dello yoga è una visione diversa, dove si acquista consapevolezza, e per consapevolezza io intendo proprio il fatto che dopo che ho lavorato 12 ore al computer, forse lo yoga mi può far capire, mi può aiutare a capire che posso lavorarne un po' di meno, e posso cercare di capire che la mia vita non può essere ridotta soltanto ad un lavoro, che spesso ci rende frustrati, frustrate, apatici. Quindi è una visione un pochino diversa, un bel po' diversa da quella appunto comune che si ha dello yoga, anche perché lo yoga oggi è veramente ovunque, dalle pubblicità delle merendine in televisione alla pubblicità delle automobili, per qualunque cosa c'è, sta lo yoga fondamentalmente. E a noi ci piace un pochino tornare, appunto, tu dicevi, io insomma, insieme, diciamo, raccontavamo del fango, no? Guarda, c'è anche un'idea dello yoga dove dal fango, dallo stagno, no? Nasce alla fine il fiore del loto, e noi immaginiamo quindi uno yoga che è sporco, non uno yoga che nasce, capito, appunto, bello, perfetto, tutto lindo, profumato. Cioè, quando fai yoga sudi, ok? E quando sudi puzzi, certo. E questo è il nostro yoga, ok?
0: Uno yoga che puzza, mi piace comunque. Senti, esatto. E come è nato quindi poi l'idea di fare, di creare, di proporre, di portare avanti Yoga dal Basso, cioè il festival del quale penso la prima edizione, no? Il primo approccio a giugno, 7 giugno se non sbaglio.
1: Il 7 giugno.
0: Come è nata questa idea? Di cosa si tratterà? Raccontaci un po'.
1: Allora, il 7 giugno appunto ad Acrobax facciamo questo primo festival di yoga popolare. È il primo pensato in Italia ed è un qualcosa, insomma, che a noi piaceva, a cui insomma tenevamo tanto, perché l'idea appunto oggi del quindi ritorniamo sempre un pochino al discorso di prima, l'idea oggi dei festival di yoga è un'idea elitaria del festival, quindi festival di yoga che ci sono, ce ne sono tantissimi, da quelli più importanti a quelli meno importanti, costano un occhio della testa. Cioè, ti faccio un esempio: per entrare in un festival di yoga tu paghi dai 70 ai 400 euro per una giornata, quindi capisci bene che diventano yoga che non è accessibile a tutte le tipologie di persone, ma soltanto a chi ha stipendi molto alti. E è uno yoga superficiale, molto patinato, glitter e lustrini, e l'idea che noi abbiamo avuto invece è quella appunto di tornare ad uno yoga che fosse accessibile a tutte le tipologie di persone, ok? Che avesse delle parole d'ordine chiare e decise e sicure, quale appunto l'antifascismo, l'antirazzismo, l'antisessismo. Vedi, lo yoga si unisce perfettamente al concetto di libertà di movimento e di autodeterminazione, ok? Perché forse è una delle basi dello yoga, no? La possibilità di abbattere qualunque tipo di frontiera, sia fisica che mentale, la possibilità per una persona di e anche il dovere di autodeterminarsi, no? E oggi sempre di più appunto le pulsioni autoritarie che infestano

0: diciamo, il nostro, purtroppo non solo il nostro paese ma il nostro mondo, sono sempre più alte, e la logica della repressione ormai è veramente fuori da qualunque dinamica coerente, e qui nasce appunto un pochino l'idea del festival, quindi appunto un festival dove si vanno ad affrontare certe tematiche, certi argomenti, un'idea diversa del corpo, un'idea diversa del pensiero, e anche soprattutto anche il discorso che a noi interessava molto è stato quello proprio di poterlo organizzare in un FEI, non in un centro legale, che ovviamente ci ha dato la sua disponibilità e tutto il supporto e l'aiuto, come Acrobax, che è uno dei centri sociali, insomma, cui noi teniamo di più, e a rischio di sgombero, perché in qualunque luogo dove si va a creare cultura, conflitto e quant'altro, ovviamente la situazione attuale porta ad ipotetici appunto forzature da parte di questo governo, e a noi piaceva tantissimo portare lo yoga in un posto che non fosse appunto la solita struttura dove viene ospitato lo yoga, e da qui appunto tutta quanta la creazione del festival, che vede appunto la partecipazione di più di 30 insegnanti tra staffette, talk, laboratori, presentazioni di libri. Bene. Non solo di yoga, quindi si spazierà appunto dalla danza di Bollywood al Tai Chi, alla bioenergetica e a tutta una serie di laboratori, e un'area bimbi e bimbe. Qui noi abbiamo pensato ad un mini festival, quindi non un parcheggio a bambini e bambine, ma proprio un luogo dove anche i bambini e le bambine possono andare a sperimentare la consapevolezza del corpo, il pensiero e quant'altro, un'area market con tutti i prodotti, diciamo, di artigianato e solo di autoproduzioni, dove ci saranno pure anche una serie di associazioni che porteranno i loro banchetti, la musica, quindi dalla cumbia alla techno, e quindi insomma veramente mostre fotografiche, cucina extrasensoriale, guarda, ci sono veramente tantissime cose durante la giornata.
1: Molto completa veramente la giornata, cioè di nuovo pensata ad una forma appunto integrale, olistica, come dovrebbe essere forse capita una pratica come lo yoga, e non ridotta semplicemente, come dicevamo, a banalità individualistica, no, per salvarsi o per dire che uno è più in armonia con il mondo, mentre poi va a faticare 8 ore per un'azienda che basicamente non ci dà nessun beneficio più che uno stipendio che ci permette di vivere più o meno bene o neanche quello. Ti volevo chiedere, c'è qualche, avete pensato qualche forma appunto di essere in contatto, di sapere come sarà questo festival per i prossimi giorni, dico rete sociali, sai, profili, eccetera, qualche forma di essere al corrente di quello che sarà Yoga dal Basso il 7 giugno ad Acrobax?
0: Sì, allora abbiamo un sito internet che è dalbasso.it, e dove appunto lì trovate tutte quante le informazioni, tutti i laboratori, più di 30 laboratori, eccetera, le due staffette, quindi tutte quante le informazioni sul festival. E c'è il profilo di Instagram, che è il profilo di Yoga Riot, e questi più o meno poi sono usciti una serie di articoli, eccetera, quindi insomma un po' di informazioni anche su internet le trovate, ma principalmente appunto sul nostro sito.
1: Perfetto, perfetto. L'ultima che ti faccio, perché mi è venuta ora mentre ricordavo quello che hai detto dello spazio, diciamo, bimbi, bimbe, bimbe per il festival, no? Che non sia un luogo dove lasciamo i bambini, le bambine là mentre gli adulti fanno, ma che sia uno spazio dove forse loro possono pian piano introdursi in questo mondo, conoscerlo, e quello sarebbe pure, no, una pratica, penso, non lo so, interessante da introdurre, che ne so, nelle scuole, perché credo qua l'educazione fisica in generale, ma la consapevolezza del proprio corpo non viene, diciamo, insegnata o trasmessa bene, direi, almeno nelle nostre società, almeno qua in Italia di sicuro. Questo sarebbe, penso, una cosa più che interessante, no?
0: Guarda, allora, in alcune scuole per fortuna lo yoga viene portato avanti, e la ragazza appunto che si sta occupando di tutta l'area bimbi, diciamo, è insegnante nelle scuole, cioè nel senso che insegna proprio lo yoga nelle scuole.
1: Bene.
0: Il discorso sui bambini e sulle bambine è un discorso estremamente complesso, perché già la scuola, cioè, vedi, lo yoga appunto non è soltanto un qualcosa di fisico. Allora la scuola, la società, la famiglia, eccetera, ci abituano da subito ad una situazione di tensione e di stress, dove il bambino o la bambina entra in un contesto da subito competitivo, no? Il voto, i compiti, il sei bravo, sei brava, che cosa vuoi fare da grande, no? Una delle domande più terribili che possano esistere, dove la tua soddisfazione e realizzazione si basa soltanto sul contesto lavorativo, ok? E lo yoga può dare una visione diversa su questo, perché può insegnare ai bambini e alle bambine prima di tutto a rilassarsi, perché oggi appunto la vita, io ho una figlia e vedo che sta sempre a 3000, ok? Esatto. Che è entrata già a 5 anni e mezzo ed è già entrata in un contesto competitivo, dove deve essere brava, dove ha il premio se mangia tutta la pappa, sì, eccetera eccetera eccetera. Questa cosa
1: performativo permanente già da bambini, diciamo, esatto. Dobbiamo performare al massimo permanentemente,
0: dobbiamo renderli subito produttivi e adatti a questa società, ok? E dividerli per maschi e femmine, perché comunque questa cosa viene perpetuata, quindi comunque il blu continua a essere blu, il rosa continua a essere rosa, e educarli alle differenze. Cioè ci sono una serie di cose che nella società, che anche noi genitori facciamo sicuramente come errore, vengono portate avanti. E allora appunto forse lo yoga ci può insegnare a non chiedere che cosa farai da grande, piuttosto potremmo iniziare a chiedere come vuoi stare da grande, che secondo me è una grandissima differenza, ok? Perché ti toglie da quell'ansia del futuro. Cioè vivere il presente, il famoso qui e ora banalizzato su Baci Perugina e ovunque, è in verità una filosofia di vita importantissima, perché se io vivo lavorando, pensando sempre al futuro, mi baso sui miei ricordi del passato, ok? I miei ricordi del passato mi creano un'aspettativa, ed è un'aspettativa che verrà costantemente delusa. È come quando vedo un film e l'ho già visto 10 volte, una certa mannoia, no? È un po' la stessa cosa. Quindi invece il vivere adesso significa vivere a seconda di quello che io sto facendo ora, senza nessun tipo di aspettativa nei confronti del futuro. Invece noi tendiamo a creare costantemente, e io lo vedo veramente con i bambini e le bambine, lo vedo con mia figlia appunto, un'aspettativa costante nei confronti di quello che può succedere, no? Di conseguenza arriva sempre la delusione, e la delusione mi crea frustrazione, la frustrazione mi crea competizione, e quindi inizio a perdere il fiato, non respiro, il cuore va più veloce, il battito del cardiaco aumenta il flusso di ossigeno al cervello, mi blocco, aumenta lo stato di stress. Questa cosa, che in una situazione ad esempio di pericolo, no? Sto ad un corteo, succede un qualcosa, devo essere pronto ad agire, e lo stress mi aiuta perché mi rende dinamico e pronto a risolvere la situazione, no? A trovare un punto di fuga, un punto d'attacco, ok? Mentre invece in questo contesto mentale, se viene invece riprodotto costantemente, mi crea veramente una situazione dove inizio a palpitare, sudorazione, cervello che va in pappa perché arrivano 1000 pensieri e quant'altro. Allora forse ritornare ad uno stato dove ho bisogno del mio momento di rabbia, la rabbia la imparo ad usare, ho bisogno del mio momento in cui il corpo produce stress, no? Quello può servire, perché può essere utile, non è per forza sbagliato. Il problema è quando io vivo costantemente, certo, in quello stato. Certo. Ok?
1: No, questo punto interessantissimo, credo che a tanti e tante potrà essere come dire una specie di ammo, no, che li fa abboccare il fatto di guardate che anche nei cortei può essere interessante, in quelle situazioni dove è normale ed è buono, positivo avere una certa dose di stress, però l'importante è sapere come gestirlo, e lo yoga può aiutare veramente a questo, a saper differenziare il fatto di gestire un momento di stress e a vivere nello stress permanente che ci propone questa società.
0: Anche perché non è sempre sbagliato. Se io mi trovo in una situazione, certo, appunto di difficoltà, prendiamo un corteo come esempio massimo, no? Ma mi trovo in una situazione di difficoltà, se non ci fosse lo stress, se non ci fosse la paura, se non ci fosse la rabbia, io non potrei agire, ok? Casomai mi fermo e faccio menata alle guardie, cioè, ok? È il momento di agitazione, a me crea un qualcosa che mi fa scattare, perché l'adrenalina pompa, l'adrenalina serve, ok, in certi momenti. Ma se quella stessa situazione io la vivo 24 ore su 24, casomai fermo al semaforo quando sto in macchina, ok, oppure in mezzo al traffico, oppure in una situazione in contesto lavorativo, oppure in piazza quando sto insieme agli amici, alle amiche e quant'altro, io non vivo più. Allora forse lo yoga ci può insegnare a lavorare sulle nostre sensazioni, sulle nostre emozioni.

0: E allora 11 e 18 siamo in collegamento con un compagno, vediamo se ci senti.
1: Sì, eccomi.
0: Ok, ti sentiamo forte e chiaro. Allora, siamo in collegamento con Giulio di Box contro l'assedio, perché come vi abbiamo promesso in questo spazio redazionale affronteremo un po' la giornata di domani, una giornata appunto importante che è organizzata nella insomma zona Tufello. Ti chiedo ecco appunto un po' di raccontarci come è strutturata la giornata, un po' ecco da dove nasce, se ti va di dirci anche un po' il percorso di Box contro l'assedio, così che abbiamo un po' tutti gli elementi e insomma rinnoviamo l'invito domani a raggiungere questo appuntamento.
1: Allora, intanto ciao a tutti e tutte, grazie per lo spazio che ci avete concesso. E sì, domani abbiamo organizzato questa giornata che è un po' diciamo un lavoro che è cominciato nel 2018, perché nel 2018 abbiamo fatto il primo viaggio all'interno della striscia di Gaza con Box contro l'assedio. Poi negli anni abbiamo continuato a lavorare all'interno della striscia di Gaza fino diciamo a che è stato possibile, quindi fino al 7 ottobre e poi siamo andati anche in Libano a Beirut nel campo di Shatila e abbiamo lavorato anche nel West Bank e insomma questo appuntamento appunto è un po' la raccolta di tutto il lavoro che abbiamo fatto. Sarà appunto un'iniziativa organizzata da Box contro l'assedio e da Shamrock e Olive Tree, che è un progetto che fanno i compagni irlandesi, sempre di scambio di pugilato con questa palestra che si trova all'interno del campo di Aida. L'ultimo viaggio l'abbiamo fatto in collaborazione con loro e quindi domani ci sarà questo triangolare di pugilato fra pugili irlandesi, palestinesi e italiani. La giornata comincerà con una conferenza stampa in municipio e la prima parte sarà dedicata a un momento di dibattito con Scanner. Ci sarà Valerio Nicolosi che intervisterà gli ospiti che sono arrivati appunto da Irlanda e Palestina, sentiremo le loro voci e poi inizierà la giornata il momento del pugilato. Ci saranno molti incontri e la sera con Anna Foglietta, Leo Fulcro e Borghetta Stile invece animeremo un po' la serata.
0: Perfetto, allora appunto ricordiamo dalle ore 15
1: a Parco Nomentano, okay. E questo siamo riusciti a organizzarlo grazie al supporto e al sostegno di Aniene Festival che ospiterà l'evento. Sono molto felice di ospitarlo e di cominciare la loro stagione estiva parlando di Palestina.
0: Perfetto, allora io ti ringrazio, insomma se non vuoi aggiungere altro ricordiamo appunto l'importanza di questo appuntamento. Domani è una giornata con un sacco di cose, quindi proprio non ci sono scuse per rimanere a casa, una di queste è questo che ci hai raccontato tu. Ti ringrazio.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, siamo in collegamento, vediamo insomma se riusciamo a fare questo collegamento con la carovana di terra che doveva e stava seguendo la flottiglia via mare per quanto riguarda l'arrivare fino a Gaza per rompere l'assedio e portare solidarietà alla resistenza palestinese. Siamo in collegamento telefonico, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, aspetta, riprova a parlare, scusami. No. No, allora facciamo così, vai. Proviamo, vai. Parla,
1: Sara. Ciao a tutti e tutti, io sono Sara e vi parlo direttamente dal Land Convoy. Siamo qui a Sirte, che è una città che si trova al confine tra la Libia Est e la Libia Ovest. Siamo accampati qui da circa 8 giorni, in quanto abbiamo percorso la prima parte della Libia, ma siamo arrivati dunque al confine con la Libia Est, che non ci ha assicurato un passaggio sicuro. Abbiamo tentato più negoziazioni in 2 occasioni che non sono andate a buon fine. Abbiamo inviato delle piccole delegazioni del convoglio al checkpoint che si trova appunto nei pressi del confine per recapitare una lettera in cui appunto chiediamo di poter avere garantito, come la Convenzione di Ginevra assicura, appunto un passaggio. E ricordiamo che il Land Convoy è un convoglio umanitario composto da oltre 250 persone da tutto il mondo, da 25 paesi di tutto il mondo, che ha come obiettivo quello di attraversare il Nord Africa per giungere al valico di Rafah e portare gli aiuti nella striscia di Gaza e rompere l'assedio. Quindi siamo rimasti qui bloccati per 8 giorni in attesa di queste negoziazioni. Siamo rimasti all'interno di un semicerchio di sicurezza che era composto da una moschea alle nostre spalle, tutto intorno i nostri mezzi, quelli che portiamo con noi, ovvero pullman, camion di aiuti umanitari, ambulanze della Mezzaluna Rossa e case mobili, che sono delle strutture preferibili alle tende perché più sicure e più confortevoli. E avevamo delle milizie che si assicuravano insomma la nostra, che assicuravano la nostra sicurezza, ma anche ecco un'organizzazione interna relativa alla sicurezza. E quindi siamo rimasti qui in attesa delle negoziazioni, ma visto che non c'è stata alcuna risposta, stiamo ora procedendo appunto verso il checkpoint. Nei prossimi minuti procederemo verso il checkpoint e ancora una volta in maniera pacifica, ma questa volta tutte e tutti insieme proveremo a ottenere una risposta positiva, perché siamo determinati appunto a portare avanti questo convoglio, soprattutto dopo insomma gli avvenimenti della flottiglia.
0: Allora, ripetici qual è il checkpoint?
1: Il checkpoint è quello che trova a Sirte, che è una città che divide la Libia Est dalla Libia Est, che in seguito a una guerra civile ha 2 governi differenti, e quindi quello della Libia Est e il governo di Haftar, che è quello a cui ci stiamo rivolgendo. È interessante chiedersi a questo punto quali siano i motivi di questo stop, di questa non accoglienza del convoglio, se si tratti solo di questioni politiche interne o se in qualche modo diciamo anche il governo di Haftar stia appoggiando quello israeliano.
0: Bene, allora noi cercheremo di continueremo insomma a seguirvi. Per qualsiasi cosa potete ovviamente chiamare Radio Onda Rossa, ci sentiamo. E tutta, insomma, oggi abbiamo non so se la comunicazione è caduta. Continueremo comunque a seguire quello che sta succedendo nella carovana di terra, che sta cercando di andare verso Rafah per poter portare Rafah e entrare dentro la striscia di Gaza. Noi ti salutiamo, ovviamente tutta la nostra solidarietà e lotta a fianco alla vostra carovana, ovviamente da questi microfoni di Radio Onda Rossa, ma immagino insomma da tutta Roma che ci sta ascoltando e anche dal resto d'Italia. E dateci aggiornamento, e sempre Palestina libera.
1: Grazie, Palestina libera.
0: Bene, noi questa corrispondenza, insomma, per parlarvi anche oggi continuamente ovviamente di Palestina, per continuare a portare l'attenzione, insomma, anche dopo quello che è successo alla flottiglia, su un'altra carovana che si sta muovendo, una carovana via terra che è partita nei giorni scorsi, che è stata bloccata, come è stato detto, dal governo libico, e che sta cercando di forzare proprio il checkpoint di Sirte per poter continuare a, insomma, coi libici non si scherza.
2: Mi pare che non si possa scherzare con nessuno in questo campo, certo i libici stanno un bel po' più in là, non c'è dubbio che siano comunque anche loro connessi con la grande potenza di Israele, e si saranno comprati, ma sai, tutta la comunità internazionale, sappiamo quali sono i giochetti che fanno. E no, volevo soltanto aggiungere che quella chiaramente non è la prima carovana di terra che viene fatta, che si aggancia con la flottiglia via mare, insomma, in questi 2 anni e mezzo di guerra sono stati fatti tutti questi tentativi, diciamo anche durante il primo anno di guerra abbiamo provato ad andare giù con tutte le organizzazioni internazionali, e per quanto riguarda l'Italia addirittura riuscimmo a portarci anche un po' una parte di parlamentari che, diciamo, in qualche modo sfatarono o aprirono alla realtà, però sappiamo che nessuno è riuscito a entrare ancora dentro la striscia di Gaza, sia per quanto riguarda i giornalisti, ma soprattutto tutto l'apparato, tutto l'ambaradan degli aiuti umanitari. E ci provò anche via terra una delegazione, una marcia grossa poco prima della scorsa flottiglia, appunto, ad arrivare fino lì, ma anche lì, dicevo, così come quello libico, anche quello,
0: il governo egiziano in quel caso
2: chiaramente non ammette, avrebbe potuto ammettere, per dire, l'entrata della flottiglia anche via quella parte, diciamo, da quel Port Said, insomma, dalla parte egiziana, eventualmente, no? Volendo far entrare gli aiuti umanitari e riaprire, rompere il blocco navale, eccetera eccetera, però chiaramente sappiamo che in questo momento ancora non lo stanno facendo. Non so quanto durerà ancora, se posso essere un attimo ottimista,
0: certo.
2: Non so quanto durerà ancora questa situazione, perché chiaramente, insomma, è insostenibile dentro Gaza, lo sappiamo, la condizione continua ad essere quella della chiusura totale, e non ci sono ancora segnali di questa famosa stabilizzazione del Board of Peace, ma quello ormai è andato perso, il Board of Peace of Trump è andato perso, perché in ogni caso, insomma, non stanno lavorando su quella lunghezza. Credo che l'unica cosa da fare sia continuare comunque e con le marce di terra e di mare. E tutto.
3: Yeah, young Pani Naru.

0: come the guest, Liga in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

A volte mi sveglio preso male, sbronzo dalla sera prima a sbrattare, ma poi ripenso alle mie ame e mi viene voglia di cantare.

0: Van de Jet, Legerin Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattito interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: Sandıge, Leger Inchia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Zadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

87.9, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà. E noi a breve andiamo a cominciare la rassegna stampa, una mattinata appunto post weekend della grande festa di Radio Onda Rossa dei 49 anni e così entriamo a compiere questi 50 anni. Appunto c'è stata la festa primo momento del sabato a Asnia con i concerti e poi la festa di ieri qui sotto la radio. Grazie a tutti e a tutte a chi ha partecipato. Che cos'altro vi volevo dire? Ah sì, vi volevo dire un paio di aggiornamenti della giornata. Come ogni lunedì c'è il laboratorio di autodifesa abitativa dalle ore 18.30 alle ore 19.45 in Viale dei Caduti nella Guerra di Liberazione 270, nonché al CSOAT Auro e Marco. È un momento appunto per incontrarsi, confrontarsi, tutto ciò che ruota intorno all'abitare una casa, un quartiere e una città, partendo dalle proprie esperienze, dai propri bisogni, cercando risposte e soluzioni nel mutuo appoggio e nella solidarietà. Se si hanno problemi col proprietario, una minaccia di sfratto, se si pensa che la casa sia prima di tutto un diritto per tutti, appunto l'appuntamento di oggi lunedì alle ore 18.30 al CSOAT Auro e Marco in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione 268. E poi c'è anche, insomma, nell'agenda di gancio di Roma vedo anche un appuntamento a Zazzin nel metro. Difendiamo la comunità di Prosfigica e sostiamo gli scioperi della fame contro lo sgombro, una vicenda che di cui abbiamo parlato anche da questi microfoni. È appunto un centro sociale, un quartiere occupato e autogestito nel cuore di Atene, che ospita circa 400 persone e offre protezione speciale a diverse rifugiate. Appunto si parla di come Prosfigica sia una proposta vitale, costruire collettività e giustizia sociale nelle sue forme più pure, una lotta per la libertà e l'uguaglianza in qualsiasi tempo e luogo. È sotto sgombro all'interno di un processo di riqualificazione urbanistica e dal 5 febbraio Aristotelis Kansis ha iniziato uno sciopero della fame fino alla morte, un'azione estrema a cui si è aggiunta Suzon e Dopagne lo scorso 1 maggio. Loro due rappresenteranno una moltitudine di vite e di possibilità morti finché quelli al potere rifiuteranno di prendersi le loro responsabilità. E oggi 25 giugno alle ore 19 ci sarà un dibattito e una proiezione presso Zazzi nel metro. E con questi, insomma, gli appuntamenti della giornata, che non vedo ulteriori appuntamenti della giornata, comunque in caso ve li possiamo dare lungo la mattinata. Che dire, io vi lascio a una canzone, poi la sigla e poi torniamo in voce con la rassegna stampa.

0: accaduto.
1: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

E allora, 87.9, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, 8 e 11, andiamo a cominciare questa rassegna stampa, andiamo anche a cominciare appunto il 50° anno di età di Radio Onda Rossa. Insomma, sono conclusi ieri i festeggiamenti del 49° anno della radio, venerdì alla SNIA. Ieri sera c'è stata una lunga giornata, qui fuori la radio in Via dei Volsci, che è cominciata con il pranzo ed è finita con balli verso le 9. La rassegna stampa di oggi, invece, ecco perché sono qui, giusto. La rassegna stampa di oggi, ci sono diversi temi. Io forse ripartirei un po' da dove, insomma, abbiamo lasciato il dibattito fra venerdì e sabato, cioè sull'abordaggio della flottiglia e poi delle violenze che ci sono state. Nel weekend hanno fatto il giro anche le violenze a Bilbao, all'aeroporto di Bilbao, dove sono stati direi brutalmente menati persone che venivano dalla flottiglia. Ma oggi il dibattito sui giornali parte insomma, dalle divisioni all'interno di Israele sul tema, appunto, questo dibattito che direi, insomma, per certi versi abbastanza ipocrita, che, insomma, che cercano di isolare tutto ad un tratto Ben-Gvir come se fosse un estraneo all'interno del progetto di Israele coloniale, o comunque di quello che è accaduto negli ultimi anni, dal genocidio alla pena di morte proposta proprio da Ben-Gvir e ben accolta da tutto il Parlamento, no, non da tutto il Parlamento, sicuramente da tutto il governo. E che cosa è successo? Che all'interno, che il presidente di Israele, Isaac Herzog, si è espresso contro Ben-Gvir per il caso della flottiglia, ha detto che è vietato abusare degli arrestati, profanata ogni norma, è stato detto durante la cerimonia del premio a Gerusalemme. Addirittura anche l'IDF ha preso le distanze dal ministro. Cioè, praticamente pare che abbia fatto tutto da solo. Il presidente israeliano inoltre ha condannato la brutalità della violenza dei coloni in Cisgiordania. Ben-Gvir ha replicato su X un presidente che definisce bruti centinaia di migliaia di cittadini israeliani, non è idoneo a ricoprire la carica di presidente. Punto e basta, ha detto così, giusto appunto per tenere il punto. Io ve lo stavo leggendo dal Corriere

Corriere della Sera, che riporta un po' appunto la cronaca di questi eventi. Invece chi si esprime e racconta un punto di vista appunto molto, molto simile sulla stampa Anna Foa, quegli attivisti che sfidano l'odio, e se ne parla poi a pagina 7. E di ciò no, vabbè, questo insomma è uno dei temi che troviamo questa mattina sulle prime pagine di questa mattina. E sulla prima pagina del Corriere della Sera si parla anche delle elezioni che ci sono state e che ci sono ancora fra ieri e oggi, le elezioni amministrative, sfida nei comuni, test per i partiti, l'affluenza in calo alle amministrative. Alle ore 23 di ieri era al 46,3%, quasi 4 punti in meno delle precedenti elezioni. Si vota anche oggi dalle 7 alle 15, e poi chiaramente ci sarà lo spoglio. E poi invece un'altra notizia dibattito che c'è sulla prima pagina del Corriere della Sera, veramente appassionante, è il Presidente della Repubblica, ma non solo, che ci proietta alla festa del 2 giugno, che immagino come radioascoltatori e radioascoltatrici non aspettassimo altro. Il Quirinale, il 2 giugno fate un vostro video, è l'appello, se ne parla a pagina 27, io ci vado a pagina 27. L'invito ai cittadini a inviare un video da Bisio a Zaloni tra i testimonial del progetto. La signora Yolanda ha i capelli d'argento, ha attraversato quasi un secolo e per la campagna web e social i volti della Repubblica. I volti della Repubblica è il nome della campagna social, ha scelto la parola più preziosa ed evocativa possibile. E vi domanderete qual è? La parola è libertà, la stessa che scandisce davanti alla telecamera uno degli attori e registi più amati degli italiani, nonché Checco Zalone. Virgolettato, per me la Repubblica è libertà e quando si è liberi ci si sente re. Con questa citazione, insomma, direi che possiamo concludere la lettura di questo articolo a pagina 27 del Corriere della Sera, ma era giusto per restituirvi il tenore del dibattito, che è sempre insomma particolarmente elevato. Poi, sempre in prima pagina del Corriere, appunto, vi dicevo, sono tante le notizie che ci sono questa mattina in rassegna, non c'è un monopolio di una notizia unica. Sicuramente la notizia che trova maggiore spazio, con cui aprono i giornali, in realtà riguarda la geopolitica e riguarda un po' entrambi i fronti, nel senso che da un lato giusto ieri c'è stato un importante attacco da parte della Russia nei confronti, in particolare proprio su Kiev, pioggia di fuoco su Kiev, e c'è questa cosa che è stato usato il cosiddetto supermissile, un missile che avrebbe potuto colpire, insomma, l'arma che potrebbe colpire anche l'Europa. E poi si parla appunto del fatto che l'intesa fra gli Stati Uniti e l'Iran è stata quantomeno congelata. Infatti il titolo del Corriere della Sera è Trump congela l'intesa. Il presidente: non ho fretta, l'Iran, ostruzionismo degli USA sulle clausole. Nuvole sull'intesa tra Stati Uniti e Iran, il presidente Donald Trump prima annuncia l'accordo, poi frena, non ho fretta di chiudere. Sicuramente lui non ha fretta di chiudere.
tutto ciò che succede, insomma, le conseguenze che hanno questa guerra, forse le persone la subiscono un po' di più. Anche Teheran fa sapere che ci sono ancora dei nodi da sciogliere e accusa la Casa Bianca di bloccare le clausole. Il memorandum d'intesa prevede la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, ma il Taycan mantiene la chiusura fino ad accordo firmato. Diciamo che chiaramente uno dei nodi che alla fine si sta portando dietro questa intesa rimane quella del nucleare, insomma quello lì principalmente. Poi il petrolio e l'energia, cosa succede e quando, se davvero riapre Hormuz, se ne parla a pagina 8 e 9, se ci sarà accordo valuteremo insieme la nuova riduzione di accise e prezzi, il virgolettato di Pichetto Fratin, e puntiamo sul green ma serve il nucleare, un'intervista appunto che trovate a pagina 9, mentre a pagina 8 c'è l'articolo di Federico Fubini, cosa succede se riapre Hormuz, il traffico mercantile non tornerà alla normalità e il prezzo del petrolio calerà ma non crollerà, ecco tutte le incertezze che comunque restano. E in conclusione della prima pagina del Corriere della Sera c'è il fatto che ieri si è conclusa la Serie A con grandi stravolgimenti di classifica e non si parla, o quantomeno non in tutte le prime pagine, ad esempio se ne parla nella stampa, sulla stampa ma non sul Corriere della Sera, del tifoso ferito al derby da un lacrimogeno, appunto, evidentemente sparato ad altezza Duomo. Di questo non se ne parla in prima pagina del, o almeno sì, si trova c'è giusto una riga, scontri a Torino, tifoso ferito, il derby iniziato in ritardo, ma la fotonotizia e il titolo principale è dedicato alla festa del Como e della Roma e alla delusione del Milan e della Juve che rimangono fuori dalla Champions League. Andando a vedere la stampa, appunto, la fotonotizia invece è dedicata al tifoso ferito, diciamo, cioè o quantomeno al dialogo fra il capitano della Juventus Locatelli e la curva della Juventus, e il titolo è La ferita del derby. Il primo titolo è Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea. Slitta la firma dell'accordo Iran-USA, Hormuz resta chiuso, le garanzie di Trump a Netanyahu. Su Hormuz a pagina 4 c'è appunto quattro piccoli punti che ripercorrono gli ostacoli di questa intesa. Lo stretto di Hormuz, gli USA parlano di apertura totale e ripresa dei passaggi di nave, l'Iran replica, ripresa del traffico in modo graduale, rivendica un più stretto controllo rispetto alla situazione pre-guerra. Poi c'è il nodo del nucleare, appunto, ingarbugliata la questione sul nucleare, Washington insiste, l'Iran non deve avere l'arma atomica, secondo Teheran il tema sarà discusso solo successivamente alla firma dell'accordo. L'altro tema legato a questo è dell'uranio conteso. Washington vuole la consegna dei 440 kg di uranio arricchito e una pausa di qualsiasi attività nucleare per 20 anni. I Pasdaran avrebbero rilanciato con un massimo di 10 anni. E poi c'è il fronte del Libano, che le differenze sono con Israele per quanto riguarda il Libano. Nella bozza d'intesa c'è la fine della guerra, e Netanyahu solleva dubbi ma incassa da Trump la conferma per il diritto all'autodifesa. Fondamentalmente appunto Teheran, cioè c'è un virgolettato anche delle dichiarazioni di Teheran, insomma dei vertici di Teheran, immagino che dicono che si rischia che tutto salti appunto se...
se non vengono accolte, immagino, le loro richieste. E appunto sotto si sottolinea la distanza che c'è fra uno dei punti più di distanza e quello proprio sul nucleare. E la frenata di Donald Trump sta in poche parole consegnate scusate, la frenata di Donald Trump sta in poche parole consegnata a Truth. Se sabato sera l'accordo con l'Iran era ampiamente negoziato, 24 ore più tardi è diventato nemmeno pienamente negoziato. E, qui squilli lessicali forse, ma raccontano quello che diplomatici di lungo corso sottolineano come le difficoltà dell'ultimo miglio. Virgolettato, la palla è nel campo degli americani e devono accettare le condizioni dell'Iran, tra cui la fine della guerra, il pagamento delle riparazioni e la revoca delle sanzioni. È il messaggio che in serata arriva dal portavoce della Commissione sulla sicurezza iraniana, Ibrahim Rezaei. Niente firma ieri, quindi, come Trump aveva invece fatto intendere sul memorandum d'intesa. Il presidente USA ha detto di aver mandato ai suoi diplomatici virgolettato, di non avere fretta, poiché il tempo è dalla nostra parte. Va bene, poi insomma prosegue. Ma ritorniamo in prima pagina della stampa. Tutto è accompagnato, diciamo, da un editoriale di Veronica De Romanis. Gli slogan di Donald: chance per l'Europa. Donald Trump può essere considerato un'opportunità per l'Europa? In realtà sì, e i motivi sono tre. Il primo è politico: Trump costringe l'Europa a mettere fine a ogni ambiguità. Non basta più rifugiarsi in formule vaghe. Eccoci a pagina 3, a pagina 9, scusate. Non basta più rifugiarsi in formule vaghe come Europa sì, ma non così, oppure meno Europa, ma migliore. Sono slogan che oggi non significano più nulla. Siamo arrivati a un bivio: si va avanti nel processo di integrazione oppure si torna indietro. In questo senso, Trump ha anche l'effetto di smascherare le forze sovraniste agli occhi degli elettori. Peraltro, in molti casi non vogliono uscire dall'Unione Europea, ma puntano semplicemente a indebolirla e svuotarla dall'interno. Il secondo motivo è economico: i dazi introdotti dall'amministrazione americana hanno spinto l'Europa ad aprirsi a nuovi mercati, a partire dall'India e dai paesi dell'America Latina coinvolti nell'accordo del Mercosur. E a questo si aggiunge anche l'opportunità di rafforzare il ruolo dell'Europa, trasformandolo gradualmente nella principale valuta di riserva internazionale al posto del dollaro. Per raggiungere questo obiettivo, però, è necessario creare un vero mercato unico dei capitali e dotarsi di un debito comune capace di rendere l'Unione realmente attrattiva a livello globale. È bene tenere a mente che gli europei sono i maggiori detentori del debito americano, con una quota pari al 6% di quello straniero in circolazione. La dipendenza, dunque, non è a senso unico. Al tempo stesso, non bisogna dimenticare che l'Europa rappresenta un mercato di quasi 500 milioni di consumatori ad alto potere d'acquisto, fondamentale per l'economia statunitense. Il terzo motivo che rende l'amministrazione Trump un'opportunità è di natura strategica e riguarda la difesa. L'arrivo del nuovo inquilino della Casa Bianca ha costretto gli europei a prendere coscienza di un punto fondamentale: la pace non è gratis, occorre quindi investire maggiormente nella sicurezza. In questa direzione va l'impegno assunto ad aumentare le spese NATO fino al 5% del PIL. Anche a livello europeo sono stati introdotti nuovi strumenti come il SAFE, Security Action for Europe, che consente agli stati membri di finanziare la difesa attraverso debito garantito gradualmente. La dotazione complessiva è di 150 miliardi di euro, dei quali circa
15 spetterebbero all'Italia. Su questo punto però occorre fare una precisazione. Recentemente la Presidente Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen sostenendo che, senza deroghe al patto di stabilità e crescita per le spese energetiche, il SAFE non verrà attivato. In altre parole, si accetta di fare insieme ciò che riguarda la difesa comune solo se parallelamente si possono tutelare interessi nazionali specifici, ad esempio finanziando a debito gli sconti sulle accise. Vabbè, salto un pezzetto alla fine. Questo era per riportare un po' i punti dell'analisi della giornalista, che comunque penso ripercorrono alcuni dei temi che effettivamente sono più parte del dibattito pubblico, come ad esempio insomma quello fondamentalmente dell'esercito europeo, della difesa più o meno europea, come declinare questo con gli interessi nazionali, eccetera. Lo dico anche perché a breve appunto andremo a vedere anche cioè uno di quei temi che comunque spacca anche la destra, e delle differenze all'interno della destra se ne parla sempre nella prima pagina di oggi della Stampa. Ma concludo la lettura di questo articolo. I paesi europei presi singolarmente non hanno la stessa forza né lo stesso peso geopolitico. Solo attraverso la cooperazione si possono ottenere benefici concreti e duraturi per tutti. Insistere sulla logica del gioco solitario anziché su quella cooperativa significa imboccare una strada destinata al fallimento. Purtroppo l'ennesima proroga dello sconto sulle accise va esattamente in questa direzione, e così si trasforma l'opportunità offerta alla stagione politica inaugurata da Trump in un'occasione mancata. Ok, tornando in prima della Stampa, come dicevo appunto, continuano le frizioni all'interno della destra e della maggioranza, diciamo. Se ne parla da pagina 14 a 17, e se ne parla anche in prima pagina. Se ne parla a proposito del test delle comunali, cioè dell'affluenza in calo, e si parla di Fratelli d'Italia e la lite su Vannacci. Affluenza in calo alle elezioni comunali, mentre Fratelli d'Italia alza un muro di fronte all'ipotesi di alleanza con Vannacci. Allora, pagina 14 e 15 sono dedicate alle elezioni. L'affluenza è in calo nel test coalizioni, gli occhi su Venezia, la partecipazione al 46% contro il 50% della tornata precedente. Campania, Calabria e Basilicata vanno in controtendenza. Sono 18 i capoluoghi al voto, Venezia è l'unico capoluogo di regione, 121 i comuni superiori a 15.000 abitanti, 773 con residenti pari o inferiori. A pagina 15 ritorna l'appassionante dibattito che avevamo visto sul Corriere della Sera dell'idea del Colle, del video per la festa della Repubblica, per gli 80 anni del Quirinale, insomma questa idea molto pop e coinvolgente. Veniamo a pagina 16 e 17, come preannunciato, si parla delle frizioni all'interno della maggioranza. Vannacci, l'altolà di Fratelli d'Italia, non sappiamo se è libero dalle influenze russe, il virgolettato, sarebbe troppo alto il rischio di condividere dossier riservati e sensibili, nel mirino anche le amicizie di quando lavorava in ambasciata a Mosca. Se fosse solo un problema di programma o di valori, come provavano a dire il presidente del Senato La Russa e l'europarlamentare forzista Letizia Moratti, il tema dell'alleanza con Vannacci si risolverebbe in pochi minuti con una stretta di mano e un brindisi di benvenuto nel centrodestra. Eppure, nonostante Futuro Nazionale cresca nei sondaggi e la nuova legge elettorale renda appetibile un'intesa, non c'è alcun canale di comunicazione aperto, nessuna trasparenza
trattativa. E questo perché, spiega chi è vicino a Giorgia Meloni, ancora non abbiamo capito se Vannacci è un uomo libero. Libero da cosa? Da influenze straniere, in particolare quelle russe. Per i vertici di Fratelli d'Italia questo è un elemento di chiarezza imprescindibile. Sarebbe troppo alto il rischio per la sicurezza del paese, per la condivisione di dossier sensibili, per il posizionamento in Europa, così come viene ritenuto un pericolo altrettanto grande quello di riflesso di infangare l'immagine dell'intera coalizione, colpevole di avergli aperto la porta. Gli uomini della Premier hanno messo in fila gli indizi e il sospetto in questi mesi non è affatto diminuito. Ci sono le frequentazioni di Vannacci in Russia tra dicembre del 2020 e il maggio del 2022, quando prestava servizio come primo addetto militare all'ambasciata italiana a Mosca. C'è l'alleanza stretta a Bruxelles con altri movimenti europei che hanno rivelato al loro interno casi di infiltrazione di servizi segreti russi, come il partito tedesco, la AfD. Ha fatto riflettere la notizia che i libri del generale avessero registrato un boom di vendite proprio in Russia, e vabbè, poi prosegue. E poi, al proposito appunto sempre di che cosa accade nella maggioranza, se ne parla a pagina 17. Giorgia e Marina, si parla di Marina Berlusconi, la convivenza forzata, le incomprensioni con il Cavaliere, le battute di Gianbruno e le mosse sulla legge elettorale. Il rapporto tra le due leader è sempre stato segnato da differenza e caratteri diversi. Tornando in prima della stampa, secondo me abbiamo letto più o meno tutto, nel senso che appunto il primo titolo era dedicato a Putin che colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea. Si parla appunto della sfida dell'Unione Europea, in particolare per l'arma utilizzata. Perché appunto si tratta di questo del missile che potrebbe raggiungere il vecchio continente. Poi ci sono appunto una serie di articoli e commenti riguardo Donald Trump, l'Europa, gli Stati Uniti e l'Iran. Poi si parla ancora del caso Flotilla, l'allarme di Herzog e l'ira su Ben-Gvir. L'ipotesi di accordo fra Iran e USA allarma Israele, che teme di vedersi legare le mani a Gaza e in Libano, mentre non si spegne la polemica sulla flottiglia. Se ne parla a pagina 6 e 7. A pagina 7 c'è l'articolo di Anna Foi, quegli attivisti che sfidano Re Bibi per salvare i palestinesi dall'odio. Appunto parla in particolare delle differenze all'interno di Israele, delle opposizioni all'interno di Israele. A pagina 6 appunto c'è invece l'articolo di Fabiana Macri, l'incubo di Israele. Lo Stato ebraico teme di dover concedere un cessate il fuoco in Libano. Il presidente Herzog attacca Ben-Gvir, brutalità intollerabili sui detenuti. Di questo appunto ne abbiamo letto dal Corriere della Sera. E subito sotto si parla invece della flottiglia terrestre. Ne abbiamo parlato anche ieri, in realtà, dalla festa della radio. C'è stato un intervento che ricordava come ci sia stato, c'è anche una parte di attivisti che stanno provando ad arrivare a Gaza a piedi, e che in questo momento è stata bloccata in Libia, e anche qui con particolare brutalità e violenza, che non so se è proprio una notizia, comunque sicuramente è sempre grave. 10 attivisti diretti a Gaza fermati dalle milizie di Haftar, l'unità di crisi al lavoro. Questo perché tra i fermati ci sarebbero anche due italiani. 10 attivisti del convoglio terrestre della flottiglia sono stati fermati dai miliziani del generale Khalifa Haftar mentre cercavano di aprire un varco umanitario verso Gaza attraverso la Cirenaica.
Tra loro ci sono due italiani, abbiamo perso i contatti con loro a Sirte, spiega la portavoce Maria Elena Delia. Tra loro ci sono anche un pugliese e una piemontese. Secondo quanto ci risulta finora, potrebbero essere stati arrestati. L'unità di crisi della Farnesina ha avviato le verifiche sulla vicenda. Secondo quanto riferito dalla Global Sumud Flottiglia, il convoglio di 200 persone aveva iniziato a muoversi verso Sirte nel primo pomeriggio intorno alle 14.30 con 7 ambulanze e 10 camion umanitari. Quasi un'ora dopo, le milizie della 604esima brigata affiliate ad Haftar, che controllano l'est del paese, sarebbero poi avanzate fino alla fine del varco della stessa città, schierando cecchini e veicoli armati con mitragliatrici. A questo punto il gruppo di 10 persone con due auto e un'ambulanza, tra cui cittadini statunitensi, italiani, spagnoli, polacchi, portoghesi e greci, si sarebbero diretti verso il checkpoint per negoziare con le autorità, interrompendo la diretta streaming che fino ad allora era in corso. Il checkpoint sarebbe stato superato, ma da allora non si avrebbero più notizie di loro. Tra noi ci sono esperti di medicina, ingegneria, logistica e di diritto umanitario, avevano fatto sapere gli attivisti via social. E ancora, virgolettato, il convoglio sta procedendo pacificamente per completare il coordinamento necessario e proseguire la missione proseguire la missione e lavorare a fianco della leadership palestinese nelle prime fasi di ricostruzione del sistema sanitario e delle infrastrutture civili di Gaza. Ogni articolo a bordo è accuratamente documentato, ogni partecipante è impegnato in azioni civili e non violente, ogni passo è compiuto nel rispetto del diritto internazionale. Gli attivisti avevano fatto sapere che il convoglio era intenzionato a proseguire verso Sirte, mentre i negoziati con le autorità della Libia orientale per un passaggio sicuro erano in stallo. Virgolettato, le ripetute richieste di un incontro per stabilire le modalità di ricezione e consegna degli aiuti umanitari insieme agli specialisti a bordo non hanno ricevuto alcuna risposta pratica, spiegavano, prima di essere bloccati dai miliziani al servizio del generale libico. A quanto si apprende, l'unità di crisi monitorava la situazione da settimane e avrebbe invitato gli attivisti alla prudenza. Come al solito, degli inviti e delle dichiarazioni veramente preziose da parte dei diplomatici e delle autorità nazionali. Il portavoce della delegazione italiana del convoglio, Marco Contadini, dice che si tratta di un fermo di verifica, ci aspettiamo che vengano rilasciati a breve. Il resto della delegazione è tornata al campo base di Sirte, Gate 15, in attesa di aggiornamenti sui fermati. Per noi abbastanza grave, perché erano andati a negoziare le modalità di transito e inoltre sono andate via le comunicazioni, quindi siamo stati molto preoccupati. Nel frattempo oltre 2000 persone hanno manifestato l'altro ieri a Bilbao contro la gestione della polizia basca nei confronti degli attivisti della flottiglia diretta a Gaza rientrati in Spagna dopo la detenzione in Israele. Le tensioni sono esplose sabato all'aeroporto della città quando gli agenti hanno impedito a un familiare di avvicinarsi a uno dei militanti. Ne sono seguiti scontri con immagini diffuse dalla TV pubblica TVE che mostrano manganellate e persone immobilizzate a terra. La polizia basca ha annunciato l'apertura di un'indagine interna. I manifestanti hanno accusato le autorità locali di complicità con il sionismo. Ormai sembra praticamente un film in cui ci sono delle parti di autorità politiche, tendenzialmente appunto forze armate, poi magari il ministro di turno, che violentano, torturano le persone, e poi un'altra parte dell'autorità che dice che di esserne completamente estranea. Questo è lo show appunto che avviene anche in Spagna, evidentemente in questo momento. Tornando alla prima della stampa, secondo me abbiamo letto più o meno tutto. Ci sono i funerali a Pollenzo e l'ultimo saluto di Petrini, vi vogliamo un gran bene, è il virgolettato, e poi da qui insomma abbiamo letto tutto.
sulla prima della Repubblica, appunto, secondo me non c'è nient'altro da segnalare. Ve la racconto molto brevemente. La fotonotizia è dedicata allo sport e agli scontri che ci sono stati a Torino. Il primo titolo invece si parla degli ostacoli all'accordo fra USA e Iran, e l'ottimismo sull'intesa, ma Trump frena, non c'è fretta, e riporta poi quali sono i nodi su Hormuz e il nucleare. E il dibattito all'interno di Israele, con il quale abbiamo aperto la rassegna stampa, perché il presidente israeliano Herzog insomma si è anche lui dissociato, comunque ha ripreso Ben-Gvir come se fossero appunto parti completamente estranee a quanto avvenuto, mi limito a dire anche solo negli ultimi 3 anni, ma chiaramente sappiamo che il progetto coloniale israeliano ha radici molto più antiche. L'IDF da noi niente abusi, sono le dichiarazioni della Repubblica, insomma, per chi si fosse collegato o collegata da poco. Appunto, parlavamo prima di come questo momento, appunto, Ben-Gvir sembra essere isolato da chiunque, insomma con un fare quantomeno proprio paradossale, addirittura dall'IDF, che dice che da loro non hanno fatto alcun abuso. Comunque poi si parla della vendetta di Putin su Kiev, del supermissile in prima pagina qui della Repubblica, dei comuni al voto, dell'affluenza in calo. E c'è un articolo l'editoriale di Concita De Gregorio, i guasti del populismo giudiziario. Ha alzato la mano l'educatrice, lo ha guardato e gli ha fatto cenno: vai pure avanti, fai la tua domanda. Si parlava di un libro, argomento legami di sangue e segreti di famiglia. Lui ha detto: scusi se vado fuori tema, ma vorrei sapere la idea della ragione per cui da 20 anni in questo paese non si fa più un indulto. Se ne parla a pagina 14, vediamo. La parola indulto è esplosa nel piccolo anfiteatro del carcere come un bengala. Si sono accesi tutti, annuivano, parlavano tra loro, qualcuno si è alzato per intervenire. Le guardie carcerarie e 2 ragazzi molto giovani si sono mosse, calmi, seduti, silenzio. Le educatrici, insegnanti, benevole di mezza età hanno detto: d'accordo, ora ne parliamo con ordine, se tutti siamo d'accordo ne parliamo. Quel che è seguito è stato uno dei dibattiti più interessanti per me negli ultimi anni. Domande competenti, sottili, pertinenti. L'indulto, il provvedimento di clemenza che estingue la pena ma non il reato, rimette in libertà chi ha commesso reati minori, di solito fino a 3 anni di reclusione e 10.000 euro di pena pecuniaria, con esclusione di reati di natura grave. Un tempo, fino al principio degli anni 90, l'indulto si concedeva spesso, lo si chiamava svuota carceri, serviva a ridimensionare l'affollamento cronico. Nel penitenziario in cui mi trovavo i carcerati sono più del doppio di quelli che dovrebbero, 4 in cella da 2, è ovunque così, è molto peggio di così. Dunque, cosa ne è stato dell'indulto, l'ultimo nel 2006? 20 anni fa è molto tempo. I politici non lo danno perché è impopolare per loro, dice uno dei detenuti, non lo danno perché la gente non vuole e loro fanno quello che piace alla gente. Poi c'è ancora un virgolettato: la gente decide, il vero tribunale è la gente, ormai il tribunale è la gente. Parliamo un momento dei processi mediatici, di quanto appassionino i casi giudiziari. Carlasco, tutti hanno un'opinione, tutti giudicano, i processi si fanno in TV, ma torniamo alla questione: come mai l'indulto? No, bisogna fare un passo indietro.
ripercorrere la storia come è andata, per capire bisogna sapere, e loro sanno, chissà se anche chi non è in carcere ricorda altrettanto bene questa storia. Sarebbe importante la radice del presente e l'origine del populismo giudiziario, il tempo in cui viviamo. Intelligenza artificiale, tu che hai tutte le risposte, definisci populismo giudiziario, cioè il virgolettato, uso politico della giustizia per intercettare, alimentare e assecondare l'umore punitivo dell'opinione pubblica. Va di pari passo con il populismo politico, si fonda su misure restrittive e forte impatto mediatico, si fonda sulla paura e promette sicurezza. La giustizia non serve più a rieducare, come dice l'articolo 27 della Costituzione, serve solo a punire i criminali dentro e via le chiavi, così siete al sicuro. Pazienza per Beccaria, per il senso della democrazia, per la riabilitazione, piazze vuote e carceri pieni, così va meglio. Va bene, queste sono un po' le riflessioni di Concita De Gregorio. E io su questo, insomma, io su questo mi fermerei, prenderei una pausa musicale. Alle 8:49 vi ricordo il numero se volete chiamare e commentare, lo 0649 1750. In generale i nostri contatti sono ondarossa@ondarossa.info, se ci volete scrivere, insomma, per fare domande varie. E la mail, non la mail ve l'ho appena detta, il sito web è www.ondarossa.info.

see everybody there. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home.

87.99 e 00. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Proseguiamo la rassegna stampa. Stiamo provando in realtà a collegarci con una persona che si trova effettivamente a Sirte. Ne abbiamo parlato in rassegna stampa, ma nell'attesa di riuscire effettivamente a raggiungerla telefonicamente, proseguiamo la rassegna stampa e mi sposterei, insomma, abbiamo visto i quotidiani principali, Stampa, Corriere della Sera e Repubblica, e mi sposterei sul Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano che, insomma, dà altre priorità, si concentra sulla politica interna e sul dibattito, insomma, che coinvolge la maggioranza. Manette stangate ai giudici, Nordio fa esplodere le destre. Questo è il titolo con il quale apre il proprio giornale, il Fatto Quotidiano, e a cui dedica pagina 2 e 3, a cui andrei subito a pagina 2 e 3. Vabbè, parlano di governo allo sbando, il ministro vede i sottosegretari sul GIP collegiale, non c'è l'accordo sui tempi e sul tribunale che dovrà decidere. Di che si parla? Si parla della riforma degli arresti, della lite fra Fratelli d'Italia e Forza Italia, e sul fatto, appunto, che Nordio convoca tutti al 3 giugno. Forza Italia, anche su spinta di Marina Berlusconi, vorrebbe insistere, la riforma della giustizia si farà ma per legge ordinaria. Fratelli d'Italia invece frena, smussa gli angoli, vuole chiudere lo scontro con la magistratura e rivuole e ricucire. Così, per gestire l'ultimo anno di legislatura e le scorie dopo il referendum perso della separazione delle carriere, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha convocato il 3 giugno i capigruppo di maggioranza, sottosegretari e presidente della commissione giustizia di Camera e Senato, per stabilire il percorso dei provvedimenti sulla giustizia che si potranno o meno portare avanti e di provare a trovare un accordo tra forze di maggioranza. Una riunione convocata dopo le richieste dei capigruppo di Forza Italia Enrico Costa e Stefano Craxi e Stefania Craxi a Nordio di incontrarsi per individuare le priorità sulla giustizia fino a fine legislatura. L'ultimo episodio è avvenuto ieri, quando il capogruppo azzurro Costa ha rilanciato la proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. La giustizia è uno dei fronti su cui la famiglia Berlusconi ha chiesto un nuovo impegno del partito. Il capogruppo Costa sta preparando una serie di proposte di legge per rilanciare il senso, tra virgolette, garantista dell'inappellabilità delle sentenze di soluzione e la limitazione della custodia cautelare. Ciò, in realtà, mi fermerei qua per andare subito sotto, perché c'è un approfondimento in questa pagina 2 del Fatto Quotidiano sullo scudo penale agli agenti. Arriva il registro ad hoc. A 3 mesi dalla sua approvazione in Consiglio dei Ministri è entrata in vigore la legge, inserita nel decreto sicurezza, che introduce una sorta di scudo penale per tutti coloro che commettono reati ma non sono immediatamente punibili in base a una causa di giustificazione. Una norma pensata dal governo Meloni soprattutto per i poliziotti e per evitare la cosiddetta gogna mediatica di essere iscritti nel registro degli indagati in caso di legittima difesa. Il 22 aprile scorso il ministro della giustizia Carlo Nordio ha firmato il decreto ministeriale di 2 articoli con cui viene introdotta un nuovo registro ad hoc, il 45 bis, con modello 45 oggi. Con modello 45 oggi si intende il registro in cui vengono annotate le notizie di reato ma senza indagati, mentre il nuovo 45 bis è denominato così: registro delle annotazioni preliminari del nome della persona cui il fatto è attribuito in presenza di una causa di giustificazione. Il nuovo registro è composto da 17 colonne: numero d'ordine, data di iscrizione del reato, data in cui è pervenuta la notizia, magistrato incaricato, numero di registro del
del giudice per le indagini preliminari, natura e provenienza della notizia, generalità delle persone coinvolte, ma soprattutto la causa di giustificazione. Con questo termine vengono considerati illeciti dei comportamenti effettuati nell'esercizio di un diritto, un dovere o nei casi di legittima difesa. Non vale solo per i poliziotti, ma in teoria anche per medici, giornalisti e altre categorie, anche se la maggioranza ha pensato la norma solo con l'obiettivo di tutelare le divise, in particolare per evitare nuovi casi Masini, il poliziotto che sparò e uccise una persona che aveva accoltellato quattro persone per strada. Il registro viene depositato in tutte le procure della Repubblica. Al decreto ministeriale di Nordio è seguita una circolare del 7 maggio, firmata dalla segretaria generale del ministro della giustizia Sabrina Mostarda e inviata a tutti i procuratori capo della Repubblica d'Italia. In copia alla circolare ci sono anche il capo di gabinetto di Via Arelo nei capi dipartimento e serve per spiegare come funziona il nuovo registro dei non indagati. Mostarda spiega che l'articolo 12 del decreto sicurezza introduce una nuova norma che prevede che il nome dell'autore di un fatto che appare, tra virgolette, evidente essere stato commesso in presenza di una causa di giustificazione non sia più iscritto nei registri esistenti, di non uso dal momento che è prevista l'istituzione di un nuovo modello ad hoc all'interno del fatto del quale il fatto è oggetto non di iscrizione, ma di una notazione preliminare. Insomma, deve apparire evidente la causa di giustificazione. Va bene, questo è come apre il fatto quotidiano. Allora, forse dovremmo essere riusciti a fare il collegamento appunto con la persona che in questo momento si trova a Sirte. Se ne parla tra l'altro a pagina 4 e 5 del Fatto Quotidiano. La carovana di terra per Gaza verso Sirte, fermati da Haftar due negoziatori italiani. Ne parla Alessandro Parente, inviato da Tunisi. E si parla appunto della, insomma, cosiddetta flottiglia terrestre. E io allora farei così: mi fermerei un attimo per vedere se riusciamo a stabilire il collegamento, e poi appunto magari ne parliamo con una voce direttamente da lì.

0: 87.9, 9 e 15, appunto come preannunciato siamo in collegamento con una compagna che si trova a Sirte, una compagna della Global Sumud. Lo abbiamo accennato questa mattina che si parlava sui giornali della flottiglia appunto terrestre che è stata fermata. Io lascerei subito la parola a te se ci vuoi raccontare un po' che cosa è successo.
1: Ciao a tutte e tutti.

0: Sì, allora, quello che noi siamo in questo momento, il convoglio è fermo da ormai 9 giorni a Sirte, che è la città che si trova al confine tra la Libia Ovest e la Libia Est. Quello che è successo ieri è che il convoglio interamente si è diretto verso il checkpoint della Libia Est, per chiedere nuovamente un passaggio sicuro, all'interno della parte orientale della Libia, e è stato concesso a una piccola delegazione del convoglio di superare il checkpoint per portare avanti le trattative. Ma a partire da un'ora dopo il loro ingresso, noi abbiamo perso ogni comunicazione con loro, quindi è dalle 16 della giornata di ieri che noi non riusciamo più a metterci in comunicazione con loro. Abbiamo provato ovviamente a inviare dei messaggi che non arrivano più, quindi loro non hanno più segnale e non sappiamo se abbiano spento i telefoni o insomma altro. Questa delegazione, che è all'interno della Libia Est, è composta da 10 persone di nazionalità varie, di cui 2 italiani. E diciamo, dal consolato non ci arrivano conferme in merito a un arresto, quindi non c'è una conferma di arresto, però quello che sappiamo è che non riusciamo a metterci in contatto con loro. La Farnesina, l'unità di crisi, il consolato e l'ambasciata sono al lavoro insieme ai nostri legali italiani, supportati a loro volta da i legali libici. Noi come convoglio, e tutto il resto del convoglio, è rimasto fino a tarda sera ad aspettare lì nei pressi del checkpoint, però per questioni di sicurezza, una volta calata la notte, in quanto ci trovavamo in una zona non illuminata e che non aveva di fatto un'area, diciamo, dedicata alla sosta, siamo dovuti rientrare. E a questo punto noi siamo fermi qui nell'accampamento e restiamo qui finché i nostri compagni e compagne non tornano da noi. Ecco, una precisazione sul convoglio di
1: Sì.
0: terra: è una missione umanitaria non violenta che è partita il 16 maggio da Tripoli e ha come obiettivo quello di percorrere il Nord Africa per giungere al valico di Rafah e consegnare aiuti umanitari. Siamo circa 250 persone con 25 delegazioni da tutto il mondo, tra cui medici, infermieri, educatori e ingegneri. Abbiamo con noi camion di aiuti umanitari, della Mezzaluna Rossa e case mobili. Noi chiediamo, ovviamente siamo molto preoccupati per la situazione dei nostri compagni, e quello che chiediamo, facciamo un appello sia alla comunità internazionale, in quanto il passaggio del convoglio deve essere è garantito dalla Convenzione di Ginevra, quindi è tutelato dal diritto internazionale, ma ovviamente soprattutto in questo momento chiediamo a tutte le autorità di lavorare e di supportare i compagni affinché possano tornare da noi.
1: Senti, ti ringrazio per questo aggiornamento. Ti volevo fare una domanda, se c'hai ancora tempo, su che cosa è accaduto in
0: Sì.
1: questi giorni, da quando siete partiti a Tripoli, che cosa avete visto, le persone che avete incontrato, insomma, un po' come è andato questo primo momento.
0: Sì, allora, noi abbiamo attraversato la Libia occidentale in maniera piuttosto serena. Non è stato sempre semplice, in quanto ovviamente abbiamo incontrato dei checkpoint a cui abbiamo atteso i controlli per alcune ore, anche 5-6 ore in alcuni casi. Però il viaggio è andato avanti in maniera abbastanza serena, e anche grazie al lavoro dei compagni e delle compagne della Libia. Il vero problema è arrivato a Sirte, quindi al confine con la Libia Est, che è il territorio su cui insiste il governo di Haftar. A questo punto noi abbiamo tentato delle negoziazioni portando personalmente al confine delle lettere. Questo è successo in 2 occasioni nel corso della scorsa settimana, quindi c'è stato un primo invio di una lettera a cui non abbiamo ricevuto risposta e un invio di una seconda lettera, sempre tramite una delegazione del convoglio, che è stata rimbalzata dai militari, dunque la lettera non è stata consegnata. Motivo per cui ieri ci siamo diretti insieme al confine nel tentativo di chiedere di richiedere una risposta e anche delle motivazioni rispetto a questa a questo blocco del convoglio, ecco.
1: Certo, va bene, allora io non so se hai altro da aggiungere, so che insomma hai anche altri collegamenti da fare, quindi ti ringrazio, se vuoi aggiungere altro c'è spazio, se no poi ci risentiamo insomma lungo la giornata o nei prossimi giorni.
0: Sì, noi ecco, abbiamo seguito anche tutto quello che è successo con la flottiglia e da parte nostra abbiamo mandato la massima solidarietà anche ai compagni e alle compagne della flottiglia che hanno subito violenze, abusi sessuali, umiliazioni. Questo però ci ha resi ancora più determinate e determinati ad andare avanti. E, insomma, in questo momento siamo concentrati sulla condizione dei nostri compagni della Libia Est, però ecco, cioè, continuiamo a chiedere che il diritto internazionale venga rispettato. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie a voi, buona lotta, Palestina libera. Ciao.
0: Palestina libera sempre, ciao.
1: E allora, torniamo in voce, appunto questa era la voce di una attivista della Global Sumud che ci raccontava appunto, ci aiutava anche a raccontare meglio quanto sta avvenendo in Libia e anche come è partita questa iniziativa di terra, di cui appunto oggi troviamo qualche notizia su alcuni giornali, ad esempio sono sul Fatto Quotidiano, sono a pagina 4 del Fatto Quotidiano, dove si dice la carovana di terra per Gaza verso Sirte. Una delegazione di 10 attivisti si è staccata dal convoglio di terra per negoziare con le forze di Haftar e tentare il passaggio per la Libia orientale. Abbiamo perso i contatti da quasi 4 ore con 10 compagni e compagne, di cui 2 italiani, racconta al Fatto Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia, virgolettato, li hanno lasciati passare al primo checkpoint perché ci hanno riferito, erano stati invitati a negoziare con gli emissari di Haftar, da lì non abbiamo più saputo nulla. Alle 19.35 è trapelata poi l'informazione sull'arresto di alcuni di loro, portati poi in una sede del Ministero dell'Interno a Sirte. Alle 20 di ieri sera non si sapeva ancora se tra questi vi erano i 2 italiani inviati. Qui riportano i nomi Leonardo Alberizia e Domenico Cetrone. L'attesa di oltre 4 ore ha fatto crescere l'apprensione del gruppo fino alla notizia. Verranno rilasciati in nottata, il virgolettato. A comunicarlo al Fatto è Massimo Marchini dal convoglio in attesa, costretto ormai a fare dietro fronte. Il gruppo all'ottavo giorno di accampamento alle porte di Sirte aveva deciso di agire cercando di costringere il governo di Haftar a dar loro una risposta, sperando, se non in un lascia passare per tutti, che almeno una parte potesse raggiungere l'Egitto e poi la Palestina, o almeno che la Mezza Luna Rossa potesse facilitare l'operazione prendendo in carico i beni da consegnare poi agli omologhi egiziani. Comprensibilmente una parte dei componenti aveva lasciato la missione, riducendo il gruppo a poco meno di 200 persone, tra cui 9 italiani. Il campeggio dove alloggiavano fino a ieri mattina forniva loro servizi basici. A dare sicurezza al gruppo vi erano gli autobus, le ambulanze, i camion disposti in semicerchio. Non tranquillizzava la presenza all'interno del semicerchio dei militari del governo di Tripoli a controllare ogni loro movimento, ma era almeno un segno di protezione. E la loro partenza circa 2 giorni fa invece ha peggiorato le cose, facendo sentire i componenti del convoglio abbandonati a loro stessi. Fonti di intelligence della delegazione turca hanno allertato il gruppo riguardo un possibile attacco da parte delle milizie che in quella zona la fanno In quella zona la fanno da padroni. Il convoglio aveva quindi messo in moto i motori e si era iniziato ad avvicinare alla linea di contatto con i soldati di Haftar. Come comprensibile, in situazioni di tale tensione erano sorte delle divergenze, tanto che l'azione è stata scandita da riunioni e discussioni. Gli autisti dei camion avevano addirittura messo il freno a mano per paura di venire attaccati nel tragitto. Sono stati poi convinti dagli attivisti maghrebini. Nella notte gli attivisti hanno atteso l'arrivo dei loro compagni per poi muoversi verso Tripoli, dove tirare le somme. Ancora un virgolettato: purtroppo la missione a questo punto non finisce qui, ma si è scontrata ancora una volta con questo muro che non consente di portare gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, ha concluso Massimo Marchini. Il tutto avviene in un paese, la Libia, che sta vivendo un periodo di recrudescenza delle violenze tra milizie verso i migranti, con la divulgazione di campagne social a sfondo razziale. Inoltre è ancora attesa una dichiarazione dall'Alto Commissario dei Diritti Umani da parte di Libia e Egitto riguardo, virgolettato, l'uso non necessario e sproporzionato della forza da parte delle forze di sicurezza contro attivisti pacifici della marcia globale verso Gaza. Ne parla appunto oggi, se ne parla qui sul Fatto Quotidiano, lo abbiamo visto anche dalla stampa e abbiamo sentito proprio adesso una voce direttamente da lì.

E questa era Elsie che è stata con noi sul palco il 22 maggio alla SNI e ci ha aperto e ha condotto il, la festa dei concerti alla SNI e ringraziamo. Tornando invece ai giornali di questa mattina, andiamo a leggere delle notizie che non troviamo nella prima pagina, o nelle prime pagine. In realtà, nella prima pagina del Fatto ci sta, ma adesso mi sposto direttamente a pagina 6. È un'inchiesta: si parla della Francia che è spiata da Israele, contro, spiata di Israele. Contro il partito di Mélenchon, il partito di Mélenchon a essere spiato. Sembra di assistere ad una fiction di intrighi e spie in salsa francese. Ogni giorno, infatti, emergono nuovi elementi sul caso, sui sospetti di intelligenza digitale straniera, ingerenza digitale straniera ai danni dei deputati della France Insoumise durante la campagna delle elezioni comunali dello scorso mese di marzo. Ormai il deputato François Picmal, 41 anni, che si era candidato al comune di Tolosa, non parla neanche più solo di Barbusieri, una manovra di spie, ma di un vero e proprio scandalo di Stato. Secondo le autorità francesi, Picmal, che è stato battuto alle urne dal candidato della destra, sarebbe stato vittima di ingerenze da parte dell'azienda israeliana Blackour. Lo stesso sarebbe accaduto anche ad altri due suoi colleghi, Sébastien Delogu, candidato a Marsiglia, ritirato vabbè, tra il primo e il secondo turno, e David Guayrad, eletto a Rubiat. Il partito della sinistra radicale, fondato da Mélenchon, è stato informato di questa operazione di destabilizzazione dai servizi di Viginum, l'organismo pubblico che si occupa della vigilanza e della protezione contro le interferenze straniere online. Solo che, secondo il partito, ad un certo punto il meccanismo si è inceppato. Il 19 maggio scorso, un quotidiano, un settimanale, Le Canard Chaîné, ha rivelato che la rete di coordinamento e protezione delle elezioni, un ente statale, avrebbe censurato e chiuso in un cassetto il rapporto pubblico che spiegava nei dettagli come sono andate queste ingerenze. Un responsabile di questa rete, di cui l'acronimo è RCPE, quindi un responsabile dell'RCPE, ha detto al Canard sotto anonimato che la decisione di insabbiare il documento sarebbe stata motivata dal timore di offrire un trampolino all'LFI, la France Insoumise. La mancanza di trasparenza proprio di dispositivi che sarebbero invece incaricati di portare alla luce la gravità delle manovre di ingerenza internazionale è un problema serio, ha osservato Xavier sui Vignotte, uno degli avvocati dei candidati di France Insoumise. È prioritario ora riuscire a ottenere le pubblicazioni di questo rapporto, che si vuole invece sottrarre sia al dibattito democratico sia a quello giudiziario. Al momento i tre deputati hanno soltanto un'idea molto vaga del tipo di attacco di cui sarebbero stati vittima, ma non sa quante persone, non si sa quante persone le abbiano effettivamente viste. Stando a Xavier sui Vignier, rivendicata la rivendica 22 milioni di impressioni pubblicitarie al giorno. L'ex candidato sindaco sostiene inoltre di aver constatato il furto delle password dei propri account social senza sapere se i suoi messaggi privati siano stati copiati. Da parte sua, Sébastien Delogu racconta di aver scoperto una mattina in piena campagna elettorale che le strade di Marsiglia erano tappezzate di manifesti su cui figurava un codice QR code che rimandava ad un blog in cui il deputato veniva accusato di violenze sessuali. Anche lui ignora quanti potenziali elettori abbiano scansionato il codice. Secondo gli interessati, tutti questi elementi sono indispensabili nel caso di eventuali future denunce, ma sono essenziali anche a rafforzare il ricorso presentato da François Picquemal già quasi 2 mesi fa,
Davanti al Tribunale Amministrativo di Tolosa, il deputato chiede ai giudici di stabilire se le ingerenze subite abbiano influenzato gli elettori al punto da giustificare l'annullamento dello scrutinio. E va bene. Va bene, mi fermerei qua, appunto, in breve: ingerenze e falsità digitali, diffamati tre candidati delle comunali di marzo a Tolosa, Marsiglia e Ruibia. Le attività illegali della società israeliana Black Core, uno scandalo di Stato su cui tarda la risposta del governo. Ecco, per una lettura integrale se ne parla a pagina 6. Del fatto, ma vado un po' più veloce perché poi vi volevo leggere altri due articoli, o quantomeno menzionare, leggere in parte. Siamo a pagina 10, sempre del fatto, si parla di intelligenza artificiale, vincitori e vinti, piattaforma, gli attacchi di Sanders & Co, la guerra ai data center e le lobby, e l'elefante nella stanza, alle prossime urne USA. L'intelligenza artificiale alimenta la lotta politica della sottoclasse tecnologica. È un articolo di Alessandro Resu, se ne parla a pagina 10. Per capire oggi la Silicon Valley bisogna leggere Jasmine Sun, in due articoli sul New York Times, che meriterebbero già il premio Pulitzer. Questa giovane scrittrice ha definito i termini del dibattito del 2026. A inizio anno ha descritto la moda dei peptidi cinesi, cioè le catene di aminoacidi non approvate dall'agenzia farmaceutica USA, che i professionisti della Silicon Valley acquistano a basso costo su un mercato nero o grigio. È una forma di biohacking che prevede iniezioni per migliorare il sonno, guarire più in fretta, perdere peso o massimizzare le capacità cognitive. Il trend rivela un rapporto curioso con la Cina, polo manifatturiero mondiale di queste sostanze, pur di ottimizzarsi e aggirare le regolamentazioni mediatiche USA. L'elite tecnologica si affida all'import da fabbriche cinesi. Ci sono persone che di giorno dicono i chip per l'intelligenza artificiale sono armi pericolose, non vanno vendute ai nostri nemici cinesi, e di notte si iniettano roba prodotta nei loro laboratori. L'articolo del 30 aprile di Sun è ancora più importante perché è dedicato al concetto di sottoclasse permanente e al nuovo populismo basato sul contrasto all'intelligenza artificiale. Il termine sottoclasse era popolare negli anni 60 e 70 per descrivere gli operai lasciati indietro dal boom dell'automazione e dalla crisi. Ne ha scritto accuratamente, tra gli altri, Raff da Darendorf. Il concetto è ripreso oggi per descrivere l'ansia all'epoca dell'intelligenza artificiale, l'idea che gli esseri umani abbiano davanti una finestra temporale molto limitata per accumulare ricchezza, prima che gli avanzamenti tecnologici sostituiscano quasi integralmente il lavoro umano. Il punto di rottura delle super intelligenze congelerà le attuali posizioni di classe. Da un lato la super elite tecnologica e i capitalisti che possono accedere al paradiso, dall'altro il resto della popolazione economicamente inutile che avrà briciole. Dentro questa solita esagerazione della Silicon Valley si muovono però tesi concrete di fondi di venture capital, come A16Z, secondo cui il software sta mangiando il lavoro e quindi il capitale può operare senza vincoli. Ciò porterà all'ulteriore perdita di potere contrattuale dei lavoratori, già ai minimi termini. Gli imprenditori high tech promettono un'era dell'oro identificata da una parola d'ordine, abbondanza. Per giungervi, tutti dicono che bisognerà attraversare una fase di transizione. Per un giovane ingegnere o copywriter che perde la propria fonte di sostentamento,
non è bello sentirsi chiamare vittima della transizione verso la fantomatica abbondanza che per lui non esiste. Così l'intelligenza artificiale catalizza le ansie dell'elettore USA, divenendo il nemico perfetto. È una battaglia politica in cui si preparano due schieramenti trasversali. Il primo sono quelli che stanno già vincendo e che quindi pagheranno e parecchio per mantenere la propria posizione di vantaggio. Il secondo sono i vinti, quelli che sentono la terra mancare sotto i loro piedi, mentre sono bombardati da slogan che per loro non hanno alcun significato. Come, tra virgolette, è cruciale raggiungere l'intelligenza artificiale generale. Dobbiamo fare di tutto per battere la Cina, o anche ti costruiamo un data center vicino a casa perché stiamo curando il cancro. Ne consegue un cocktail esplosivo tra la droga finanziaria delle promesse roboanti e il senso di perdita di controllo del breve periodo. E il rilievo politico dell'intelligenza artificiale, secondo i sondaggi statunitensi, è cresciuto più velocemente delle altre questioni nell'ultimo anno e può diventare il catalizzatore della protesta, mettendo insieme uno schieramento che va già da Bernie Sanders a Steve Bannon, passando per i politici locali e gli ambientalisti schierati contro i data centers, i sostenitori dell'antitrust, i creativi che hanno visto svalutare il proprio lavoro, i sindacalisti. Va bene, poi insomma prosegue, però mi pare che bene o male ci riportano quanto accaduto. Qua si parla, andiamo a leggere la conclusione, la campagna per rivendicare il ruolo positivo delle tecnologie già gestita dalle aziende potrebbe però essere controproducente. Secondo un sondaggio il 46% degli americani vede l'IA negativamente e solo il 26% positivamente. Chi si sente dire da Mark Zuckerberg e Sam Altman che deve fare l'elettricista o l'idraulico perché, tra virgolette, serve l'intelligenza artificiale, penserà di avere un buon motivo per non farlo. Il sostegno dei miliardari della tecnologia potrebbe essere un problema. Le campagne finanziate da Leading the Future a New York contro Alex Boris, ex dipendente di Palantir, sembrano averlo aiutato e non ostacolato, proprio perché hanno consolidato l'odio sociale verso le aziende. È comunque solo l'inizio. I vincitori dell'ecosistema dell'intelligenza artificiale, come mostra l'acquisizione di OpenAI del podcast di BPN, compreranno media per governare la narrazione e pagheranno le legioni di influencer. Ma la sottoclasse tecnologica diventerà lo stesso elefante nella stanza delle elezioni di midterm e delle presidenziali del 2028. Con questo concluderei la lettura del del Fatto Quotidiano. Passerei invece velocemente al Domani, giusto perché nel Domani, nella prima pagina, si parla sia di condoni edilizi, sanatorie e scudi, la destra non riesce a cambiare, sia della propaganda dei CPR, così Meloni vuole aprirli in tutta Italia. Siamo a pagina 6 e 7 del Domani. Allora, a pagina 6 appunto si parla del condono edilizio, delle sanatorie e degli scudi agli imprenditori, ampliata la rottamazione, è in arrivo un altro blitz per sanare abusi sugli immobili. A corte di proposte la maggioranza si affida all'usato sicuro per il consenso. Sotto invece a pagina 7 si parla di CPR, riempire l'Italia di nuovi CPR, quanto ci costa la propaganda? L'esecutivo a un anno dal voto accelera sul piano annunciato nel 2023 dopo Cutro e lasciato sulla carta, rilancia il Panopticon a Castel Volturno con una gara da 41 milioni, i territori contrari a nuove strutture. Per difendere e giustificare i milioni di euro spesi nelle costosissime operazioni dell'Albania, il governo ha adottato una precisa strategia comunicativa, lega l'irregolarità amministrativa alla criminalità. Condanne per violenze sessuali, precedenti per armi, lesioni personali, un ampio campionario di precedenti. Aveva detto il ministro dell'interno Piantedosi per motivare l'uso delle fascette ai polsi delle persone trattenute per tutto il viaggio su una nave militare dal porto di Bari a quello di Shenzhen in Albania.
Sulla stessa linea la Premier Giorgia Meloni durante la campagna referendaria sulla giustizia, che accusava i giudici di liberare e impedire il rimpatrio di, virgolettato, stupratori e persone condannate per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale. Ma alla base del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri non c'è un reato. Per i delitti commessi, chi ha ricevuto condanne allo sconto di pena in carcere, la detenzione amministrativa è fondata sull'assenza di un permesso di soggiorno. Perché si è arrivati sulle coste italiane attraverso il Mediterraneo, perché non è stato possibile rinnovare il documento, perché si è perso il lavoro, perché i canali di ingresso legali in Italia sono quasi inesistenti. Lo ha ricordato l'arcivescovo di Capua, vabbè, non c'era bisogno dell'arcivescovo di Capua e vescovo di Caserta, che hanno espresso il loro dissenso nei confronti di una narrazione che di fatto assimila la condizione irregolare dei migranti alla criminalità, e ha aggiunto: diffondere preoccupazione e paura identificando a priori tutti i migranti e rifugiati come criminali introduce un aberrante criterio ideologico che distorce la vita sociale e impone la volontà del più forte come parametro di verità. Andiamo avanti, insomma, al di là delle dichiarazioni dei vescovi e arcivescovi, il governo, dopo anni di investimenti sull'Albania, ha ripreso in mano quel piano annunciato dopo il naufragio di Cutro, che ricavalcava la strategia dell'ex ministro Minniti, costruire un CPR per ogni regione. Sull'immigrazione, questa è l'unica via per l'unica via intrapresa dall'esecutivo: usare la detenzione amministrativa come politica di asilo, rendere più complicato l'accesso alla protezione internazionale e realizzare strutture costosissime, anche se patogene, di dubbia costituzionalità, in condizioni fatiscenti ed eccessivamente carcerarie e nemmeno utili al loro scopo. Dal 2019 al 2024, secondo il report di Action Aid e dell'Università di Bari, il tasso di rimpatrio delle persone trattenute è stato in media del 47%. Nel 2024 si è registrato un minimo storico: solo il 41% delle persone in ingresso in un centro di detenzione su un totale di 6.000 e tot è stato rimpatriato, si legge. Le maggiori risorse dirottate sulla detenzione amministrativa non hanno avuto un impatto sul numero dei rimpatri, anzi nel 2024 dei CPR italiani sono stati rimpatriati solo il 10% delle persone che hanno ricevuto un provvedimento di allontanamento. Per me va bene tutto ciò che viene scritto, ciò che mi disturba sono un po' le, insomma, come se il problema fossero i costi, come ne so, se un CPR costasse invece 10 euro allora potrebbe essere una cosa buona, però capisco il ragionamento, e poi il fatto anche che non siano utili al loro scopo, anche qui insomma il ragionamento lo possiamo capire. Detto ciò, insomma, non l'avrei messo così, insomma, perché insomma né lo scopo sia nobile, cioè rimpatriare, non è che se fossero efficienti allora andrebbero bene, né è meramente una questione economica. Il Panopticon, i dati non hanno però convinto il Viminale, che a poco più di un anno dalle elezioni politiche è tornato a puntare sul Panopticon e su alcuni di quei territori individuati nel 2023, come aveva raccontato Domani il giornale. A Castel Volturno, infatti, l'esecutivo vuole costruire, ha rivelato Altre Economia, una nuova struttura che ricorda quell'occhio che tutto vede, pensato dal filosofo Jeremy Bentham. In Vitalia, su incarico del Ministero dell'Interno, ha pubblicato una gara da 41 milioni di euro con scadenza il 28 maggio per la progettazione e la realizzazione di un CPR nell'area da 63 ettari, parco umido La Piana. Un altro muro a pianta circolare che funge da struttura di confinamento dei moduli di tipo pesante. Sulla sommità è previsto un percorso costituito da una passerella perimetrale di sorveglianza. I moduli alloggiativi monoblocchi prefabbricati, si legge nei documenti della gara, hanno disposizione radiale e sono separati da, virgolettato, un sistema di cancelli e recinzioni. Un apparato che non sembra sufficiente al confinamento con
considerato il, tra virgolette, bosco diffuso richiesto per creare una schermatura e recinzione di un'altezza di almeno 6 metri, composta da pannelli ciechi e fendicola superiore per impedire la fuga. Nell'occhio che tutto vede, il colore ha un fine ben preciso, deve servire da distrazione visiva per gli ospiti e da strumento per mitigare le tensioni, per umanizzare il più possibile gli spazi. Un progetto ancora più distopico se si legge una richiesta di chiarimento da parte di una delle società interessate a partecipare alla gara sulla possibilità di realizzare opere d'arte all'interno del complesso. Immaginate i CPR con le opere d'arte nel complesso. Da un lato il Viminale progetta una struttura di controllo pervasiva, dall'altro prova a tutelarsi di fronte alle organizzazioni internazionali. Negli anni hanno denunciato il trattamento delle persone recluse, l'aspetto carcerario dei CPR, le condizioni di vita indegne e l'approccio sproporzionato alla sicurezza. Anche le parole giocano un ruolo fondamentale. Si parla di confinamento e al contempo di ospiti, scrive il Viminale. Un istituto penitenziario non è il luogo appropriato per trattenere una persona non indagata. Peccato che la struttura da 120 posti murata con recinzioni e visibilità ridotta, una sorveglianza non visibile e il possibile uso di sistemi deterrenti abbia un chiaro impianto carcerario, in cui si prevedono diversi livelli di detenzione incrementali in base alla situazione legale e alle condizioni di ostilità. C'è poi una novità: in linea con l'indirizzo europeo si prevede la detenzione di minori, proprio come accade negli USA con l'AISA. I bambini sono assicurati indumenti adatti per le attività scolastiche, cartelli e materiali gratuiti, si legge. Manca solo la torre centrale rispetto al progetto di Bentham. Per il resto ricalca appieno la filosofia e annuncia un salto di paradigma anche culturale, che contempla un regime di alta sicurezza per chi ha violato un mero illecito amministrativo. I territori non hanno nessun potere su queste scelte. Dopo la trasformazione di queste strutture nel 2023 in opere destinate alla difesa e alla sicurezza, l'accelerazione è evidente. L'obiettivo è elettorale: rilanciare quel piano, ampliare e ristrutturare i 10 CPR già esistenti in Italia, con gare che potrebbero raggiungere un totale di 13 milioni di euro, e colpire chi si mette d'ostacolo: i giudici prima, poi i medici e di recente gli avvocati, con la soppressione dell'accesso automatico al gratuito patrocinio. Quello che il governo non dice è che corre per costruire nuovi CPR, ma quelli esistenti non sono pieni. Nel 2004 il 20% dei posti erano utilizzati, secondo i dati del tavolo asilo e immigrazione. Rimane però il piano simbolico: luoghi patogeni e istituzioni totali sorvegliate, e sorvegliare e punire per il solo fatto di essere persone migranti. Si conclude così l'articolo a pagina 7. Secondo me alle 9:53 possiamo anche dire concludere proprio la rassegna stampa, e vi lascio a un po' di musica e poi magari appunto torniamo per gli aggiornamenti della mattinata.

0: E allora 9:54, come ricordiamo la festa di questi giorni?
1: Buongiorno, volevo innanzitutto ringraziare il compagno che eroicamente questa mattina, dopo due giorni di festa di Radio Onda Rossa, è riuscito insomma a garantire anche la rassegna stampa. Questo mi sembra un grande lavoro di collaborazione. Niente, volevo approfittare di questa lunedì mattina un po' per, insieme a tutta la radio, ringraziare innanzitutto tutta la radio che è riuscita in questo 49esimo anno di Radio Onda Rossa ancora a dare insomma il meglio di sé a livello organizzativo, a livello di collaborazione, a livello dello stare anche insieme come modello proprio di socialità e di condivisione politica.
0: Auto-organizzazione, sì.
1: E nell'organizzazione impeccabile. E poi a tutta la comunità, principalmente, non vorrei fare del un po' la parte però di tutta un po' Roma Est, perché devo dire che tra centro, cioè tra Strike, la SNIA, il Comitato Certosa, San Lorenzo, ovviamente la radio, c'è stata una comunanza di partecipazione, di scambio e di condivisione, di aiuto, che ha fatto sì insomma che tutto questo quadrante di città potesse portare in piazza tante cose, appunto il compleanno della radio nelle sue varie forme, il garantire cibo per tantissima gente, questo ringraziamo tantissimo Strike, le compagne che ci hanno aiutato in cucina, le cagne sciolte e poi la Certosa che ha potuto fare il corteo e al Mandrione per Ciro Principessa. Quindi mi è sembrata insomma una sinergia politica anche di un modello diverso di gestione di un territorio senza bisogno di bandi, di transenne, di chiusura del municipio, cioè non so, insomma di autogestione del territorio e di condivisione di un modello politico, perché è politico, perché la riappropriarsi della piazza e delle strade è comunque un modello politico, uscire anche dai nostri spazi e riprendersi le strade è un processo politico, un modello politico, e di condivisione e di sinergia di varie realtà che ho trovato insomma, che abbiamo trovato molto, secondo me molto bello, più che gli altri anni.
0: Sì.
1: Quindi questo, non so tu che ne pensi, però
0: sì. Beh, sì, senz'altro, secondo me, come dici, è stato insomma fondamentale l'aiuto di insomma a partire dai compagni e dalle compagne della radio, però senza anche la condivisione esterna dei compagni e delle compagne anche di altri spazi e di altre realtà politiche, la festa non sarebbe potuta venire così come è venuta. E poi secondo me è un po' anche come ci piace fare la radio, no? Cioè sempre più condividerla, mettere a disposizione e renderla appunto uno strumento di lotta collettivo, quindi è bene pure che si evidentemente venga percepita così.
1: Infatti secondo me questo è il dato anche più proprio importante politico, per cui mi sembra che rispetto anche a tanti altri anni la radio, insomma la città se la sente sua, insomma la radio non è solo di noi che la facciamo, anzi non è assolutamente
0: esatto.
1: Di chi la fa o di chi insomma fa la riunione di redazione, ovviamente la redazione si assume la responsabilità di portarla avanti, di proteggerla e via dicendo, ma oggettivamente la radio è della città, fondamentalmente di Roma, poi è anche internazionale, e questo si è visto dal venerdì che la Sumo di Flottiglia ha voluto insomma fare la conferenza stampa e ha svenire insieme a noi, si è visto nella condivisione insomma di tante cose nella piazza di ieri, nei racconti, nei microfoni aperti, negli striscioni, a saluto a compagne che non ci sono più, insomma cioè, la comunità per me è politica ed è una cosa molto importante, perché fa sì che ci si sente parte di un progetto rivoluzionario nelle singolarità e nelle piccole insomma egoismi o piccole non si va molto avanti, e la radio in questo secondo me è proprio da sempre, dal 77 è sempre stata il centro di una comunità, o comunque ha voluto sempre essere il centro di una partecipazione più ampia. Quindi l'invito in questo 49esimo anno che è finito ieri, e da oggi è iniziato il 50esimo anno di Radio Onda Rossa, cioè qui stiamo festeggiando 50 anni di una radio senza padroni, senza padrini, senza pubblicità, senza niente, autogestita, la voce di senza voce, a raccontarci questa appartenenza a Radio Onda Rossa dal 77 ad oggi. Insomma faremo quasi un anno di festeggiamenti per culminare il 24 maggio dell'anno prossimo, lo diciamo già adesso, del weekend prima del 24 maggio, faremo insomma diversi giorni di festeggiamenti perché sono i 50 anni, non soltanto della radio ma anche del 77, e quindi anche un invito insomma da oggi a condividere con noi i vostri ricordi, la vostra radio, quando, come avete ascoltato la prima volta la radio, come siete entrati in contatto con Da Rossa, con Via De Volci, eccetera. E poi insomma, l'ultima cosa, poi scusami, Via De Volci senza macchine, con i tavoloni, è stato veramente un colpo al cuore positivo. Era tanti anni, noi facciamo sempre il 24 maggio sotto la radio, però di solito pomeriggio, sera, eccetera. Averla per una volta fatto di domenica, dal pranzo, con una chiusura della via, senza macchine soprattutto, un'appropriazione di San Lorenzo, con la partecipazione anche di San Lorenzini, ringraziamo anche Barmarani ovviamente, Monica e Susanna, che sono state come al solito gentilissime partecipi di questo, di questa festa. È stato bellissimo, cioè San Lorenzo è un quartiere in cui la radio dal 77 vive, lotta, è la sua voce, è lì, e quindi riappropriarsi anche di questa via che un po' insomma, nei decenni l'avevamo un po' persa, è stato anche molto bello. Sono sempre col cuore con la Palestina, questo.
0: Sono d'accordo, sicuramente il momento sotto la radio anche per me è uno dei momenti comunque più belli, nulla a togliere chiaramente agli altri, però il momento sotto la radio è sempre molto bello. Poi ieri c'era la grande bandiera della Palestina, quindi c'era anche un impatto visivo insomma dall'alto, poi anche la radio aperta, no? Quindi vedere il via vai delle persone che entrano e vedono la radio, che magari spesso insomma ascoltano dai propri luoghi, che siano macchine, case, è pure quello un bel momento di condivisione. E quindi sì, e poi sì, siamo già proiettati e proiettate al 50esimo. Ora non sappiamo che cosa faremo, sicuramente faremo una grande festa, come dicevi, il 24 dovrebbe cadere, se non sbaglio, di lunedì, quindi sì, sicuramente il weekend precedente faremo una insomma delle grandi giornate di feste. Già il fatto che ieri insomma a chiacchiere così fra compagni e compagne con più persone se ne cominciava a parlare era un bel segnale.
1: Sì, sono d'accordo. E poi anche insomma volevo anche ringraziare comunque, perché poi la radio ha anche bisogno dei soldi, del vile denaro. Tra venerdì e ieri comunque è stata la festa forse con più, in cui abbiamo anche soprattutto con radio abbonamento che le persone sono venute a fare fisicamente, è stato il momento insomma più alto anche economicamente. Cioè abbiamo comunque, c'è stato anche un riscontro economico molto alto, quindi volevo ringraziare proprio tutta questa vasta, svariata gamma di compagni e compagne che sostengono la radio, che evidentemente se la sentono appunto loro e che hanno anche gestito benissimo Via De Volci. Insomma, devo dire che c'è sempre anche una presenza politica e fisica che ci si sta dentro, ecco, questo mi sembra sempre importante, no? Non è che serve che noi gestiamo, ognuno è sempre molto responsabile, dà una mano, fa quel che può. Questo devo dire che visti i tempi molto complicati e molto difficili in cui si tende con la repressione proprio a dividere, a far sì che la politica sia sempre più distante dalle persone, invece la risposta di questo weekend, parlo di questo quadrante di città perché Roma Est non possiamo non affiancarci anche a quello che c'è stato a Parco Schuster, a Monteverde e via dicendo, e penso che sia una risposta importante di Roma anche a un modello di città e di come la vogliamo vivere questa città. Volevo ringraziare e cominciare appunto a mettere da parte tutto quello che riguarda i vostri ricordi Radio Onda Rossa, perché ce ne avremo, condivideremo presto.
0: Certo. Poi insomma la radio è pure la dimostrazione che a 50 anni si è ancora giovanissimi, no? Comunque una radio molto giovane nel suo fare festa, nella partecipazione, tutto.
1: Beh, questo è stato anche carino, comunque sono venuti i compagni dai fondatori alle nuove generazioni, e questo insomma, non è da tutti i posti e da tutte le esperienze avere questa gamma di età si sente ancora, insomma, no? Parte e se la sente propria, perché poi la radio anche. Poi io invito sempre le compagne e compagne anche a farla la radio. Fare radio è bellissimo, c'è un'esperienza di formazione e autoformazione, sia di pensiero che di comunicazione, di condivisione, perché quello che tu poi dici nei microfoni della radio ti ascoltano tutti, quindi tutte e tutti ti poi rispondono, ti chiamano, eccetera. Io proprio invito le compagne e compagni a venire a fare radio, può essere una rassegna stampa, a leggere un comunicato, a fare solo il mister, a far parlare dei propri territori, delle proprie emozioni, della propria lotta, insomma, veramente a fare musica. Ringraziamo anche la Cicala che insomma è stata veramente presente tutto il weekend, e insomma a farla anche la radio, perché la radio, o a portarla come ha fatto il Laurentino 38 nel suo quartiere, no? Che l'ha portata per settimane, è stato insomma un senso di appartenenza e di bellissimo portarla ovunque. Monteverde ha bisogno della radio, cioè. E andremo anche a Bruxelles, ne approfitto per fare radio, saluto le compagne e compagni di Bruxelles il 21 giugno per fare radio, anche una postazione lì a Bruxelles, quindi insomma in questi 50 anni, in questo 50esimo riportiamo anche la radio sempre di più nei territori, perché secondo me è anche bello, è anche aggregativo, cioè le persone secondo me poi si fomentano, si risentono ed è proprio uno strumento bello, ancora giovanissimo e ancora attuale.
0: Certo.
1: Che ne dicano le televisioni e i social, che proprio non li temiamo.
0: E infatti,
1: social non vi temiamo.
0: E infatti è stato il leitmotiv del nostro radioabbonamento di quest'anno. E poi sì, la radio è un po' una staffetta alla fine, che è necessario che ognuno faccia la sua parte e che ci si passi il testimone. Se no, insomma, così penso siano stati fatti questi 50 anni, e così lo raccontavi pure nelle diverse generazioni, no?
1: Sì.
0: Va bene, allora.
1: Va bene, io ti ringrazio, insomma. Ringrazio insomma chi ha trasmesso pure ieri sera dopo la festa. Insomma, si continua ad andare avanti e mi raccomando, insomma, partecipate a questo 50esimo, facciamolo insieme.
0: Grazie, ciao ciao.
1: Baci, ciao ciao.
0: E allora andiamo a concludere questa mattinata con chi insomma ha animato anche la festa di sabato, no?

0: Sandringer, Leger in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: From the guest, Ligger in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: from the guest Ligerin Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora dobbiamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che pegno prega te? 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, fate buona fantasia e finire subito.
5: Sì, da campana.

0: Ore 11, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, è lunedì e quindi è il momento dello spazio comunicazioni. Probabilmente vi sanguineranno le orecchie per quante volte avete ascoltato da questi microfoni la festa della radio che si è conclusa domenica per il 49esimo anno. Cominciata venerdì alla SNIA, terminata domenica, ieri, qua sotto Via De Volsci, in un clima bellissimo, straordinario.
1: Bellissima festa, sì, è vero.
0: Esattamente, con il pranzo sociale invece delle macchine, come ci ha avuto modo di dire qualcuna. Da questi microfoni abbiamo apparecchiato per una festa magnifica, l'entusiasmo che ci ha coinvolto, evidentemente ha coinvolto anche tanti e tante, la cittadinanza di Radio Onda Rossa si è fatta vedere, si è fatta sentire, siamo stati insieme, siamo stati molto bene. E se oggi archiviamo il 49esimo anniversario di Radio Onda Rossa e allo stesso tempo apriamo la lunga strada che ci porta al 50.
1: Ai 50,
0: quindi
1: siamo entrati nel 50esimo anno.
0: Preparatevi, state pronti e soprattutto fatevi venire qualche idea, collaborate e collaboriamo tutti insieme. Sarà un anno pieno di iniziative promosse da Radio Onda Rossa per l'avvicinamento al 50esimo compleanno, esattamente il 24 maggio 2027, a cominciare dall'agenda e tante produzioni di Radio Onda Rossa. Sì.
1: Scacceranda, certo.
0: Presidente, non faccia finta di niente. Bene, andiamo a cominciare questa.
1: Non è uno spazio comunicazioni.
0: Abbiamo comunicato e continuiamo a farlo, dai.
1: Allora, laboratorio di autodifesa abitativa, stiamo parlando di oggi, lunedì 25 maggio alle 18.30. al CSOA Alti e Auro e Marco in viale dei Caduti della Guerra di Liberazione,
0: in quel di Spinaceto, per chi ancora non lo sapesse.
1: Non riesci a pagare l'affitto? Conosci i tuoi diritti? Hai problemi con il proprietario? Sei sotto sfratto? Parliamone insieme, organizziamoci, non sei solo, non sei sola. Ci vediamo ogni lunedì alle 18.30 al CSOAT Aule Marco in via dei Caduti della Guerra di Liberazione 268.
0: E dunque questo è per la autodifesa abitativa.

0: E ci succede di avere i microfoni aperti mentre scegliamo cosa leggere all'interno dello spazio di comunicazione. Prosfigiga è da 16 anni un quartiere occupato e autogestito nel cuore di Atene, che ospita circa 400 persone e offre protezione speciale alle rifugiate e ai rifugiati. Nelle parole di chi la abita, è una proposta vitale: costruire collettività e giustizia sociale nelle sue forme più pure, una lotta per la libertà e l'uguaglianza in qualsiasi tempo e luogo. E adesso questo quartiere, questa zona ad Atene si trova sotto attacco, come al solito, un progetto di riqualificazione urbanistica dell'intero quartiere che circondava.
1: La gentrificazione anche lì.
0: Sì, si parla sempre di riqualificazione quando si tratta di allontanare le persone che abitano in un certo posto e cedere alla riqualificazione e alla gentrificazione. Dunque, comunque, di tutto questo se ne parla a Zazzini nel metro al Pigneto, in via Ettore Giovenale 16, sempre
1: oggi.
0: E a partire da che ora? Dalle 19. Our Common Language is Solidarity è il titolo del manifesto, quindi evento in solidarietà della comunità autogestita di Prosfigiga di Atene.
1: Hai studiato greco, eh?
0: Hai sentito, sì. Andiamo avanti.
1: Sì. Passiamo a martedì 26 maggio, domani alle 17.30 all'Oa Acrobax in via della Vasca Navale 6, raggiungibile con la metro B San Paolo, e assemblare le Noise 2026 contro ogni fascismo, con Renato Biagetti nel cuore, sempre con la stessa rabbia, sempre con immutato amore. Quindi alle 18 domani torniamo a incontrarci per costruire insieme le giornate del 20° anniversario dell'omicidio di Renato per mano di due giovani fascisti. E torniamo a incontrarci per organizzare iniziative di avvicinamento, progetti e idee e il programma del 3, 4 e 5 settembre. Quindi non mancate stasera, 26 maggio alle 18.30 ad Acrobax.
0: No. Non è stasera, mi sembra, ma martedì?
1: Sì, è domani, scusate. Domani. Era martedì. Dopo domani, invece.
0: Arriviamo mercoledì, dunque, Senza Confini. Questa è la... Siamo abituati alla rassegna di cinema al cortocircuito. Siamo arrivati quando? Al 27 maggio, quando verrà proiettato il Grand Budapest Hotel.
1: Ah, film Wes veramente Anderson.
0: Simpatico, esatto, per sì. La regia di Wes Anderson, un film targato 2012. Dunque, il cortocircuito in via Filippo Serafini 57 a Roma, domani alle 19.30.
1: Ancora cinema, mercoledì 27 maggio, Il sospetto di Citto Maselli al Cineforum Bakunin, sono il cineforum organizzato dal gruppo anarchico Bakunin, via Vettor Fausto 3 a Roma, e Il sospetto di Francesco Maselli. E...
0: considerato il suo capolavoro, un film veramente bello, invitiamo chi non l'avesse visto, ma anche chi l'abbia già visto, a tornare a vederlo al Centro Anarchico Bakunin, che si trova alla Garbatella in via Vettor Fausto
1: 3. Giovedì 28 maggio al Forte Prenestino in via del Pino a Centocelle, Trick for Gaza.
0: Ti sei segnato qua per i Trick Spider sulla
1: si vede una bicicletta.
0: Skate o bicicletta, su quale di.
1: Tutte e due, tutte e due contemporaneamente. C'è una bicicletta su uno skate.
0: Eclettico, va bene, per chi volesse osservarlo durante le sue evoluzioni dalle ore 16. È una giornata benefit per Gaza Web. La sera sarà aperta la ciclo officina e anche la serigrafia live, portatevi una maglietta scura
1: sì.
0: E
1: c'è il DJ set di Ecta Selecta Andy Ball, Greeting for Galza, cartolina da Galza disegnata da artisti antagonisti, Riffa con il palo delle biciclette, live set di Recover Band. Al Forte Prenestino giovedì prossimo.

Allora, altro comunicato, dal 7 ottobre 2023 leggiamo intensificato lo sforzo di presentare il conflitto fra Israele e Palestina come uno scontro tra Occidente civilizzato e mondo arabo barbaro. Questo è un vizio che in realtà va avanti da parecchio tempo a questa parte. Il supposto conservatorismo sociale palestinese è stato spesso utilizzato come uno strumento di critica e delegittimazione della resistenza palestinese e di tutto il movimento in solidarietà. Ma quanto c'è di vero nella rappresentazione progressista e democratica che Israele dà di sé? Ovviamente poco o niente. Comunque questo è un incontro in programma presso la Facoltà di Ingegneria che ha sede in San Pietro in Vincoli a Roma. Il titolo dell'iniziativa è Brand Israel, Pinkwashing e Queerwashing come armi di guerra. L'appuntamento è per giovedì 28 maggio alle ore 17 al Giardino per Renato, che come vi ho detto si trova all'interno della Facoltà di Ingegneria in via Eudossiana 18.

0: sugli eventi spettacolari della protesta. È un documento vivo sulle pratiche che costruiscono resistenza nel tempo, assemblee, autonomie materiale, coltivazione della terra, cura reciproca, feste e conflitti quotidiani. E Direct Action, anche una riflessione sul rapporto tra immagini e politica. Filmare non significa documentare un evento, ma entrare in un processo, attraversarne le contraddizioni e interrogare cosa significa abitare una lotta quando smette di essere eccezione e diventa quotidianità. E quindi presentazione del documentario Direct Action al Forte Prenestino giovedì 28 maggio alle ore 19.
1: Per continuare a parlare di documentari, questa volta andiamo però a Bracciano, in via delle Ferriere 16, al Teatro del Lago, il 29 maggio, ossia questo venerdì, a partire dalle 21. Il titolo dell'iniziativa è Aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano, proiezione del documentario Le Guerin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez, sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire dibattito e interventi a cura della trasmissione Kilam Azadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa e Gasp. Ovviamente ci sarà la raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan, dunque il 29 maggio, venerdì prossimo, alle ore 21, al Teatro del Lago, in via delle Ferriere, a Bracciano.
0: Un'iniziativa di Radio Onda Rossa, non dovete mancare. E ancora venerdì, da Piazza Vittorio Emanuele, come ogni ultimo venerdì del mese, prende vita la massa critica di Ciclonaut, sfoggiando tutti i suoni e tutti i colori. Diventiamo il traffico e mostriamo agli auto inscatolati quanto è bello pedalare, ridere e scherzare. Non essere sessista, autoritario e molesto, in generale non diventare un accollo per chi ti sta intorno. La critica al mass deve poter essere un luogo spensierato e il più sicuro possibile per chi la attraversa. Porta la bici e lascia a casa la cupidigia.

0: Torniamo ai Castelli, siamo sempre in quel di venerdì 29 maggio e se prima a Bracciano si parlava di curdi, qui ad Ariccia si parla di Palestina e questo è un appello per la manifestazione contro le guerre e il genocidio ad Ariccia che si terrà venerdì 29 maggio, Movimento per la Palestina Libera ai Castelli Romani. I Castelli Romani ancora in piazza per la liberazione della Palestina contro guerra e genocidio, per rompere i rapporti fra Italia e Israele, per la fine dell'assedio di Gaza, per la libertà dei 10.000 prigionieri palestinesi nelle carceri sioniste e da quelle italiane, contro la militarizzazione di scuole e università, per il ritiro del DL sicurezza e del DDL antisionismo, per ringraziare la flottiglia e chi resiste contro gli interessi coloniali ed economici di governi e multinazionali. Quindi questo appuntamento è alle 17 venerdì 29 maggio a Piazza di Corte ad Ariccia.
1: Dai, ci siamo arrivati a sabato, Biomercato in Certosa, come ogni sabato dalle 10 alle 13, tanti piccoli produttori con una sana spesa consapevole, quindi dalle 10 alle 14, dalle 10 alle 13 alle 14, ma insomma più o meno.
0: Trattabili.
1: Sabato prossimo al Giardino Liberato in Certosa, in via Galeazzo Alessi.

0: giugno, il 13 giugno a Roma ci sarà un corteo promosso dal comitato Remigrazione e Riconquista a conclusione della raccolta firme per la proposta di legge sulla cosiddetta remigrazione, un razzismo, no, istituzionalizzato.
1: Sì, chi si ostiene questo concetto, se è

0: diritto di definirsi gli unici veri figli d'Italia e quindi di conseguenza pretende di decidere chi possa vivere o no in questo paese.
1: Noi pensiamo che siamo tutti meglio di loro, tutte e tutte meglio di loro. Ci vogliono vendere l'immagine di una Roma fondata da italianissimi e destinata ad appartenere solo agli italianissimi, quando perfino il mito della fondazione di Roma nasce dalla storia di un migrante, Enea, un profugo di guerra. L'appuntamento di sabato alle 17:30, come da diversi sabato a questa parte, in quella di Piazza Vittorio, assemblea pubblica e pranzo sociale verso il corteo del 13 giugno.
0: Quindi alle 12:30 sabato prossimo a Piazza Vittorio.
1: Fuck Remigration.

0: Ultimo comunicato per quanto riguarda questo spazio comunicazione, ancora sabato 30 giugno alle 21.30, questa volta il gruppo anarchico Cafiero in via Rocco da Cesinale 18, e Filippo Nigro in concerto, Il Randaggio e la Luna. Ingresso a sottoscrizione libera, dalle 20 buffet vegano. E niente, lo spazio anarchico 19 luglio si trova in via Rocco da Cesinale 16, abbiamo detto, metro Garbatella. Vogliamo aggiungere qualcosa?
1: Possiamo dire che Filippo Nigro si ispira alla tradizione italo-francese degli anni 60, Brassens, anche a Sud America di Violetta Parra, quindi il suo percorso stilistico è insolito. È particolarmente coerente, compone in metrica e in rima versi originali e acuti, alternando motivi satirici e allegri a ballate malinconiche, con tinte comunque autentiche che attingono con consapevolezza moderna la tipica introversione dell'anima occidentale. Quindi questa cosa ce lo fa
0: piacere un
1: piacere,
0: po'
1: esatto, particolarmente. Comunque,
0: il suo nuovo lavoro è Il Randaggio e la Luna, e tuttora in opera, un disco di brani inediti a cui non mancheranno consueti riferimenti alla poesia europea e alla satira nei confronti del ben pensare.
1: Bene, interessante, al gruppo anarchico Cafiero.
0: E via Rocco da Cesinale 16.
1: 18.
0: 18.
1: Rilancio, 18. Dai,
0: bene, è tutto, allora possiamo salutare.
1: 11 e quasi 20 minuti, si conclude qui lo spazio comunicazione di questo lunedì 25 maggio. Siamo entrati nel 50° anniversario di Radio Onda Rossa. Vedete un po' che bisogna fare.

0: from the Yet Liga in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

11:22 minuti, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa. Vi rinnovo i nostri contatti, che è lo 06 49 17 50 per quanto riguarda il telefono. Onda Rossa, chiocciolaondarossa.info è il nostro sito dove troverete tutto quello che viene prodotto attraverso questi microfoni, e troverete anche il modo semplice per poter contribuire al funzionamento di questa radio. E infine Onda Rossa, la mail della radio. Scusate, vi ho detto questo, mentre il sito ondarossa@ondarossa.info, appunto. E comunque, tralasciando la confusione che ho in testa, evidentemente ancora eccitato dalla festa di questi giorni, prima di lasciarvi al resto della programmazione di questo lunedì, voglio leggervi questa recensione di un libro di Irene Doda, Onnipotenti si chiama. Recensione fatta da Paolo Lago sulle pagine di Carmilla Online. Onnipotenti è il titolo del libro, il sottotitolo è Chi sono, cosa vogliono e in che modo i tecnofascisti stanno plasmando il nostro futuro. È uscito per Fuoriscena qualche giorno fa. E dunque, all'interno di questo libro non ci sono cose che non conosciamo, però è interessante perché comunque vengono messe in fila e provoca nuovi spunti e diversi spunti di riflessione. Il bel saggio di Irene Doda, esordisce Paolo Lago nel recensirlo, recentemente uscito per Fuoriscena, parla, come leggiamo in quarta di copertina, di fascismo, non quello delle camicie nere e dell'olio di ricino, ma di un fascismo più cool, quello high-tech. Come ha sottolineato Umberto Eco nel suo saggio del 1995 dal titolo Il fascismo eterno, e in questi ultimi giorni veramente spesso ho sentito nominare questo saggio di Umberto Eco, evidentemente in tanti e tanti stanno cominciando a prenderlo in mano. E insomma, come sottolineato Umberto Eco, esiste infatti un urfascismo che è esistito e ha continuato ad esistere dopo la contingenza storica che ha visto l'affermarsi dei regimi fascisti. Nella contemporaneità sembra andare per la maggiore il cosiddetto tecnofascismo, cool, americano e high-tech. Ma chi sono precisamente i tecnofascisti? Come spiega l'autrice, si tratta di alcuni tecnomiliardari che vedono l'inizio della loro fortuna fra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo millennio. Tutti impegnati nella realizzazione delle nuove tecnologie digitali, accomunati dall'ideologia libertarian, che sarebbe la libertaria di destra, individualista, nonché dalla capacità di estendere la propria rete di influenza fino alle più alte sfere politiche, auspicando una convergenza tra industria tecnologica e istituzioni militari, con l'obiettivo di difendere o restaurare la supremazia occidentale nel mondo. Due degli elementi politici e ideologici che caratterizzano le nuove destre egemoniche, secondo la studiosa, sono il culto dell'individuo e il fascino per i valori tradizionali. Quest'ultimo è un tratto comune anche al fascismo storico e all'urfascismo, secondo Eco, legato al culto della tradizione. Si può ricordare anche Furiesi nel suo saggio Cultura di destra, un saggio del 1979, che ha scritto che la cultura di destra ama a tal punto i valori tradizionali ai tempi andati da creare una vera e propria pappa del passato, modellabile all'infinito, in cui viene mescolato tutto ciò che è ritenuto importante e degno di venerazione, infarcito di luoghi comuni facilmente spendibili per attirare le masse. E questi sono i luoghi comuni che ascoltiamo quotidianamente sugli autobus e anche per strada. Con l'avvento del tecnofascismo, scrive Irene Doda, stiamo assistendo anche a una prepotente colonizzazione degli immaginari, cioè un processo attraverso cui visioni del mondo, valori, modelli di futuro e narrazioni prodotte in contesti culturali dominanti si impongono come universali, limitando la capacità di immaginare alternative plurali o emancipative. Nella narrazione messa in atto dai tecnomiliardari non è più possibile pensare a un futuro che non comprenda un'elite capitalista in grado di sfruttare le risorse naturali o le invenzioni tecnologiche a proprio e a nostro, secondo questa stessa narrazione, vantaggio. Perfino un luogo simbolico come lo spazio interstellare, che da sempre attrae l'attenzione dei tecnofascisti, diventa uno strumento di potere nelle mani dei pochi. Come scrive Doda, anche le utopie si tramutano in proprietà privata. Insomma, sembra proprio che Alien, diretto da Ridley Scott nel 1979, ci avesse visto giusto. Nel film veniva infatti messo in scena un mondo futuro in cui una corporation globale, assistita da un'intelligenza artificiale sotto forma di androide,
non esita a condurre sulla Terra una mostruosa creatura aliena, letale per gli esseri umani, unicamente per soddisfare i propri interessi e tornaconti. Eppure ciò che oggi possiamo definire come tecnofascismo all'inizio degli anni 2000 non sembrava così terribile. Al tempo in cui Mark Zuckerberg ha fondato Facebook, la tecnologia digitale pareva promettere orizzontalità, libertà, emancipazione dal controllo. Pareva, aggiungo io. Ma insomma, chi è stato più attenta, questo parere insomma non l'ha mai provato. Ma il progressismo iniziale della Silicon Valley si è rivelato un'illusione. L'uso delle tecnologie digitali, da quelle social a quelle di sorveglianza, è sempre stato ambivalente al servizio di movimenti sociali, così come di dittature sanguinarie. Le tecnologie stesse, in pochi anni, sono diventate un elemento di controllo e di accentramento del potere, un perfetto trampolino di lancio per l'egemonia politica e culturale dell'estrema destra globale. Le radici politiche delle big tech, risalgono all'ideologia nota come anarcocapitalismo, termine coniato dall'economista e filosofo politico statunitense Murray Rothbard nella seconda metà del XX secolo, che non ha niente a che vedere con il pensiero anarchico di matrice europea o russa, permeato di una spinta egualitaria e comunitaria. Nucleo centrale di questa ideologia è il concetto di libertà. Naturalmente si tratta di una libertà strettamente individualista. Ciò che gli oligarchi occidentali hanno a cuore, infatti, è la loro libertà di investimento, di estrazione e profitto. Uno dei tecnofascisti più influenti è senza dubbio Peter Thiel. Nato nel 67 a Francoforte sul Meno, trascorre con la famiglia anche alcuni anni in Sudafrica. Non a caso, in Sudafrica è nato un altro pezzo davanti del tecnofascismo, Elon Musk. A causa del lavoro del padre, ingegnere chimico, per poi trasferirsi negli Stati Uniti, dove si laureerà in filosofia all'Università di Stanford. Thiel è il fondatore di PayPal, un'impresa apparentemente user-friendly, ma che è in realtà un impero dai molti lati oscuri. Nel 2003 poi getta le basi di Palantir Technologies, azienda specializzata in analisi dei dati, strettamente legata anche al mondo poliziesco e militare. Punta di diamante della tech right, Palantir, ovvero, secondo alcune inchieste giornalistiche, avrebbe ricevuto milioni di dollari dall'AIS per lavorare a un enorme database contenente i dati personali di alcuni segmenti di popolazione, in particolare persone migranti, con fini di sorveglianza. Per Thiel, inoltre, la vita e i suoi ritmi naturali sono delle catene da cui liberarsi. Le frontiere della nuova umanità, secondo il tecnocrate, sarebbero costituite da Internet, lo spazio interstellare e gli oceani. Come nota Doda, la libertà di Thiel, insomma, è rappresentata da un essere umano che si separa da ciò che lo rende tale. E noi diciamo, se sbrigasse Thiel a separarsi da questa umanità, ne saremmo tutti più contenti. Significativi poi sono i suoi agganci con la politica. Secondo il New York Times sarebbe stato Paul Thiel a presentare Vance a Trump nel 2021. Chissà se gli ha fatto un favore, penso. Il tecnofascismo appare paradossalmente legato anche a un immaginario parareligioso. Attraverso un immaginario simbolico, ecco di nuovo la colonizzazione degli immaginari. Coloro che controllano la tecnologia rappresentano le nuove frontiere di quest'ultima, non come un fenomeno socialmente situato e quindi governabile, ma come un elemento soprannaturale da cui l'umanità potrebbe essere schiacciata. Interessante a questo proposito è quanto viene messo in scena nel film Afraid del 2024, diretto da Chris Walls, in cui i due tecnocrati miliardari, inventori di una nuova e sofisticatissima intelligenza artificiale, ne sono in realtà succubi. In realtà non sono loro i leader dell'azienda, ma lo è la stessa intelligenza artificiale tratteggiata come una divinità adorata dentro una teca di vetro. Molti tecnofascisti, mentre continuano a svilupparla, paventano una perdita di controllo negli usi dell'intelligenza artificiale e una conseguenza sopraffazione dell'umanità. In questo modo, situandosi al di là dei rischi concreti di uno sviluppo incontrollato di intelligenza artificiale, essi spostano il dibattito lontano dai impatti materiali del loro operato. Si sente molto più spesso parlare dei rischi legati all'estinzione per mano di un super robot senziente, scrive Irene Doda, che del problema molto più tangibile del consumo di acqua e suolo per la costruzione dei data center.
E poi a dirla tutta, all'interno del sistema capitalistico è quasi assurdo parlare di parametri etici negli usi dell'intelligenza artificiale, tanto sbandierato dagli stessi tecnomiliardari. Quest'ultima non è altro che una tecnologia orientata al profitto e come tale rientra a pieno titolo nella logica del capitale, il quale procede come una gigantesca macchina abulica. In realtà non si dovrebbe temere l'intelligenza artificiale in sé, ma un'intelligenza artificiale creata, sviluppata e governata dal sistema capitalistico. All'interno di esso, come nota Robert Kurz, un produttore può produrre indifferentemente torte al cioccolato, ordigni nucleari o scaravare buche per poi riempirle. Tutto ciò non è importante. Ciò che conta è solo l'astratto interesse monetario. La stessa cosa vale per la tecnologia più avanzata. Nell'interessante saggio di René Doda non poteva poi mancare un capitolo dedicato alla stretta parentela fra tecnofascismo e guerra. Lo Stato di Israele, una startup nation viene nominata, ad esempio, utilizza sistemi molto sofisticati di intelligenza artificiale come Lavender e The Gospel per identificare rapidamente i target per i bombardamenti. Se la sperimentazione di queste tecnologie avviene sulla pelle dei palestinesi, sono sempre le popolazioni più fragili, migranti, e ancora cittadini, ancora di più le cittadine del sud globale, sono loro a subire gli effetti più devastanti della stretta alleanza fra guerra e high-tech. Lo Stato israeliano appare inoltre strettamente legato a Microsoft, ad Amazon e ad Alphabet, la società madre di Google. Il dual use, cioè il doppio utilizzo civile e militare, sembra investire pressoché tutti i colossi industriali della tecnologia. Strumenti diventati ormai indispensabili alla nostra vita quotidiana, utilizzati anche negli ambiti della sanità pubblica e della scuola, si configurano come conglomerati che traggono profitto dalla violenza genocidaria. E per continuare, come si può resistere a questo universo tecnofascista che sembra pervadere ogni angolo della nostra esistenza? Sulla contemporaneità si dispiega un vero e proprio illuminismo oscuro, Dark Enlightenment, secondo la definizione coniata nel 2012 dal filosofo britannico Nick Land, per definire i principi fondamentali del pensiero neoreazionario contemporaneo. L'esistenza degli individui oggi appare fagocitata dall'universo dei social, i quali dai loro inizi hanno subito importanti modifiche. Pensare di utilizzarli per sostenere movimenti di liberazione radicale appare sempre più un'utopia. In essi infatti agiscono tre fattori: la frammentazione dell'attenzione, la spinta all'autoimprenditorialità, ovvero la trasformazione dell'identità online in brand, e la sorveglianza. Se alle sue origini Facebook aveva un carattere per così dire privato, condividere materiali con gli amici, oggi insieme agli altri social subisce esso stesso una vera e propria tiktokizzazione, cioè una conformazione al social del momento, TikTok, nel cui sistema operativo appaiono infatti sempre meno i post dei propri contatti e assai di più quelli di profili divenuti virali in una sorta di star system il cui unico fine è una vera e propria capitalizzazione dell'attenzione. Suona davvero paradossale condurre lotte di liberazione dallo status quo e dalle dinamiche capitalistiche utilizzando strumenti creati da aziende high-tech di estrema destra che macinano i nostri interessi, il nostro tempo e la nostra capacità critica usandoli come fattori di produzione da tramutare in profitto. E questa è proprio una battaglia che ha fatto porta a termine e si porta avanti Radio Onda Rossa, esatto, non esprimerti attraverso i social, trova i tuoi pezzi di espressione, e una cosa di cui se ne parlerà e se ne continuerà a parlare attraverso questi microfoni. Nonostante la pervasività, continuo, di questo universo high tech, scrive Irene Doda nel capitolo finale del suo saggio, dal titolo Appunti di resistenza, possiamo mettere in atto piccole strategie di rifiuto quotidiano, prendere parte a discussioni collettive sul futuro degli strumenti che plasmano le nostre vite. Anche noi, come il potere che combattiamo, possiamo muoverci su più assi: quello intimo, quotidiano e quello dell'assistenza organizzata, della protesta sui luoghi di lavoro, e possiamo arrivare piano piano a mettere in campo strategie creative per organizzare altre traiettorie di resistenza. Come ha scritto Valerio Evangelisti,
chiosa l'articolo. L'immaginario è tra i principali terreni di battaglia e resistere non è mai inutile per contrastare il velo di anomia che sta calando su tutti noi. È ancora possibile e necessario decolonizzare gli immaginari. I fascisti e i tech saranno anche onnipotenti, ma non sono invincibili. Termina così dunque questa lunga recensione a cura di Paolo Lago del libro di René Doda, Onnipotenti, uscito per Fuori Scena qualche settimana fa.

11:38 minuti e questa voce vi lascia e vi dà appuntamento alla settimana prossima con lo spazio comunicazioni, naturalmente, e vi lascia in compagnia del resto del palinsesto di questo lunedì. La rassegna stampa l'abbiamo fatto, lo spazio comunicazione portato a compimento, dunque a breve ci sarà la replica del Ponte Radio della scorsa settimana, quindi alle 15 normale follia, normalità e follia nell'infanzia e adolescenza, alle 16:15 latinoamericana a cura del comitato Carlos Fonseca, alle 17:30 impatto, voci contro le nocività, alle 18:45 good news, musica, cultura e metropoli, alle 20 entropia massima, alle 21:30 disorder, e quindi si andrà avanti fino al mattino dopo con le repliche di Blackett e di una trasmissione musicale scelta a caso dal nostro compagno automatico. Bene, buona giornata, buon lunedì e a risentirci, a presto.

Fuck this one up.

0: from the left, Leger in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilam Azadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa, raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: Von der Pflegerin hier. Full name, Marina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattito interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

sangue che vogliono. Senti come urlano le loro pallottole, reclamano le nostre vite. Siamo arrivati a questo.

This is Blues Power.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout,
4: Spore.
5: .9, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque privato o privata della propria libertà e buongiorno anche all'altra voce che è qui con me.
6: Buongiorno a tutte e tutti voi, oggi iniziamo questo Ponte Radio con una testimonianza, un ricordo di quello che avvenne 78 anni fa nei territori occupati della Palestina, ovvero sia della Nakba, una giornata storica, e la vogliamo ricordare insieme a Bazem Karma, un ricercatore in storia contemporanea presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, che si è molto occupato della storia palestinese, delle attività delle organizzazioni palestinesi in Italia, ma anche dei legami politici, culturali e intellettuali che ci sono appunto tra la Palestina e l'Italia. Benvenuto sulle nostre frequenze.
7: Grazie mille, grazie per l'invito.
6: E, insomma, a te questo ricordo di questa Nakba, che purtroppo non è solo un anniversario storico, perché le conseguenze, quello che sta succedendo, anzi ci sembra peggiorando, da pulizia etnica, ormai abbiamo assistito in questi ultimi anni a un genocidio vero e proprio, insomma, a te insomma, la voce per ricordarci, insomma, che cosa avvenne e che cosa sta avvenendo.
7: Certo, innanzitutto appunto grazie per l'invito, e oggi è l'anniversario, appunto, ricordo il 78esimo anno dalla Nakba, che avvenne proprio il 15 maggio del 1948, ed è un evento estremamente importante per la vita del popolo palestinese. Ricordo infatti il momento in cui avvenne l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case. Si parla di circa metà del popolo palestinese che divenne da un momento all'altro esule di fatto dalla propria terra, e si parla di circa appunto 800.000 persone a cui fu privata la possibilità di vivere nelle proprie case, e fu privato poi ne parliamo, il ritorno alle proprie case, e si ebbe anche la distruzione appunto di 500 villaggi circa della Palestina storica, per via appunto della creazione dello Stato di Israele e per via dell'arrivo a un apice di un processo che in realtà è iniziato molti anni prima, diversi decenni prima, di un colonialismo di insediamento che prevedeva per l'appunto l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case e la costituzione di uno Stato, lo Stato di Israele, che aveva la caratteristica principale di garantire gli interessi coloniali europei, occidentali in quella zona di mondo. La Nakba appunto è un momento fondamentale, ma di certo non è un momento al di fuori della storia. La Nakba si situa perfettamente in un percorso, che è appunto il percorso che porta a questo colonialismo di insediamento e che apre poi una stagione, che è quella che vediamo oggi. La Nakba di fatto inizia con l'arrivo degli inglesi in Palestina, quindi con la fine della Prima Guerra Mondiale e la costituzione del mandato britannico sulla Palestina, all'interno del quale il mandato è appunto una forma, un'istituzione, diciamo, adottata dalle società delle nazioni per giustificare il colonialismo europeo nell'area del Levante. All'interno del documento che attesta il mandato della società delle nazioni si attesta appunto quello che Lord Balfour affermò nella celebre lettera alla società sionista, in cui si affermava per l'appunto che si voleva rendere della Palestina un focolaio nazionale ebraico. Ecco, all'interno del mandato noi non vediamo mai citati palestinesi, così come i palestinesi non verranno mai consultati in nessuna delle decisioni che verranno prese. Sui palestinesi si adotta una strategia che è per l'appunto una strategia coloniale, dove i palestinesi sono assenti di fatto dalla storia e non si riconosce a loro neanche la presenza sul territorio stesso. Il colonialismo in Palestina si esprime attraverso la celebre frase di una terra senza popolo, per cui la Palestina si ritiene essere non abitato da un popolo, per un popolo senza terra. E quindi la volontà è quella di rendere la Palestina una terra, appunto, su cui costituire un nuovo Stato. Ecco, l'elemento centrale però, per l'appunto, è che quello che vediamo non è un momento che si separa da quello che c'è stato prima e soprattutto non si separa da quello che c'è stato dopo. Quello che spesso, no, come palestinesi, insomma, viene detto è che la Nakba continua, e la Nakba continua per un preciso motivo: l'occupazione della Palestina innanzitutto continua, ma soprattutto le violenze contro i palestinesi e l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case continua, e l'abbiamo visto in questi 3 anni in una maniera molto drammatica, ma l'abbiamo visto in realtà in tutti i decenni che sono venuti dalla Nakba in poi. Quello che cambia non è tanto l'intenzione dell'occupazione quanto le modalità, semmai, con cui si esprime questa volontà. Le modalità possono essere più o meno violente. Abbiamo visto in questi 3 anni l'apice della violenza con il genocidio vero e proprio che sta avvenendo in Palestina, ma questo non è l'unico strumento, ovviamente. Negli anni precedenti il colonialismo e la costruzione delle colonie in Cisgiordania è senza dubbio un metodo per implementare e per continuare questa Nakba continua.
6: Sì, lo per si vede anche terra, no?
7: Certamente, certamente, esatto. E infatti questo è l'elemento principale del colonialismo, l'insediamento, è proprio quello di cacciare le persone dalle proprie case in funzione dell'occupazione di queste terre. Non è semplicemente lo sfruttamento delle risorse, ma si presenta con delle caratteristiche principali differenti. Un altro elemento su cui vorrei soffermarmi è il fatto che la Nakba non ha avuto solo come risultato la cacciata dei palestinesi dalle proprie case, ma soprattutto la distruzione sociale della popolazione palestinese. La Nakba ha frammentato la terra, per cui ha diviso tra una parte della Palestina mandataria, della cosiddetta Palestina storica, su cui viene creato lo Stato di Israele già nel 48, la regione della Cisgiordania e poi la regione della Striscia di Gaza, che sono tutte aree che vengono a formarsi proprio nel 48. Questa suddivisione non esisteva prima perché non c'era bisogno di creare questa suddivisione, e questo sul piano geografico. Ma sul piano anche economico, l'esilio dei palestinesi li ha costretti a perdere le proprie fonti di entrata, e questo di fatto ha avuto delle conseguenze sociali enormi per quanto riguarda la loro capacità di insomma produrre e di sopravvivere soprattutto.
6: Sì, infatti mi sembra, che ultimamente sono usciti anche dei dati rispetto a quanto è stato il danno economico, l'espropriazione dei terreni, e parliamo insomma veramente di milioni, insomma, di rapportate ovviamente nel corso degli anni di euro. Mi pare che ci sia stato proprio uno studio in merito a questo. Quindi questo giusto per affermarlo. Quello che insomma volevo anche chiederti: noi spesso facciamo partire magari dalla Nakba, dal 48, ma in realtà, correggimi se sbaglio, visto che insomma hai approfondito la storia palestinese, la prima proposta, diciamo, di colonizzazione ebraica viene sempre da un lord inglese che è molto meno conosciuto qui da noi, che è Palmerston, del 1840, in cui è un primo ministro che suggerisce appunto l'insediamento di ebrei in Palestina per, come diceva lui, tenere aperta la porta d'Oriente alle truppe e ai commerci inglesi, quindi ancora prima che si fondasse, diciamo, il mandato britannico, no? Che venne con la prima guerra mondiale. Quindi, cioè, le prime ondate migratorie in Palestina sono del 1882, tipo prima, esatto. Molto prima, no?
7: Esatto.
6: Sì, questo giusto per ricordare che la storia, nel senso, gli diamo un punto di inizio, ma in realtà è iniziata ben prima, e sono processi lunghi, perché magari è importante anche ricordare che all'inizio del Novecento più o meno in Palestina vivevano 600.000 arabi, però le presenze ebraiche era molto ridotta, si parla forse di 50.000, forse meno.
7: Mm-hmm. Certo, infatti l'elemento principale è proprio questo, ovvero sia che la Nakba è l'apice di un processo, non è senza dubbio il punto di fine né altro. È un momento che ha catalizzato delle forze già in atto, appunto, la volontà di cacciare le palestinesi dalle proprie terre c'era già da prima. E la Nakba ha dato modo e la Costituzione effettivamente, il ritiro britannico e via dicendo, hanno dato modo al sionismo di esprimere le proprie ambizioni coloniali. E proprio riguardo a quello che si diceva prima sui rapporti con le grandi potenze, insomma, il sionismo da sempre si è prestato di fatto come strumento per garantire gli interessi delle varie potenze coloniali. E quello che dicevi giustamente sulla Gran Bretagna è fondamentale. Il sionismo come ideologia nasce di fatto sia in ambito ebraico, diciamo, ma anche in ambito evangelico cristiano, una visione messianica del cristianesimo che prevede il ritorno del Messia, insomma, quando gli ebrei sarebbero tornati in Palestina. Ma non è solamente questo, ovviamente. La dimensione religiosa acquista senso nel momento in cui c'è una dimensione politica che la giustifica. La dimensione politica è quella che si diceva prima, ovvero aprire le porte dell'Oriente alle varie potenze europee. Il sionismo questo lo comprende, e lo comprende al punto tale che ritiene necessario legarsi a una di queste grandi potenze. La scelta non è immediatamente la Gran Bretagna, in realtà si valutano diverse grandi potenze, la Russia, la Germania, lo stesso Impero Ottomano in realtà, ma la Gran Bretagna è quella che senza dubbio coglie maggiormente la necessità di avere un proprio piede in quella zona di mondo. Ricordiamoci che all'epoca la Gran Bretagna, l'impero coloniale britannico, possedeva anche l'Egitto e quindi il canale di Suez, sì, e soprattutto l'India, e la Palestina era fondamentale per il controllo del canale di Suez, che poi permetteva di collegare la Gran Bretagna a quello che veniva definito il gioiello della corona, quindi l'India.
6: No, infatti indubbiamente qui ci avviciniamo anche, diciamo, in qualche modo alle nostre responsabilità, nostre intendendo italiane, perché ad esempio dopo l'occupazione delle truppe inglesi della Palestina nel 1920 ci fu la famosa conferenza di Sanremo, no? In cui la Palestina divenne protettorato britannico, quindi si svolse qui in Italia, e ci furono diverse manifestazioni. Questo giusto per, come dicevi te, la Nakba fu l'apice di un processo di colonizzazione, e speravamo che era l'apice, perché poi quello che vediamo oggi è che in realtà, insomma, queste punte, insomma, questi apici non finiscono mai.
7: Esatto.
6: E quindi in qualche modo entriamo direttamente anche rispetto a dove i luoghi dove si sono costruiti sulla carta i nuovi processi di colonizzazione.
7: Sì, è proprio questo. Per cui di fatto, come dicevamo prima, il colonialismo è un processo e ciclicamente in certi momenti adotta delle forme che sono specifiche in un certo senso, ma che non sono, appunto, non nascono dal nulla, nascono dalla natura stessa del colonialismo. E vediamo come la questione non riguarda, tra l'altro, esclusivamente la Palestina. A proposito di geografia, vediamo che l'espansionismo sionista si esprime anche in Libano, e lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, con la volontà di fatto creare una striscia di terra vuota, e questa è l'altra caratteristica del colonialismo di insediamento. Il colonialismo si ha necessità di creare il vuoto per poi poter ricostruire secondo la propria volontà. Lo si vede costantemente in Palestina, appunto. La questione della distruzione dei 500 villaggi non è una questione che si ripete giusto per ricordare la violenza coloniale, ma soprattutto per esprimere come si esprime questa violenza. La distruzione è una distruzione fisica dei villaggi, ma soprattutto una distruzione della memoria di questi villaggi. Tra l'altro non vengono semplicemente distrutti, spesso quello che si fa è costruire dei parchi nazionali sopra questi villaggi distrutti, per evitare che, appunto, ci sia una traccia di quello che c'era prima in Palestina, e proprio perché il colonialismo sionista su tutti, ha necessità di creare il vuoto prima di poter poi ricostruire, perché, e non ricostruire ovviamente in maniera positiva, diciamo, ma con una funzione di occupazione. E questo funziona a livello geografico, per cui la questione dei villaggi, ma anche a livello storico, archivistico. Vediamo come il colonialismo sionista spesso nel corso della sua storia ruba di fatto gli archivi palestinesi e produce su questo sapere di cui si impossessa del sapere coloniale, e utilizza ad esempio gli archivi palestinesi per giustificare la propria occupazione della Palestina. E questo chiaramente è uno dei modi in cui si esprime la Nakba nel corso del tempo. E come dicevamo, oggi stiamo vivendo un secondo apice di fatto di questo colonialismo, con quello che sta succedendo a Gaza, con quello che sta succedendo in Libano, ma con anche l'occupazione dell'altura del Golan e l'ulteriore occupazione di questa zona nel dicembre del 2024. Per cui è un colonialismo che non si arresta su quelli che sono i confini che noi riteniamo, che noi abbiamo in mente, insomma, un colonialismo che ha necessità di continuare la propria espansione per poter sopravvivere.
6: Certo, noi raccontiamo queste cose proprio per far capire anche in termini di anni, di date, che non nasce tutto nel 2023, che non nasce tutto con la Shoah, con l'Olocausto, ma è ben precedente l'intenzione di occupare questi territori, di espellere i palestinesi, ma anche, come ricordavi te, i siriani, i libanesi dalle loro terre, e che già da allora c'era comunque una resistenza su queste terre, c'erano mobilitazioni. Forse la più famosa, nonostante il tentativo di cancellazione della memoria della storia, è quella, è lo sciopero generale del 35-36, insomma, quando
7: esatto.
6: È in Palestina, però insomma, non fu l'unica, ci furono vari episodi, nonostante il tentativo di negare un'identità palestinese c'era già da allora, già prima del 48, per capirci. E ci sembra importante ricordare, insomma, che, perché a volte vengono, c'è una storia che ci racconta che tutto avviene da oggi e sono reazioni, no? Che il comportamento di Israele per la propria sicurezza, in realtà qui non c'è, se pensiamo a questa epoca storica, non c'era un problema di sicurezza, almeno sui territori palestinesi, né per Israele, che ancora non nasceva, né per le potenze europee, né per gli inglesi, che invece lo vedevano come possibilità di espansione economica e militare. Quindi c'era un altro tipo di ragione, no? Anche di interesse.
7: Esatto. E proprio riguardo alla questione della resistenza, il principale dato che dovremmo acquisire come appunto una fattualità è che la resistenza non si basa necessariamente su un'idea su un'idea politica, diciamo, quanto su una necessità concreta. E nel momento in cui appunto si presenta il colonialismo, la necessità concreta è la difesa della propria terra e dei propri diritti, e da questa necessità si sviluppa la resistenza e adotta anche in questo caso strumenti differenti a seconda di quelle che sono le condizioni storiche, le condizioni politiche e via dicendo. Ma la cosa su cui possiamo stare certi, diciamo, e conviene che tutti si mettano in un certo senso il cuore in pace, è che fin tanto che c'è il colonialismo ci sarà la resistenza, perché è una necessità. E come si diceva, appunto, non nasce oggi la resistenza, ovviamente, nasce nel momento stesso in cui arriva il colonialismo nel mondo arabo. E la rivolta del 36-39 è forse una delle più famose del periodo premandatario, ma anche negli anni 20 c'erano state diverse rivolte, ad esempio a Gerusalemme. Non solo, ovviamente, già durante la conferenza di Sanremo di cui si è parlato, le proteste, insomma, dei palestinesi nei confronti di quello che veniva ritenuto appunto un piano di occupazione erano forti. Così oggi la stessa cosa la si vede per l'appunto in Palestina, la si vede in Libano, la si vede in Yemen, ad esempio, e via dicendo. E questo ci deve appunto far riflettere su quali siano le condizioni che
6: producono, cioè le conseguenze,
7: che producono,
6: no?
7: Esatto, esatto.
6: Che produce un'occupazione. Che è il tema principale, no? Che poi è fatto di destrutturazione, insomma, della memoria, ma anche di distruzione della terra. Insomma, probabilmente la Palestina di oggi non ha niente in termini anche di proprio cioè, come dire, naturali, urbanistici, a che vedere con quello precedente, ad esempio, agli accordi di Oslo. Che non stiamo parlando quindi dei primi del Novecento, stiamo parlando del 1990-93, insomma, quando furono proclamati questi accordi che devono essere di pace, e che mi pare che poca pace hanno portato, ma anzi hanno portato un processo di colonizzazione ancora più avanzato. Però con te vorrei tornare indietro, perché abbiamo fatto un po' questo, diciamo, questo tentativo di leggere prima del 48 e dopo il 48, ma dal 48 in poi si sono anche molto accentuate la distruzione di questi villaggi, di cui sicuramente una delle più famose dei massacri è quello di Deir Yassin del 9 aprile, ma anche la deportazione di massa dell'11 maggio dei residenti palestinesi di Lidda verso Ramallah, no? In quella che fu chiamata, di cui non se ne parla quasi mai, quindi parliamo di questi giorni, 11 maggio del 48, la marcia della morte, perché ci furono veramente tantissime vittime, fino ad arrivare poi alla proclamazione appunto dello Stato di Israele e al 15 maggio la Nakba, la catastrofe per i palestinesi. Quindi se potevi raccontarci anche queste giornate proprio a ridosso del 48.
7: Beh, appunto, innanzitutto il 15 maggio è una data, come dire, simbolica, ma chiaramente le violenze nei confronti dei palestinesi già nascevano durante gli anni del mandato e soprattutto nel 47, quando

0: Stato di Haifa e via dicendo, che servono proprio a spingere la popolazione palestinese ad abbandonare le proprie case. E questo viene fatto in maniera molto, molto metodica, peraltro con delle prassi, insomma, che le truppe sioniste hanno acquisito anche durante la Seconda Guerra Mondiale, per cui una scientificità nella violenza che si esprime per spingere una popolazione ad abbandonare le proprie terre, e che trova, come dicevi giustamente, in alcuni massacri i momenti più evidenti di questa violenza, e sono funzionali a ripulire di fatto delle zone dalla popolazione che le abita. Il massacro di Deir Yassin serviva a spingere le persone ad abbandonare tutta l'area di Gerusalemme, così come invece il massacro di Lidda e di Ramleh servivano a creare un collegamento diretto tra quella che adesso è l'area di Tel Aviv e che prima era Jaffa e Gerusalemme. Per cui anche la violenza di fatto serve a uno scopo, che è quello di ripulire delle zone che servono dal punto di vista geografico, appunto, e strategico. E soprattutto è un aspetto che, diciamo, dal punto di vista anche storiografico e sociale, la società israeliana ha pienamente giustificato questa violenza e continua a farlo tuttora, e questo è un aspetto centrale. Pure chi riconosce il fatto che ci sia stata una violenza, come possono essere degli storici come Benny Morris, ritengono questa violenza necessaria per poter creare lo Stato di Israele, che è forse l'apice della violenza coloniale, insomma, e vedere una violenza e riconoscerla come necessaria, ecco.
1: Sì, infatti questo è un po', diciamo, questo è un po' l'autogiustificazione che si dà a qualsiasi paese che nasce e che si fonda sui principi di occupazione e colonizzazione, che magari era pure, non dico pure, però insomma abbiamo visto nella storia i crimini commessi da tanti paesi europei, ma anche, insomma, non solo europei, pensiamo anche agli Stati Uniti nei confronti delle popolazioni che risiedevano quei territori. Pensiamo, insomma, all'Australia con gli aborigeni, con le comunità native negli Stati Uniti o in Canada o anche appunto in Africa, e poi pensiamo, insomma, quanti di questi racconti siamo in grado di scoprirli solo a posteriori. Quello che probabilmente oggi crea maggior disorientamento e che Israele si permette è quello di farlo sotto gli occhi di tutti, alcuni massacri, no? Di commettere un genocidio, perché sicuramente non è il primo genocidio a cui assistiamo, però è quello che viene fatto con un'opportunità di comunicazione di strumenti che prima non esistevano.
0: Esattamente. E questa è la specificità, insomma, del genocidio di oggi. E un'altra, evidentemente, è che pur nella distruzione che Israele ha prodotto, quello che noi notiamo è che appunto il mondo oggi coglie il significato di questa violenza e quindi le mobilitazioni che abbiamo visto nel corso di questi anni sono un evidente significato di come di fatto si coglie non solo la responsabilità di Israele, ma anche la responsabilità di tutti coloro che appoggiano l'opera di Israele. E questo forse è uno dei dati più interessanti, riguardo al quale chiaramente nei prossimi anni ci sarà da vedere come proseguirà questa vicenda. Ma per l'appunto quello che avviene oggi non è una specificità della storia, ma è una prassi che viene adottata in tutti i momenti in cui i palestinesi resistono, proprio perché il colonialismo adotta degli strumenti differenti a seconda dell'avversario che si trova davanti. Se un avversario è compiacente, adotterà una certa metodologia, che può essere lo sfruttamento economico, la restrizione sul movimento e via dicendo. Se invece, come è successo in questi anni, la resistenza palestinese si presenta anche in delle forme armate, la risposta israeliana sarà ancora più violenta, ma non vuol dire che non sia violenta sempre, cioè la violenza israeliana è sempre violenta, e questo è il punto, ma si calibra a seconda dell'obiettivo che vuole ottenere, tenuto conto che l'obiettivo è sempre unico, ovvero sia l'occupazione delle terre,
1: sì,
0: e la restrizione del movimento e delle aree su cui i palestinesi vivono di fatto.

0: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere qualcosa a conclusione, insomma, di questa testimonianza. Tanto avremo ancora da raccontare, perché veramente gli episodi sono tantissimi. La storia, insomma, della popolazione palestinese è costellata di crimini, di massacri, ma è anche un percorso, come ci ricordavi te, che ha dato forza e identità a una capacità di resistenza, di opposizione al famoso Sumud, di cui probabilmente tutte e tutti noi dobbiamo tanto imparare.
1: Esatto, esatto. E appunto quello che mi sento di dire in conclusione è proprio che riuscire a cercare di concepire Nakba così come quello che sta avvenendo dal 7 ottobre in poi, non come episodi singoli, ma come parte di un processo più complessivo. Per cui capire anche il processo complessivo e capire quelle che sono le rivendicazioni dei palestinesi sulla propria terra e sulla propria vita. E grazie di nuovo per questo invito.
0: Grazie a te. A risentirci, spero presto.
1: A presto.
0: Ciao.
1: Buona giornata.
2: E allora, alle 13:29, direi che siamo già entrati subito nel vivo di questo Ponte Radio. E, appunto, io introdurrei anche, intanto salutiamo le altre radio, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Spore, Radio Neanderthal e Radio Blackout, che costruiscono con noi questo Ponte Radio e questa trasmissione appunto a più microfoni. Noi appunto introduciamo anche ciò che faremo.
0: Sì, perché in realtà, scusate un attimo, per un attimo avevo perso la voce, però insomma era un problema di cuffie, non di altro, perché ci abbiamo tenuto a partire dalla storia. Veramente tanti momenti non abbiamo raccontati, insomma ce ne sono veramente molti altri, ma perché ci tenevamo ad arrivare all'ultimo punto, che è quello in cui, quando c'è una resistenza, c'è anche una maniera diversa di reagire. Questo avviene sia sul territorio palestinese occupato, sia dentro Israele, di cui se ne parla pochissimo, la repressione nei confronti dei palestinesi, ovvero sia degli arabi con cittadinanza israeliana, come si vogliono chiamare oggi, ma sono veramente sempre più circoscritti, sia nei nostri territori. Per cui oggi proprio volevamo ricordare appunto come chi si mobilita, le mobilitazioni a cui ha fatto riferimento anche Basem in questa ricerca, questo ricercatore con cui abbiamo parlato, scusate, ci ricordano anche che sono tanti palestinesi in carcere qui in Italia, in carcere in Europa, che ogni palestinesi, non solo palestinesi, di l'altro giorno anche la notizia, no, di ulteriori perquisizioni a Milano alle giovani compagne e compagne che hanno manifestato il 22 settembre nelle piazze di Milano per insomma le rotture.
2: Sì, erano le prime giornate, insomma.
0: Sì,
2: di grande partecipazione prima, sì, dello sciopero
0: e poi della mobilitazione grossa nazionale del 5 ottobre qui a Roma, sì. No? E quindi, cioè, voglio dire, la repressione continua, e quindi volevamo anche concentrarci come non solo, insomma, chi difende, solidarizza, e le condizioni nelle carceri stanno peggiorando. Quindi con questo punto di vista oggi vi racconteremo anche il resto della giornata, e in particolare.
2: Sì, noi appunto oggi cercheremo di raccontare, come dire, la prigionia palestinese, insomma. Partiamo dall'Italia, adesso sentiremo una compagna dei giovani palestinesi che ci aiuta un po' a ripercorrere quello che sono stati i prigionieri palestinesi in Italia negli ultimi anni, ma non solo palestinesi, appunto, come ricordavi poc'anzi, in generale poi le persone represse negli ultimi anni al seguito della mobilitazione per la Palestina. E dopo sentiremo anche l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ha seguito diverse di queste vicende. E poi ci spostiamo, perché non parliamo solo dell'Italia, ma parleremo anche di un caso della Germania e appunto di compagni e compagni che sono stati colpiti dalla repressione, accusati di aver fatto un attacco a Elbit.
0: Nel frattempo che ci mettiamo in collegamento con la compagna dei giovani palestinesi, vi leggo il comunicato della Commissione Legale della Comunità Palestinese in Europa sulle gravi condizioni di salute dei detenuti palestinesi nelle carceri europee, che inizia dicendo: la Commissione Legale dell'Unione delle Comunità e delle Organizzazioni Palestinesi segue con estrema preoccupazione il grave deterioramento delle condizioni di salute dei detenuti palestinesi nelle carceri europee, in un contesto segnato da una persistente negligenza medica e da violazioni che colpiscono i diritti umani fondamentali garantiti anche dal diritto internazionale. La Commissione pone in cima a queste priorità il caso del detenuto palestinese Riyad al-Bustani, 60enne, detenuto nel carcere di Rossano Calabro in Italia. Al-Bustani soffre di diabete e di diverse altre patologie croniche, oltre ad aver subito un grave peggioramento della vista che minaccia di fargli perdere l'occhio a causa dei ritardi nel fornire le cure e l'assistenza medica necessarie. In merito a ciò, la Commissione, insieme ad altre associazioni in Italia, si è mobilitata per delle visite nel carcere di Rossano allo scopo di monitorare le condizioni di detenzione di al-Bustani. Hanno visitato in carcere membri del Parlamento europeo e delle istituzioni locali. L'ultima è stata quella dell'eurodeputato Mimmo Lucano, il quale ha testimoniato il declino dello stato di salute di al-Bustani e le precarie condizioni umanitarie all'interno della struttura. Contestualmente la Commissione esprime profonda preoccupazione per il caso del detenuto palestinese Mahmoud Al-Aldra, 71 anni, detenuto in Francia, che lotta da anni contro un cancro al colon, oltre a soffrire di malattie cardiache e neurologiche croniche. Tali circostanze rendono il suo stato di salute estremamente critico, richiedendo cure mediche specialistiche permanenti. Si segnala che l'autorità palestinese ha proceduto al trasferimento e alla consegna di Al-Aldra alle autorità francesi il 16 aprile 2026, prelevandolo dall'ospedale Aya di Hebron, nonostante la gravità del suo stato di salute e in assenza di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria palestinese. La persistente detenzione di prigionieri affetti da grave patologia in un regime di privazione sistematica delle cure mediche necessarie costituisce una palese violazione del diritto internazionale umanitario, delle convenzioni sui diritti umani, configurandosi come tortura e negligenza medica intenzionale che minaccia direttamente la vita. L'Unione delle Comunità e Organizzazioni Palestinesi in Europa ritiene l'autorità italiana e francese pienamente responsabili di qualsiasi peggioramento delle condizioni di salute e dell'incolumità dei detenuti. Pertanto la Commissione Legale dell'Unione delle Comunità in Europa chiede quanto segue: intervento medico immediato e urgente per garantire cure ed assistenza sanitaria completa ai detenuti palestinesi, autorizzazione alle organizzazioni per i diritti umani di far visita ai detenuti e monitorare le loro condizioni di salute, sollecitazione alle autorità giudiziarie di Italia e Francia affinché riesaminano questi fascicoli garantendo rispetto degli standard umanitari e legali, e infine intensificazione delle mobilitazioni legali e mediatiche a sostegno dei diritti dei detenuti palestinesi e del loro diritto a trattamenti e cure umane. Questo è il comunicato della Commissione Legale delle Unioni delle Comunità e delle Organizzazioni Palestinesi in Europa, che è uscito il 10 maggio, quindi 5 giorni fa.
2: E noi siamo in collegamento appunto con una compagna dei giovani palestinesi a cui do il benvenuto. Grazie di essere qui con noi.
3: Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie ancora per l'invito e per lo spazio.
2: E noi appunto volevamo con te, ti volevamo chiedere di aiutarci un po' a fare un focus sull'Italia. E appunto, insomma, in Italia c'è stata una grossa, insomma, una mobilitazione negli ultimi anni in solidarietà per la Palestina, e al seguito di questa mobilitazione, ma non solo, lo Stato poi si è accanito su persone che hanno espresso solidarietà e o comunque ha espresso la propria complicità col progetto colonialista israeliano e arrestando anche persone palestinesi. Ci aiuti?
3: Certo, sì, grazie a tutti, e penso che questo spazio, parlare di questo tema, soprattutto oggi, il giorno della Nakba, sia davvero importante, perché come ricordavate prima, comunque la Nakba non finisce nel 48, ma si replica e si vede nella vita dei giorni in diversi contesti, quindi non solo su Gaza, con le bombe su Gaza nei campi profughi in Libano, ma anche quello che parleremo, di cui parleremo qui oggi, anche nelle aule dei tribunali italiani, anche nelle carceri di questo paese, perché siamo qui appunto oggi a parlare dei prigionieri politici palestinesi in Italia, e che penso sia importante partire anche prima di arrivare a fare un focus sui vari casi, cercare di inquadrare anche dove si situano questi arresti e anche all'interno di quale sistema si collocano tutte queste vicende. E quindi, per capire quello che succede in Italia, secondo me bisogna fare un attimo un passo indietro e capire un attimo il contesto più ampio. E certo, quello su cui ci troviamo, ecco, come sappiamo benissimo tutti, è un momento in cui l'imperialismo sta attraversando una crisi profonda, e vediamo, a partire dal genocidio soprattutto, ha esposto davanti agli occhi di tutto il mondo la natura di questo sistema, e è diventata questa esposizione così netta, così esplicita, che non si può negare, è diventato sempre più un problema politico per le sedi occidentali, per l'Italia stessa. Ed è per questo, come accennavi tu, che abbiamo visto milioni di persone scendere in piazza, abbiamo visto un movimento per la Palestina non solo in Italia, ma tutto il mondo occidentale, che è da sempre complice. Questi movimenti in realtà crescono sempre di più, e apertamente veniva discusso, e tra le parole d'ordine ci si è prestata, la legittimità della resistenza palestinese, e questo è sempre più diventato in realtà un problema da gestire per gli stati, per gli stati complici, e uno degli strumenti chiave per cercare di gestire questa situazione è stata appunto la repressione. E infatti, anche a partire dal nostro dossier Made in Italy, l'industria per il genocidio, abbiamo ribadito come l'Italia esporta armi verso Israele, come l'Italia garantisca basi militari per la NATO, e quindi al tempo stesso, per coerenza e non per contraddizione, l'Italia arresta il leader della comunità palestinese sul proprio territorio, criminalizza la serietà con i vari decreti di sicurezza e incarcera, come nel caso di Ahmed Salem, un palestinese che stava richiedendo asilo, richiedendo protezione internazionale, e si è visto essere arrestato perché aveva dei video sul telefonino che rappresentavano l'esistenza. E quindi vorrei sottolineare il fatto che queste due politiche non sono separate, non sono due cose da vedere in separato, ma fanno parte di una stessa politica effettivamente. E quindi qui possiamo tracciare, è quello che cerco di fare oggi, un filo preciso che collega quello che succede a Gaza con quello che succede invece nei tribunali di Genova, dell'Aquila, del Campobasso. E questo filo effettivamente si chiama imperialismo sionista. In Italia ne è parte attiva, non solo come complice passivo o come spettatore, ma andiamo a ribadire come l'Italia abbia un ruolo attivo, una parte attiva all'interno di quel sistema che ho appena descritto. E quindi un elemento che ci deve avere in mente nel momento in cui si analizzano questi casi, in cui si fanno un focus sui prigionieri politici palestinesi in Italia, è che dobbiamo comunque sempre tenere a mente quello che è il ruolo e la complicità attiva dello Stato italiano, perché comunque ricordiamo un fatto gravissimo, come nei tribunali italiani siano state ammesse le testimonianze di rappresentanti dell'ambasciata israeliana, siano state utilizzate prove dello Shin Bet, si siano stati esclusi invece esperti di diritto internazionale che avrebbero potuto contestualizzare la resistenza. E quindi questo è indicativo e prova del fatto che il sistema giudiziario non è neutrale, ma è da vedere come un ingranaggio che si colloca perfettamente all'interno di questo ordine. E quindi, ora, venendo ai fatti più concreti, partirò in realtà per fare uno stato delle arti su quello che è la situazione dei prigionieri palestinesi in Italia. Partirei dal 27 ottobre, 27 dicembre 2025, quando la DDA di Genova ha eseguito 7 arresti in quello che oggi conosciamo come Operazione Domino. Questa è stata un'operazione che ha visto gli arrestati di figure centrali della comunità palestinese in Italia, in primis Mohammed Hannoun, quindi presidente dell'API, quindi l'associazione dei palestinesi in Italia, con l'accusa di finanziamento di terrorismo internazionale. Quindi in sostanza, secondo l'accusa, il capo d'accusa è stato, l'accusa è stata sul fatto che si avessero raccolto dei fondi per Hamas attraverso l'associazione. Ma quello che in realtà io voglio, secondo me, vale la pena soffermarsi, è che l'intero impianto investigativo si reggeva in larga parte sulla base di prove fornite dagli Stati Uniti, da Israele. E quindi ci sono stati inclusi all'interno dell'indagine documenti anonimi, documenti sequestrati a Gaza, e senza effettivamente avere alcuna garanzia processuale. E infatti, non a caso, questo è uno sviluppo importante. L'8 aprile, quindi il mese scorso, la Cassazione ha dichiarato appunto inutilizzabili queste prove e quindi definitivamente escluse, a prova appunto del fatto che queste prove erano inammissibili in primo luogo, sulla quale si basavano pure gli arresti. Eppure, nonostante ciò, Hanun, Daoud, Al-Astali, Al-Rustanji sono ancora in carcere. E sono ancora in carcere, ancora che aspettano un riesame che ancora ad oggi non abbiamo ancora una data. E quindi, secondo me, questo è un punto chiave importante su cui ragionare, quindi il fatto che la Cassazione abbia smontato sul piano delle prove queste prove, ma al tempo stesso non ha comunque ancora liberato nessuno. Vediamo ancora, come nel loro caso, ma anche nel caso di Anand e di Ahmed, come il carcere preventivo da solo è già de facto una pena. E per quanto ci riguarda, questo in realtà è un messaggio politico molto chiaro, che manda il messaggio dove chiunque osi organizzare solidarietà con la Palestina, chiunque raccolga fondi per il popolo palestinese, può finire all'interno delle carceri. E va detto anche un'altra cosa, nel caso di Hanun, e non solo, sono state negate visite familiari, Al-Bustanji, ci tornerò adesso tra un attimo, sono state vietate le visite mediche e anche di libertà religiose. E quindi questo è importante da ricordare, perché ricorda davvero spaventosamente il trattamento riservato ai prigionieri palestinesi nelle stesse carceri sioniste, e vediamo un'Italia che lo riproduce in maniera molto fedele. E qui appunto vorrei fare una piccola parentesi sul fatto, quello che è accaduto qualche giorno fa e che ancora una volta sottolinea e evidenzia il trattamento dei prigionieri politici palestinesi in Italia, che si inserisce anche, come si diceva prima di me, all'interno di un pattern di trattamento di prigionieri palestinesi per la Palestina anche in Europa. E questo appunto riguarda soprattutto il caso di Riyad Al-Bustanji, un uomo di 60 anni che si trova a Rossano Calabro, nella sezione di alta sorveglianza, e in questo momento si trova in condizioni fisiche molto molto precarie a causa di diabete, di problemi alla prostata, le vie urinarie. E l'ultimo colloquio che è stato fatto con lui è stato fatto il 5 maggio, quindi qualche giorno fa, e lo mostrava abbastanza disorientato in quelle condizioni che richiedevano un'attenzione medica, e in più lamentava il fatto che non riusciva a vedere bene da un occhio. E quindi i suoi avvocati chiedero una visita medica specialistica già a marzo, però da parte della direzione del carcere non c'è stata risposta, nonostante i solleciti anche quelli non hanno avuto risposta, eppure c'è stato fatto il ricorso al garante dei detenuti della Calabria, eppure non si è ricevuta nessuna risposta. E quindi questa settimana si sono rivolti direttamente alla Procura di Genova per vedere se Al-Bustanji potesse appunto essere visitato per far fronte a delle condizioni mediche molto importanti che richiedono attenzione medica immediata. E questo, come accennavo prima, non è un caso isolato. Come accennavo prima, le comunità palestinesi in Europa si stanno organizzando, stanno lavorando a una commissione che raccolga sistematicamente le condizioni di salute e il trattamento dei prigionieri politici da Palestina e palestinesi nelle carceri europee. E quindi, ora andando un po' verso chiusura, vorrei anche fare studiare un attimo il caso di Anand Yish, un caso che penso forse quello più familiare, familiare a tutti, e è stato condannato a gennaio dal Tribunale dell'Aquila a 5 anni e mezzo per associazione con finalità di terrorismo, quindi per aver partecipato alla resistenza del proprio popolo, della propria terra, in Cisgiordania, a Turkarem, un territorio occupato che, ricordiamo, la Cisgiordania in questo momento sta vedendo un'escalation della violenza sionista e un ampliamento di insediamenti e dei coloni sempre più violenti e sotto un regime di impunità totale. E quindi, tornando ad Anand, La vicenda si inizia con Israele che chiede la estradizione di Anan verso Israele, dove vediamo che l'Italia inizialmente appunto respinge l'estradizione visto le minacce, comunque visto le potenziali condizioni alle quali potrebbe essere da palestinese poteva subire nelle carceri sioniste. Però poi effettivamente vediamo che l'Italia lo ha condannato per le stesse accuse e con le prove che Israele stesso ha dato ai tribunali. E quindi, come accennavo prima, il fatto più grave di queste vicende è il fatto che in aula italiana, in tribunale italiano, sono state ammesse testimonianze di rappresentanti delle ambasciate israeliane, quando persone esperte di diritto internazionale sono state escluse dall'inizio, e queste sarebbero state davvero delle testimonianze importanti perché avrebbero potuto contestualizzare cosa è la resistenza all'occupazione e il perché pure sarebbe rispettato il diritto umanitario internazionale, che appunto vede il diritto alla resistenza come un diritto fondamentale. E quindi di fatto è risultato che solo l'accusa ha potuto parlare. E questo processo appunto avrebbe dovuto stabilire se quello che ha fatto Anan si trattasse di terrorismo o di resistenza legittima, quindi applicando, come dicevo, il diritto internazionale umanitario. E vediamo qui anche un caso davvero in cui la sentenza parla chiaro. La colpevolezza per la Palestina l'hanno equiparata ad accuse di terrorismo, come dice anche il documentario su le difese di Anan e Ali Mansour, dove Ali Mansour sono stati rilasciati perché Anan ha avuto 5 anni di prigione. E quindi vediamo un trend che continua a riproporsi. E per chiudere con Ahmed Salem, su cui ci tornerà poco Flavio in modo più dettagliato, su Ahmed ci tengo a dire solo una cosa che in realtà secondo me che assume tutto. Ahmed ha 24 anni, viene dal campo profughi di El Bedawi in Libano e è venuto in Italia per chiedere protezione internazionale, e lo Stato in risposta a ciò ha sequestrato il telefono, lo ha messo in carcere di alta sicurezza per 10 mesi, per poi condannarlo a 4 anni di reclusione, che è più anche di quanto l'ha chiesto la pubblica accusa stessa.
2: Certo.
3: E quello che vogliamo sottolineare è che questa condanna non è un errore giudiziario, ma appunto vediamo l'applicazione del decreto sicurezza con una condanna di questo tipo, e il caso di Salem è importante perché da quel momento fa giurisprudenza. Significa che chiunque esprima solidarietà alla resistenza palestinese, chiunque è potenzialmente nel migliore di questa logica. E quindi per chiudere, quello che ci troviamo davanti non sono una serie di errori giudiziari, ma fanno tutte parte di un progetto coerente. Reprimere la diaspora palestinese in Europa per isolare la resistenza, per tagliare i legami con il popolo palestinese e chiunque lo sostenga. E quindi fa parte comunque del piano genocidiale del Plan Politecnica, quindi non è un sistema che si trova ai margini del genocidio, ma è parte fondamentale e si trova proprio al suo interno. Ed è per questo che non possiamo fermarci o rimanere passivi di fronte a queste vicende, e non dobbiamo lasciare questi prigionieri da soli. E quindi dobbiamo continuare a richiedere giacere ai prigionieri e a seguire queste vicende da vicino perché sono anche riflettono anche il movimento stesso e condizionano pure il movimento. Certo. E quindi chiudo e vi ringrazio ancora per lo spazio, e se ci sono domande.
2: No, grazie mille insomma per questa ricostruzione, per i commenti, insomma per averci aiutato anche a come dire, rimettere, anche reinserire quello che sta facendo l'Italia in questo momento, i tribunali all'interno poi di un disegno più ampio che appunto in un certo senso collabora con il progetto di Israele nel cercare di tagliare i legami con la solidarietà palestinese, con la resistenza eccetera. Da questo punto di vista anche ad esempio il caso di Annun fa specie, no? Come si accusano delle persone di finanziare la resistenza palestinese e dall'altro lato appunto l'Italia non ne fa un segreto che finanzia Israele e il genocidio e quant'altro. Io concluderei, se hai voglia, magari se ci sono dei prossimi appuntamenti, sicuramente insomma l'appuntamento di Milano, ma forse non so se ci sono anche appunto scadenze che sai da un punto di vista anche più legate alle date dei tribunali.
3: Sì, quanto riguarda le prossime date delle mobilitazioni, abbiamo domani la manifestazione nazionale per la Palestina, che sarà a Milano, e qui appunto anche in occasione della Nakba ricordiamo la Nakba, ricordiamo i prigionieri palestinesi, chiediamo la libertà dei prigionieri palestinesi e uno stop alla complicità italiana. E per quanto riguarda questo, sarà anche in spinta agli scioperi in generale, perché vediamo anche all'interno di questo quadro i lavoratori avere un ruolo fondamentale per mettere pressione allo Stato, alla propria complicità, e affermare, come dicevi, il fatto che l'Italia mandi armi a Israele. Quindi abbiamo il 18 maggio uno sciopero generale, e anche il 29 maggio abbiamo uno sciopero generale che riguarderà appunto i lavoratori. Per quanto riguarda i tribunali, di prossime date non ci sono ancora. Sappiamo che le giustificazioni, le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza dovevano essere i primi di maggio, ma sono state purtroppo spinte e finiranno
0: i 90 giorni, mi sembra, no?
3: Esatto, sì, 90 giorni, però sono state, penso che Fabio potrà dare anche più informazioni su questo, sono state appunto, si deve aspettare ancora più a lungo, quindi questi tempi vediamo che si allungano sempre di più, purtroppo, ma aspettiamo quindi adesso le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza.
2: Va bene, tanto adesso appunto ci collegheremo a breve con l'avvocato, che ci dirà qualcosa in più, in particolare appunto del caso di Hamad Salem. Grazie.
3: Grazie a voi.
0: Grazie.
3: Grazie mille. Ciao, buona giornata.
0: Io manderei un pochino di musica e poi torniamo appunto a riparlare delle vicende giudiziarie da un punto di vista, diciamo, più giuridico forse, no? Per far capire anche qui quanto alcuni cambiamenti si sperimentano, no? L'abbiamo sempre detto, la Palestina come laboratorio di sperimentazione in termini di controllo sociale, di contrasto alle mobilitazioni, alle opposizioni, ma anche da un punto di vista territoriale, sperimentazione delle nuove armi, siano esse quelle fisiche, siano quelle giuridiche, no? In termini di negazione di diritto alla difesa. Poi entreremo meglio nel merito.

0: Bene, come dicevamo poco fa, insomma, volevamo affrontare il tema appunto dei processi dei prigionieri palestinesi qui in Italia, anche da un punto di vista diciamo più giuridico, anche con l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ringrazio ancora una volta per la disponibilità. Con te appunto volevamo un po' ripercorrere, forse anche se ti va, di fare un inquadramento rispetto all'imbarbarimento dei nostri processi penali in virtù anche degli ultimi decreti legge, però insomma in particolare concentrarci su alcune figure su Salem, di cui ne abbiamo parlato veramente poco, perché forse come dire, ha subito un processo, una condanna per terrorismo di parola che è una formula un po' nuova, mettiamola così, di cui se ne sa poco, si sapeva poco della sua storia e quindi adesso sta emergendo.
1: Sì, ciao a tutti e tutte. Allora, eccomi, proviamo appunto a dire in primo luogo che i decreti sicurezza, diciamo, poco attengono al piano processuale e sostanzialmente si rivolgono da una parte al diritto sostanziale, inserendo nuove fattispecie incriminatrici, per cui nuovi reati, inserendo nuove circostanze aggravanti, elevando i limiti edittali delle pene e soprattutto dando uno sproporzionato potere alle forze di polizia, e amministrativizzando, espressione brutta però che probabilmente rende l'idea, quella che è la risposta repressiva, diciamo, a determinati fenomeni, per cui sostanzialmente mi viene in mente l'articolo 18, ad esempio, le manifestazioni, famose manifestazioni non preavvisate, depenalizzandole sostanzialmente riporta a un piano di pulizia sia l'accertamento che del fatto che la sanzione, che diventa appunto amministrativa e non più penale, erodendo quelle che sono le garanzie tipiche del processo penale, oppure pensiamo diversamente al nuovo fermo preventivo di cui si è parlato forse, immagino dalle vostre emittenti più che in altri luoghi, nelle ultime settimane, in cui certamente, diciamo, diciamo, si affida un nuovo strumento particolarmente efficace da un punto di vista repressivo, rimettendolo completamente a una discrezionalità, se non un'arbitrarietà, delle forze di polizia. Cioè, si tende, diciamo, la risposta in termini di prevenzione, per cui neppure devono più necessariamente essere realizzati, consumati dei reati, ma sostanzialmente si inseriscono sempre nuove forme di possibilità di intervento da un punto di vista di prevenzione. Si parla appunto di misure di prevenzione atipiche. Adesso di suggestione in suggestione possiamo immaginare che anche l'articolo 41 bis viene ritenuta, diciamo, una forma, diciamo, un mezzo di prevenzione, di risposta atipica, che invece in quel caso riguarda il sistema per l'ordinamento penitenziario. Però sostanzialmente c'è una lunga linea di tendenza che nel corso degli anni si sta sempre più rafforzando e che vede negli ultimi decreti sicurezza certamente, diciamo, un ampliamento della sfera discrezionale di intervento della polizia a svantaggio di quella dell'autorità giudiziaria, a torto o ragione ritenuta probabilmente meno efficace nel sanzionare, nel reprimere direttamente diciamo, dei reati o comunque delle manifestazioni di dissenso. Per quanto riguarda Salem, attiene sicuramente anche in questo caso agli ultimi pacchetti di sicurezza, in particolar modo quello dell'anno scorso, per cui dell'aprile del 25 è stato introdotto questa nuova fattispecie di reato che i giornali, i media hanno definito il terrorismo della parola, e sostanzialmente, diciamo, poco attiene questa espressione, questa formula, poi in realtà al vero dettato normativo, perché la norma tende a punire, a sanzionare quella che era un'area che sfuggiva alla sanzione penale, perché, diciamo, nel corso degli anni la materia del terrorismo, per cui, diciamo, i reati che servono a sanzionare le fattispecie di terrorismo, aveva, diciamo, era stato introdotto il 275, e il 275 era prevede due ipotesi di reato, quella dell'addestramento e dell'autoaddestramento. Però sostanzialmente la giurisprudenza poi richiedeva che ci fosse anche un'iniziativa di condotta, cioè che ci fosse un inizio di un comportamento che fosse un comportamento materiale, che potesse essere un comportamento apprezzabile, per dimostrare che quelle informazioni che il soggetto aveva ricercato o delle quali in qualche modo si era appropriato attraverso le sue ricerche, appunto addestrandosi o autoaddestrandosi, poi fossero effettivamente poste in essere, diciamo che ci fosse un inizio di una condotta che fosse evidentemente indirizzata verso il compimento di un'attività di terrorismo. Per cui il mero addestramento, o meglio la mera ricerca di informazioni per compiere attività di terrorismo non accompagnate da un inizio, diciamo, di un comportamento materiale concreto, sfuggiva alla sanzione penale. Il governo Meloni ha ritenuto con questo 275 numero 3 di andare a colpire quella che era l'area di non perseguibilità del comportamento, ovvero la mera detenzione, che è quello appunto che è stato inserito, la mera detenzione di scritti, documenti, appunti, il materiale filmico, materiale documentale, e oggi diventa reato se il soggetto, diciamo, ha un profilo che fa ritenere che quella determinata detenzione sia finalizzata al compimento di attività di terrorismo.
2: Esatto, su questo.
1: Che cosa è
2: ci aiuti un po' a ricostruire, perché è appunto quello che è successo con Ahmed Salem, e che è stato accusato appunto di avere all'interno dei video che mostravano appunto azioni della resistenza palestinese. Ti volevo chiedere se ci aiuti un po' appunto a ripercorrere qual è stata effettivamente l'accusa, eppure poi in sede di tribunale, insomma, come si è espresso il giudice, che cosa hai trovato?
1: Beh, il giudice lo ha condannato a 4 anni di reclusione, andando oltre alle richieste avanzate dal pubblico ministero, per cui, diciamo, ha ritenuto di avere un maggior rigore sanzionatorio anche rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Per Salem sostanzialmente stiamo parlando appunto di un ragazzo palestinese espulso dai territori sul quali, diciamo, si è costituito lo Stato di Israele, per cui una famiglia vittima della Nakba che è giunta in Libano, che dove lui è nato all'interno di un campo profughi, che viene in Europa a cercare sicuramente un miglioramento della propria condizione di vita, anche in vista di far venire prima o poi la mamma che è malata in Libano nel campo profughi palestinese, diciamo, ha scarsa possibilità di essere curata, e in un viaggio dove attraversa diversi paesi giunge anche in Italia, si reca a Campobasso, fa una richiesta di protezione internazionale. La polizia di Campobasso, così è stata raccontata al processo, gli chiede se avesse o meno un documento di identità che dimostrasse, diciamo, la sua provenienza. E lui un documento cartaceo non lo possiede, cerca all'interno della galleria del cellulare se vi fosse o meno una fotografia di un documento d'identità, e la polizia che gli sta a fianco afferma di aver visto, di aver visionato nello scorrere di queste immagini diciamo, riproduzioni che erano attinenti, diciamo, al conflitto, diciamo, al genocidio che era in corso in Palestina e delle azioni di resistenza che i palestinesi ponevano in essere. E da qui Salem viene arrestato, emessa una misura custodiale per un'ipotesi di istigazione con finalità di terrorismo e per questo ulteriore reato di cui parlavamo prima, 275-3. E dopodiché a Salem, diciamo, viene compiuta quella che è la classica attività di polizia che consegue soprattutto in materia di reati di terrorismo, ovvero una copia forense di tutto il contenuto del suo cellulare, e a quel punto diciamo, inizia un'opera per, perché chiaramente Salem è fortemente indiziato di essere potenzialmente un terrorista in virtù della sua origine, di questa cultura islamofobica che attraversa il nostro paese, in quanto appunto palestinese da una parte, arabo e musulmano dall'altra, per cui diciamo, un potenziale terrorista. Vengono ricercati tutti i materiali contenuti in, adesso non vi faccio, diciamo, non approfondisco il dato processuale perché io sfortunatamente sono entrato successivamente nella difesa di Salem, per cui non ho potuto oppormi, diciamo, a questa procedura. Comunque fatto sta che vengono ricercati all'interno del suo cellulare tutta una serie di elementi che suffragassero quella che era una tesi posta su un pregiudizio, diciamo, che si radicava su un pregiudizio. E all'interno del suo cellulare rinvengono in particolar modo un video da lui girato su TikTok nel quale esprimeva tutto il suo grido di rabbia e frustrazione per quello a cui assisteva attraverso i social media dall'Europa e di cui era vittima il suo popolo. Salem dirà in udienza che 70 suoi familiari ancora residenti a Gaza sono stati uccisi durante e dopo l'ottobre del 23. E per cui è un'invocazione a dove stanno i musulmani, dove stanno gli arabi, perché permettono tutto questo, perché non si attivano, perché non reagiscono, perché sono indifferenti rispetto alla sofferenza del popolo di Gaza, diciamo, questo video che viene stato poi ricondotto dal giudice, prima dal pubblico ministero e poi dal giudice in sentenza, come appunto effettivamente istigatorio con la finalità di terrorismo, perché chiaramente se un palestinese, diciamo, si duole dell'inattività, diciamo, dei popoli arabi, automaticamente la finalità è di terrorismo, non è al limite una finalità di resistenza o, diciamo, di un reato che non sia classificabile come terrorismo. Dall'altra parte sono stati rinvenuti dei video che probabilmente ognuna di noi hanno visionato negli ultimi 3 anni, questi video, questi filmati in cui la resistenza, propagandistici chiaramente, in cui la resistenza a Gaza dimostrava che nonostante la violenza israeliana, nonostante il genocidio in corso, nonostante i bombardamenti, nonostante avessero raso al suolo sostanzialmente tutta Gaza, comunque la resistenza era ancora attiva, combatteva e contendeva a metro per metro all'esercito israeliano il controllo del territorio. Sono video di 20-30 secondi in cui si vede un carro armato israeliano che transita nelle vie di una Gaza ormai distrutta, e appare un triangolino rosso, si vede un appartenente alla resistenza che lo prende di mira con un lanciarazzi, o un ragazzo che corre verso il carro armato, nasconde sotto il carro armato un ordigno, riscappa via e poi la detonazione. Video che hanno chiaramente una funzione propagandistica, cioè che è una funzione, diciamo, di informazione, di dimostrare che la resistenza non è stata sconfitta, che c'è ancora una volontà di un popolo di combattere, di non arrendersi, di non cedere all'occupante, alla violenza dell'occupante. Questa è chiaramente la funzione di quei filmati. Probabilmente l'abbiamo visti tutti, io in primo luogo li ho visti, però allo stesso modo posso pensare che nessuno, se lo rinvenisse in un cellulare di un ragazzo, di una ragazza, di un uomo, di una donna italiana, gli attribuirebbe la finalità di terrorismo che connota quella detenzione, ma certamente invece rinvenuto nel cellulare di un ragazzo palestinese invece assume completamente, in virtù appunto di questo sguardo deviato, in virtù di questa lente prospettica deformante, la realtà viene immediatamente ricondotta, diciamo, a un'ipotesi di terrorismo, per cui dei filmati privi di qualsiasi contenuto istruttivo, cioè che effettivamente consentano di realizzare lo stesso fatto che è immortalato in quel filmato, anche perché sono veramente 30 secondi di filmato dove non si vede nulla in termini di preparazioni di ordigni, probabilmente un film americano sulla guerra probabilmente è più istruttivo, o tanti video presenti su YouTube probabilmente contengono 1000 informazioni in più, però appunto per Salem, virtù di, io ritengo, ma su questo sono abbastanza certo e non temo alcuna smentita, che sia stata chiaramente la sua identità, la sua provenienza, il suo credo religioso ad aver determinato il giudice, ha influenzato il giudice invece a ritenerlo responsabile di questo reato. Certo. La conseguenza di tutto questo è che Salem in primo grado è stato condannato a 4 anni di carcere, che è ormai da un anno circa, anzi poco più di un anno, in un carcere massima sicurezza a Rossano Calabro, carcere tristemente noto perché appunto a partire dai primi anni 2000 è diventato sostanzialmente la Guantanamo d'Italia, cioè il carcere in cui vengono ristretti soprattutto detenuti accusati di terrorismo di matrice religiosa. E questo in brevissimo, sì. Se ho capito bene la domanda, sì, questa sì. È la risposta. Poi non so se avete altre curiosità che volete approfondire, altre...
2: Riguardo i video, insomma, se non mi sbaglio sono gli stessi video, appunto, se non mi sbaglio io personalmente pure penso di averli visti perché pubblicati dalle maggiori testate giornalistiche, insomma sono circolati, se non lo stesso video, insomma video molto simili. E quello che ti volevo chiedere...
1: Noi abbiamo prodotto i link,
2: ci sono,
1: di Repubblica,
2: esatto, sono gli
1: link di, diciamo, di testate giornalistiche nazionali dove risiedevano gli stessi identici video o video con sostanzialmente il medesimo contenuto.
2: E ti volevo chiedere poi riguardo questa condanna, è già uscita la motivazione del...
1: Guarda, ci hanno inviato la sentenza, per cui il tempo di leggerla, di verificare quanto sia aderente all'istruttoria dibattimentale, però... Okay. Noi sappiamo, avendo seguito il processo, sappiamo cosa è emerso in quel processo, per cui veramente solo uno sguardo profondamente orientato da una finalità o da un pregiudizio ha potuto poi determinare una sentenza di condanna, perché appunto i filmati sono questi, per cui almeno da questo avrebbe dovuto essere assolto. Il contenuto anche del filmato di TikTok dove lui appunto per alcuni minuti esprime, sfoga tutta la sua frustrazione per quanto stava osservando e quanto stava avvenendo, in realtà non ha alcun contenuto idoneo a istigare alcuno in base a quelli che sono i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione in termini di appunto idoneità di una condotta a istigare. È chiaro che il processo, diciamo, celebrato in una città come Campobasso con probabilmente alcuna cognizione, alcuna esperienza nella valutazione dei reati di terrorismo, ha probabilmente, con l'enfasi che si è voluta comunque attribuire a questo processo, considerate che questo è un processo che si è svolto davanti a un giudice monocratico di tribunale, cioè sostanzialmente un processo tutto sommato banale, ordinario, a cui ha partecipato il procuratore capo di Campobasso assieme a un altro sostituto, per cui due pubblici ministeri, tra cui il soggetto a vertice della procura di Campobasso, che hanno seguito passo passo questo processo. Oppure il fatto che il giorno della sentenza su Campobasso c'è stato un'ordinanza del questore che addirittura vietava la vendita di scatolame nei supermercati, e con uno schieramento di polizia che probabilmente Campobasso non ha visto nelle ultime decine di anni, e con un divieto di parcheggio in tutta la zona di prossimità del tribunale, come se fosse imminente il pericolo di un attentato terroristico al tribunale o nell'area di Campobasso, nella città di Campobasso. È chiaro che stiamo parlando di una follia, cioè nella realtà concreta di come le conosciamo noi, analoghi processi che vengono celebrati in altre parti in Italia. Lì probabilmente ci sono stati tanti fattori che hanno concorso poi nella determinazione di questa sentenza.
0: Certo, diciamo che rientra perfettamente in quel clima in cui si costruisce il bisogno di ordine pubblico, di pericolo imminente, no? E quindi si instaura, no? Anche un clima per giustificare anche a chi, insomma, probabilmente alle stesse persone che vivono a Campobasso, ma anche a un'opinione pubblica che magari in quel momento non seguiva direttamente il processo, e i 4 anni a Salem sembrano veramente un un'aberrazione in virtù di video che sono circolati, come ricordavi te, anche sui maggiori quotidiani italiani, però insomma costruire tutto questo clima sposta l'attenzione tra la realtà, diciamo, penale, reato penale commesso o non commesso o comunque imputato, e il clima generale che invece tende a giustificare le costruzioni, le restrizioni, gli anni di galera, così come la carcerazione preventiva, no? E quant'altro viene messo in atto in quest'ultimo periodo, quindi di fatto un imbarbarimento, no? Anche da un punto di vista, insomma, di quelle che sono il codice penale, il processo penale, insomma, giusto per...
1: Guarda, io voglio parlare più di una continuità. Io francamente sono uno di quelli che sostiene che non vi è una discontinuità, ma vi è un'assoluta continuità che parte dagli anni 70 e giunge fino ad oggi, con una legislazione di emergenza che poi viene dilatata, con la creazione di figure che servono a giustificare l'implementazione o l'aumento di fattispecie incriminatrici, l'aumento di pene. Cioè io la vedo assolutamente come una continuità, diciamo, non tendo a individuare degli elementi, diciamo, di contraddizione tra un prima e un dopo. Cioè è che si è costruita poi chiaramente un governo come quello che attualmente è in carica in Italia, certamente ha ulteriormente accelerato una linea di tendenza che solamente con i pacchetti di sicurezza, ricordiamo quello di Minniti, ricordiamo prima ancora quello di Maroni, cioè nel senso che c'è un'assoluta progressione, per cui non magari possiamo parlare di un'accelerazione. Poi il clima di paura innestato nella società, come ad esempio a Campobasso, in cui certamente probabilmente i cittadini e le cittadine di Campobasso erano svegliati quel giorno pensando di essere entrati in guerra, o che ci fosse una cellula dell'ISIS presente in città pronta a colpire. È evidente che vi era un'assoluta volontà di giustificare poi anche l'esito di quel processo, o sì, comunque di creare un clima enfatizzato che poi giustificasse quella conclusione. Poi quanto questo può aver avuto anche un peso sulla decisione del giudice, o quanto il giudice concorra culturalmente in quello che è in questo disegno, o comunque questo ragionamento che ormai pervade e permea tutta la società o molta parte della società, soprattutto chi detiene poltrone e posizioni di comando, tra virgolette, in senso lato. Questo io non posso saperlo. Certo, sì. Certamente c'era un giudice, tutto sommato un giudice giovane, un giudice che non dovrebbe avere ancora 40 anni, probabilmente di quella nata e cresciuta in quella realtà territoriale, in cui il palestinese, probabilmente le cronache giornalistiche, le cronache dei media hanno in qualche modo condotto a ritenere che un palestinese, un musulmano, un arabo potesse effettivamente incarnare quella figura di terrorista, un po' per nascita, non so, proprio
0: potenzialmente.
1: Potenzialmente.

0: efficace incriminatrice assieme agli anarchici.
1: Bene, l'ultimo
0: altro che io ritengo che sono i potenziali destinatari, diciamo, di questo reato, e più veramente di tantissimi altri soggetti e di tantissime altre appartenenze politiche o culturali diverse.
1: Un'ultima domanda, poi ti lasciamo ai tuoi impegni. Parlavamo prima con una compagna dei giovani palestinesi anche del processo ad Annan, del fatto che non sono uscite ancora le motivazioni della sentenza. Ecco, su questo puoi aggiungere due parole, perché questa ulteriore proroga nel deposito della sentenza che cosa fa pensare?
0: Guarda, è un po' come dover scrivere 75 pagine per giustificare la proroga del 41 bis ad Alfredo Cospito. Se ci sono degli elementi idonei a giustificare un provvedimento, si scrivono in poche pagine. Se vi è necessità di avere non solo 3 mesi, non sono bastevoli 3 mesi, ma ne servono 6 per giustificare la sentenza di condanna ad Anan Yaish, è un po' probabilmente per quello che abbiamo ritenuto noi sin dalla prima ora, ovvero che non sussiste alcun elemento indiziario atto a giustificare la condanna che è riportato, per cui è difficile, e siccome l'istruttore dibattimentale ha certamente avuto un esito favorevole alla difesa, è difficile andare a costruire una trama logica, argomentativa per giustificare la decisione. Per cui probabilmente questa è una parte, almeno a mio giudizio, questa probabilmente è la vera ragione per cui il giudice all'altro ha avuto la necessità di richiedere una proroga di ulteriori 90 giorni e pertanto la sentenza verrà depositata a metà luglio, il 15 di luglio. Stessa cosa, vi posso dire a questo punto, spendiamo una parola anche per Alfredo Cospito, visto che ha avuto quest'ulteriore ingiustizia di questa proroga di altri 2 anni del 41 bis, anche nel caso di Alfredo Cospito, parlando anche con colleghi che seguono tanti, soprattutto chi opera in ambiti territoriali in cui è presente il 41 bis, molto spesso vi sono, questo lo dico a beneficio di tutti e tutte coloro che ci ascoltano, spesso ci sono degli avvocati che appunto o sono in codifesa o vengono delegati dagli avvocati che hanno poi seguito effettivamente i processi di cognizione, cioè i processi che hanno portato alla condanna di queste persone per reati dai quali poi è discesa l'applicazione del 41 bis, che ne seguono a decine. Anche a Sassari vi sono delle colleghe che seguono decine di casi di 41 bis. Voi sapete che il carcere di Sassari è uno di quelli in cui è maggiormente concentrata il numero di detenuti a questo regime detentivo. E loro quello che dicono è che non hanno mai visto una proroga di 75 pagine. Normalmente le proroghe del 41 bis sono 4, 5, 6, 7 pagine. Io ritengo che se per giustificare la ragione della protrazione del 41 bis Alfredo Cospito siano state necessarie scrivere e spendere 75 pagine, è proprio perché in realtà argomenti forti
1: in grado di giustificare,
0: che in realtà non sussistono, cioè persuasivi, no? Cioè in grado che leggendoli si possa effettivamente apprezzare la necessità della protrazione, in realtà non ci sono. Si parla delle manifestazioni degli anarchici, si parla della vicenda di Sandro e Sara, si parla di tutte cose che esulano da Alfredo Cospito in realtà, però che certamente bisogna in qualche modo affastellare, assommare una sull'altra per dare l'idea che per giustificarne la necessità.
1: E sicuramente dovremo tornarci su questi temi, parlando appunto anche sempre in più, entrando nel merito, no? Anche a queste nuove modalità, condanne, pregiudizi, prevenzione, che ci ricordano veramente anche scenari, tu ricordavi te prima alcuni film da guerra, a me ricordano veramente anche altri film un po' di fantascienza in cui venivi incarcerato preventivamente in virtù di un'idea che ancora ti nasceva nel cervello, ancora non ne avevi neanche parlato.
0: Orwell ne parlava in 1984, contro lo psicoreato c'era la psicopolizia, cioè, per cui esattamente stiamo arrivando forse, ma adesso aggiunge, però certamente le misure di prevenzione, queste fattispecie di prevenzioni tipiche o atipiche,

0: sono certamente un'ulteriore progressione, un ulteriore avanzamento nel reprimere anche fatti che in realtà non costituiscono reati. Sì. Ma appunto,
1: ma
0: con
1: che non
0: l'idea
1: sono neanche fatti,
0: soggetto...
1: oserei dire. Oserei dire che non sono neanche fatti, a volte possono essere pensieri, idee, non sono fatti.
0: Sì, è la personalità del soggetto che chiaramente poi induce e conduce con un pregiudizio, come nella vicenda di Salem o come in quella degli anarchici o come tante altre che abbiamo trattato e che avrete sicuramente trattato in trasmissione, inducono poi, diciamo, l'adozione di questi provvedimenti che sono esclusivamente natura preventiva, perché i fatti non ci sono, il reato non c'è, è un'anticipazione, diciamo, della risposta.
2: Grazie
0: a
2: mille.
0: A prevenire la commissione.
2: Grazie.
1: Grazie,
0: grazie
1: ancora.
0: Grazie a voi.
2: Ciao.
0: Ciao, buona trasmissione. Ciao.
1: Bene, ancora un pezzettino di musica e poi vi portiamo questa volta un po' fuori.
2: Fuori in Germania.
1: Per far capire che non è solo un problema nostro, tra virgolette, nostro.

0: Bene, bene, siamo in diretta. Mi senti? Pronto?
1: Sì,
0: Sì. Ci
1: vi sento. Grazie.
0: sentiamo un pochino a tratti, speriamo che di migliorare nel frattempo con una compagna del Comitato di Solidarietà con gli UN5, cioè per seguire un processo che abbiamo già seguito dai microfoni di questa radio. Però a te volevamo chiedere nella giornata di oggi, nella giornata della Nakba, se potevi farci un sintesi, insomma, di quello che avviene a chi porta la propria solidarietà, a chi manifesta, a chi esprime la propria solidarietà con la resistenza palestinese, no?
1: Ciao a tutte e tutti e tutto, grazie mille per questo spazio. Allora, sì, i cinque attiviste che sono perquisiti per questo momento nella Germania sono cinque attivisti che hanno fatto un'azione diretta contro la Elbit System, una fabbrica di armi israeliana a Ulm, nel sud della Germania. E da quel momento i cinque si trovano in detenzione preventiva in cinque carceri diversi nel sud della Germania. La situazione è abbastanza drammatica perché il movimento, oltre a essere criminalizzato già adesso, questi cinque attivisti sono in carcere molto duro, sono in isolamento 23 ore su 24, hanno diritto a solo un'ora di telefonata al mese. È anche da far sapere che quattro di questi cinque attivisti non sono di nazionalità tedesca, quindi vengono da Irlanda, dalla Spagna e dalla Spagna. Per questo vuol dire che amici e familiari non hanno praticamente avuto accesso o potuto incontrare questi cinque attivisti. I capi d'accusa, oltre alla violazione di suolo privato e distruzione di materiali dopo questa azione diretta per interrompere l'invio di armi a Israele, perché stiamo parlando di uno stato come la Germania, che in questo momento è il secondo paese che vende armi e porta avanti il genocidio in Palestina. L'Italia è la terza e il primo sono gli Stati Uniti, quindi questi sono i paesi. Oltre alle accuse è stata attribuita anche la famigerata sezione 129 del codice penale tedesco, cioè l'appartenenza a un'organizzazione criminale. Quindi lo Stato tedesco sta trattando queste cinque persone come se rappresentassero una minaccia per la società, quando tutto ciò che hanno fatto è osare fermare un genocidio, o almeno provarci, e osare fermare l'invio continuo di armi ad Israele. Il procedimento, cioè la prima udienza del processo, è stata il 27 aprile a Stoccarda, anche se si può chiamare tale, perché fin dall'inizio c'è stata ostruzione da parte della procura e della giudice. Stiamo parlando comunque di una procura che ha negato l'accesso ai propri legali agli attivisti per le prime 2 settimane del processo. E anche adesso, durante il procedimento, durante le udienze, i cinque non hanno accesso ai propri legali. Anche se è stato molto bello riuscire a vedere i nostri compagni tutti assieme durante la prima udienza, è stato un momento molto potente perché molti di noi non riuscivano a vederli da settembre e anche se è possibile inviare delle lettere, tutte le lettere sono controllate. Molte lettere, se non sono scritte in tedesco e sono scritte in inglese, devono essere tradotte dalla procura o non vengono direttamente ricevute. E quindi per noi è stato un momento molto forte, anche se da quel momento poi l'udienza è stata una continua ostruzione, perché i cinque attivisti sono stati separati dai propri avvocati, sono stati inseriti in un divisorio, in una gabbia in vetro antiproiettile, ammanettati e con dietro una riga di guardie in antisommossa che doveva controllarli. E oltre al fatto di criminalizzarli, questo va contro la Corte Europea per i diritti dell'uomo, è un diritto fondamentale dell'imputato avere la possibilità di parlare con i propri legali durante il processo e durante la permanenza in carcere, e questo è stato molte volte negato. e dobbiamo sempre considerare che 4 dei 5 imputati non sono di nazionalità tedesca ed è quindi fondamentale durante un processo avere qualcuno accanto che può spiegare cosa stia succedendo. La giudice ha risposto in modo kafkiano che era possibile farlo tramite i microfoni, anche se non ha mai attivato i microfoni, quindi potevi parlare a un microfono che rimaneva spento perché non li ha mai attivati. E questo è stato il risultato della prima udienza, dove a questo punto i legali e i 5 attivisti si sono rifiutati di sedersi e dopo che la giudice ha provato a richiamare l'ordine ha indotto una pausa prima di 14 minuti che sono diventati 2 ore. Dopo questa pausa il team legale è rientrato e si è rifiutato di sedersi ai loro posti, ma si è seduto con i loro assistiti nella gabbia di vetro antiproiettile. E qui, provando di nuovo a richiamare l'ordine la giudice e vedendo che il team legale non avrebbe fatto iniziare il processo se non avesse avuto accesso ai propri assistiti, ha chiamato la final della prima udienza. Dopo di questo sono state cancellate altre 2 udienze, perché più o meno c'è una cadenza settimanale, c'è stata cancellata l'udienza del 4 e del 5 maggio. E però, se possibile, io vorrei provare a leggere una dichiarazione del team legale, sì, perché secondo me è abbastanza importante. Il team legale vuole provare a dire che questa azione è stata fatta tramite uno stato di necessità giustificante, quando qualcuno compie un atto che sarebbe illegale, ma mira a scongiurare un atto più grave, per esempio per salvare vite umane. Questa è la giustificante dell'azione. Quindi il pericolo è il genocidio che è in corso, è un'azione di emergenza, perché si tratta di una fabbrica di armi che continua a inviare oggetti di morte durante un genocidio. E la dichiarazione dei legali è stata: le azioni dei nostri clienti non erano solo giustificate, ma anche necessarie, moralmente necessarie per salvare vite umane e giuridicamente necessarie per adempiere proprio a quegli obblighi sanciti dalle convenzioni sul genocidio che la Germania non ha mai onorato. Meritavano di ricevere la croce al merito federale. Il fatto che invece vengano puniti così duramente non dice nulla sui nostri clienti, ma la dice lunga sullo stato attuale del paese, che è fin troppo felice di affidarsi allo slogan Nie wieder, mai più, ma prende sul serio il mai più significa agire come hanno fatto i nostri clienti, distruggere ciò che ha lo scopo di causare distruzione per salvare la vita umana. E questa è stata come si è conclusa poi la prima udienza. C'è stata un'ulteriore udienza questa settimana, l'11, ed è stata un po' una fotocopia della prima udienza. È stato di nuovo negato l'assistenza legale diretta ai propri assistiti, almeno questa volta la giudice ha lasciato gli avvocati presentare le proprie mozioni, cioè poter essere seduti accanto ai propri assistiti, di avere la possibilità di prendere degli appunti durante l'udienza. In questo momento all'interno dell'aula sono vietate le penne o qualsiasi matita, soltanto la stampa ne ha diritto. E anche la mozione di avere uno stenografo imparziale, perché nel sistema giudiziario tedesco non esiste una trascrizione parola per parola, spetta al giudice decidere cosa venga messo a verbale e cosa no, e quindi in questo caso con una giudice che fa un'ostruzione del genere, tutto quello che è successo durante la prima udienza non è stato messo a verbale naturalmente. E questa, sì, è un attimo la situazione che c'è adesso in Germania. Sì. Il momento forse culminante dell'ultima udienza è quando proprio il team di avvocati si sono rivolti senza mezzi termici alla giudice, sottolineando che si tratta, che questo è un processo farsa e che la giudice stava ritardando il procedimento apposta per tenere queste persone in carcere. Si tratta adesso di quasi 9 mesi di carcere duro che violano la legge tedesca, perché in Germania si può essere in detenzione preventiva per massimo 6 mesi. Loro sono quasi a 9 mesi e devono rimanerci fino alla fine di questo procedimento, il che è una cosa inaudita sia per i diritti dell'uomo che per il sistema legale tedesco.
2: Senti, io ti volevo fare alcune domande. Cioè, intanto ti ringrazio per questa restituzione. Leggo qui, tra l'altro, appunto, che la Elbit System fornisce l'86% delle armi e della tecnologia di sorveglianza all'esercito di Israele, che sono state usate appunto per il genocidio, e che è appunto l'azienda in causa che ha subito appunto l'azione di Compagni e Compagne, di cui i Compagni e Compagne vengono accusati e accusate. E poi ti volevo chiedere un paio di cose, appunto, intanto se ci aiuti a un po' ce l'hai detto, però se ci sono delle cose particolari da ricordare del sistema delle carcere nel quale si trovano, perché a quanto pare stanno in un regime detentivo particolarmente afflittivo, un po' ce l'hai riportato, però se ci puoi dire qualcosa in più anche in genere per quali persone viene utilizzato questo sistema, non saprei. E poi l'ultima domanda, non abbiamo moltissimo tempo, quindi vedi tu, scusaci, come organizzarla, da un punto di vista di opinione pubblica, insomma, il resto della società, se come sta accogliendo più o meno questa campagna di solidarietà, se se ne parla, non se ne parla, se c'è uno schieramento.
1: Allora, i cinque sono stati separati in 5 carceri diversi. Deve far sapere che in Germania ogni carcere può applicare delle proprie regole arbitrarie. Quindi in generale tutti gli attivisti sono in isolamento dalle 23 alle 22 ore giornalmente. Alcuni anche in cella singola, quindi si tratta di fatto di un isolamento in tutti i sensi. Il processo in questo momento si sta eseguendo nell'aula di Stanheim, che è un'aula bunker che è stata fatta costruire apposta per i processi all'ERAF. L'ERAF, che è Haute Armée, si tratta, ha detto a parole povere, delle Brigate Rosse tedesche durante gli anni 70. Questo è un po' per dare ancora un segnale in più all'opinione pubblica, perché è come se si riutilizzasse, faccio un esempio all'italiana, l'aula bunker, esatto. Scusa, non ho sentito.
2: No, vai.
1: Ah, ok. Si tratta quindi come se si portasse avanti un procedimento penale nell'aula bunker che avevano fatto costruire Falcone e Borsellino per i boss mafiosi. Questo è il livello che sta dando l'opinione pubblica alla procura tedesca. E quindi le situazioni in carcere sono molto arbitrarie. Si tratta, per esempio, che le prime 2 settimane, oltre al fatto che sono stati rifiutati i legali, la polizia ha continuamente cercato di far firmare gli assistiti negandogli l'assistenza legale o lasciandoli solo un avvocato scelto dalle forze di polizia. Certe persone sono state fatte rimanere in delle gabbie di vetro quando finalmente, dopo varie emozioni, sono state lasciate le famiglie entrare in carcere e vedere i propri familiari che erano in carcere, oppure sono state rifiutate assolutamente qualsiasi tipo di visita che non fosse in tedesco. Quindi anche lì c'era bisogno di un traduttore. Il problema è che il traduttore lo dava la procura, e se si tratta sempre di un'ora al mese di visita o di chiamata. Se questo traduttore non arrivava o arrivava in ritardo, la visita saltava. Quindi queste sono le situazioni di queste persone che stanno vivendo da 9 mesi in carcere, che è tutto molto grave e viola i diritti dell'uomo in qualsiasi modo per un paese che si vanta di essere una delle migliori democrazie dell'Europa e che difende i diritti umani e dovrebbe essere tutela di questi diritti umani. Quindi questa è la situazione. L'opinione pubblica in questo momento in Germania è...
2: Se ne parla, non se ne
1: parla. Da una parte inesistente, perché non se ne parla. Infatti noi come Comitato di Solidarietà e vari comitati si sta cercando di portarla a livello internazionale per obbligare anche la stampa mainstream o comunque la stampa in generale tedesca a parlare di questo processo, perché oltre a pochi giornalisti compagni che stanno seguendo il caso, durante le udienze non è quasi presente la stampa tedesca mainstream. Non se ne parla praticamente mai di questo caso, o non si è parlato neanche della detenzione, non si è parlato del fatto che si è violata la detenzione preventiva, che per un paese come la Germania è abbastanza inaudito e molto grave. Questo tipo, comunque, l'articolo 129 del codice penale è stato applicato negli ultimi anni in maniera arbitraria a tutte quelle situazioni di dissenso e di opposizione, dagli attivisti per l'ambiente al movimento Antifa, a tutti i vari piccoli anche gruppi che si stanno opponendo in maniera diversa. Non si parla solo del genocidio magari in Palestina, ma si parla anche di tutti altri tipi di collettività e attivismo. Ed è comunque un codice del sistema penale che arriva dal sistema prussiano e che ne hanno fatto uso tutti, dai nazisti ai democratici, a qualsiasi parte di questa procura tedesca dalla creazione della Germania in sé.
2: Certo. Allora, noi ti ringraziamo. Non so se ci sono ad esempio degli appuntamenti prossimamente a riguardo.
1: Sì. Vai. Sì, io richiamerei, cioè, la prossima settimana le udienze saranno di nuovo il 21 e il 22 e forse, perché dipende sempre dalla giudice, sarà la prima volta che sentiremo le testimonianze di questi 5 attivisti che hanno fatto questa azione. E sarà molto importante tenere anche l'attenzione attiva. Non è possibile per tutti recarsi all'udienza, ma anche solo condividere, ascoltare. Tutte le informazioni possono essere trovate sia sulla pagina Instagram The Ulm 5, ma anche sul loro sito internet, e di tenere l'attenzione su questo caso, perché è importante, soprattutto perché ci sono sempre meno casi di dissenso in Germania e il conflitto si sta sempre più abbassando, la criminalizzazione si sta alzando sempre di più. Quindi anche se non si può essere lì presenti in aula, condividere il post, farlo sapere, parlarne è molto importante, soprattutto perché si parla di 5 persone che sono sotterrate in galera in questo momento.
2: Certo, di cercare di tenere alta l'attenzione appunto con ogni mezzo che si reputa insomma opportuno, di cui si può fare. Va bene, allora noi ti ringraziamo e ci risentiamo senz'altro la settimana prossima per gli aggiornamenti. Grazie.
1: Grazie a voi. Grazie a
0: tutti. Ciao, grazie.
1: Ciao.
2: E allora alle 14:57 stiamo andando in conclusione di questo Ponte Radio e di quest'oggi, che l'abbiamo aperto appunto ricordando la Nakba.
0: E proprio perché parliamo sicuramente come sulla Nakba non abbiamo potuto essere esaustivi sui tanti crimini commessi, su quelli che sono i momenti di apice, ma soprattutto sulla continuità, così anche su questi processi siamo riusciti sul tentativo di reprimere la solidarietà con la popolazione palestinese, siamo riusciti a darvene solo una parte, proprio perché parlavamo di Elbit e poi mi taccio, noi ci torneremo probabilmente altre volte. Ricordiamo che in Palestine Action in Inghilterra, anche lì ci sono dei compagni e delle compagne in carcere proprio per le azioni contro Elbit. Anche qui gli attivisti sono stati condannati all'insaputa della stessa giuria come terroristi e soprattutto sono rientrati in galera dopo che invece erano caduti alcune ipotesi di reato, erano rimasti solo altri. Ma anche qui assistiamo ad alcune aberrazioni giuridiche, perché ad esempio uno degli avvocati, se non erro, è stato imputato, gli è stato insomma di un reato rispetto alla giuria, non ricordo bene, ci torneremo sopra, no?
2: Sì, diciamo appunto in conclusione che noi in questo Ponte Radio ci siamo provati a concentrare su palestinesi o compagni e compagne che ultimamente sono stati arrestati, che, di cui si è parlato meno, appunto la vicenda di Salem, la vicenda degli attivisti della Germania, e con questo andiamo a concludere. Salutiamo tutte le altre radio: Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Spore, Neander, le Blackout, Torino, Bologna, Firenze, Verona e probabilmente mi sto scordando qualche città. E un
0: speriamo
2: saluto
0: di
2: a tutti
0: no.
2: E tutte.
0: Speriamo di no, e sicuramente su questi argomenti potremo tornarci con maggior ragione, ma anche per fare un ragionamento forse più compiuto rispetto anche alla Elbit, no? Che mette scenari simili sia in Germania che in Inghilterra.
2: Un saluto.
0: Un saluto.
2: Ciao.
0: A presto. Buona lotta.

0: Qui Radio Onda Rossa, iniziamo come tutti i lunedì la trasmissione Normale Follia e chiaramente ho da dedicarla a tutte le compagne, compagni e compagni che non sono più qui con noi e dobbiamo spendere anche pochi minuti, ma sicuramente con tutta la nostra gioia, allegria, energia sulla bellissima festa di compleanno di Radio Onda Rossa. Sono 49 anni, non è più una pischelletta ed è stato molto bello sia venerdì Alex Nia la sera con musica, un cibo stupendo, i banchetti e tanta gente, poi tutta domenica dal pranzo fino a tardi eccetera, sotto invece proprio alle mura della radio, alle sue finestre, in cui appunto abbiamo visto tantissima gente che ha fatto la storia anche di Radio Onda Rossa e che quindi ha gli anni che ha, insomma, no, come me eccetera, ma più che altro anche tantissimi giovani, tantissime persone che stanno ormai dentro la radio in modo attivo, che fanno trasmissioni, che fanno in modo che effettivamente questi 49 anni di Radio Onda Rossa siano sempre più vissuti, sempre più partecipati, perché effettivamente il nostro è un segnale che disturba. Continuiamo quindi a disturbare, continuiamo a creare mobilitazioni, continuiamo però naturalmente a battere cassa, e infatti è stato venduto tanti gadget, tante magliette della radio eccetera, ma anche tante persone qualsiasi sono venuti e ci hanno dato chi 100, chi ancora di più in soldoni, quindi cifre grosse e tutto, per come sottoscrizione per la radio. E questo è importantissimo, perché per continuare ad essere un segnale che disturba, una voce che rompe gli schemi, un qualcosa che naturalmente porta energia, voglia di lotte e voglia di trasformazione, bisogna naturalmente non avere nessun padrone, come di fatto a Radio Onda Rossa ormai da 49 anni, e più che altro riuscire ad entrare nelle case, nei cuori, nelle menti, nelle emozioni, in tutto ciò naturalmente che ci circonda, sia nei posti di lavoro, nelle case, negli ospedali, nei quartieri e nelle piazze, dovunque effettivamente la nostra voce ci fa sentire liberi e ci permette anche di usare questo meraviglioso strumento. Quindi grazie ai 49 anni di Radio Onda Rossa, grazie alla bellissima festa, grazie al comitato che si occupa, insomma, dentro la radio di mettere in piedi le trasmissioni, i contatti, anche gli spazi, no? Perché naturalmente anche i tecnici eccetera. Infatti è stato bello anche rivedere vecchi tecnici che hanno aperto la radio ben 49 anni fa e che hanno passato però la clava a tantissimi altri giovani compagni compagni e compagne che adesso sono la parte attiva e concreta e che permette pure a noi di Normale Follia di continuare, da quando esiste la radio, a fare la nostra trasmissione. Quindi grazie a tutti, e naturalmente il compleanno non è mai di un giorno. Io sono molto d'accordo col coniglio di Alice nel Paese delle Meraviglie, che diceva che era molto meglio non festeggiare un giorno per il compleanno, ma bensì gli altri 364.
1: Quindi oggi un buon non compleanno.
0: Sì, e oggi naturalmente è un non compleanno, ma che noi continueremo a festeggiare.
1: Viva la libertà, cominciamo con questa poesia di Giovanni Rodari. Viva la primavera, che viaggia liberamente di frontiera in frontiera, senza passaporto, con un seguito di primule, mughetti e ciclamini, che attraversando i confini cambiano nome come passeggeri clandestini. Tutti i fiori del mondo sono fratelli. E a proposito di libertà e di passare liberamente di frontiera in frontiera senza confine, ci andava di dare uno sguardo alla nostra cara Cuba. E questa è vi leggiamo una lettera aperta alla società civile globale, ai difensori della pace e ai popoli del mondo, da Cuba. Un appello alla vita tra i tamburi di guerra. Eccellenze, leader di organizzazioni sociali, difensori dei diritti umani e cittadini del mondo, vi rivolgiamo in un momento di estrema gravità. L'aumento della retorica aggressiva e le minacce di intervento militare da parte di settori estremisti degli Stati Uniti contro Cuba hanno cessato di essere semplici slogan politici e sono diventate un pericolo reale che minaccia la pace della regione e la vita di milioni di esseri umani. Ci rivolgiamo alla società civile internazionale non per chiedere favori, ma per lanciare un appello alla giustizia e alla memoria. Cuba è una piccola nazione che ha fatto della solidarietà il suo vessillo più alto. Mentre altri esportano armi, Cuba ha esportato vite umane. Per decenni il nostro paese ha inviato brigate mediche negli angoli più dimenticati del paese, combattendo l'Ebola in Africa, il colera ad Haiti, la cecità in America Latina e il Covid-19 in oltre 40 paesi. Siamo un popolo che condivide ciò che ha, non ciò che ha in eccesso, nella convinzione che la salute sia un diritto umano universale. È questa la nazione che merita di essere attaccata? È questo il popolo la cui integrità dovrebbe essere minacciata da portaerei e missili? Un'aggressione militare contro Cuba non sarebbe un intervento chirurgico o una liberazione, sarebbe un massacro di civili. Costo umano sarebbe incalcolabile. I nostri figli, che oggi frequentano scuole sicure, e i nostri anziani, protetti da un sistema sanitario universale, sarebbero le prime vittime di questa barbarie. Una guerra nel cuore dei Caraibi scatenerebbe una tragedia umanitaria che colpirebbe non solo la nostra isola, ma la stabilità dell'intero emisfero. La storia ci insegna che le bombe non hanno mai seminato democrazia, hanno lasciato solo macerie, orfanezza e risentimento. La pace non è semplicemente l'assenza di conflitto, è il rispetto del diritto internazionale, della sovranità dei popoli e della Carta delle Nazioni Unite. Lanciamo un appello urgente alla mobilitazione globale. 1. Chiediamo rispetto per la vita. Chiediamo ai leader delle società civile di alzare la voce in ogni possibile forum per denunciare questo avventurismo bellicoso. 2. Sosteniamo la diplomazia. Esortiamo la comunità internazionale a promuovere soluzioni basate sul dialogo, sul rispetto reciproco e sulla coesistenza civile tra gli Stati. 3. Tutela dei bambini. Chiediamo la tutela del diritto dei nostri figli a vivere in pace, senza il trauma del fragore della guerra nelle loro case. Cuba non rappresenta una minaccia per la sicurezza di alcuna potenza. La nostra unica arma, tra virgolette, è stata la resistenza e la solidarietà internazionale. Non permettiamo che l'odio di pochi decida il destino di un intero popolo generoso.
0: E quindi chiude con non alla guerra contro Cuba e sia alla vita e alla libertà. E su questo naturalmente ci colleghiamo, come abbiamo sempre detto, da non solo noi ma tutte la radio, tutte le trasmissioni, anche la registrazione che avete sentito prima della nostra trasmissione, ricordando naturalmente quello che continua a succedere di violenza, di abusi, di tracotanza eccetera in Palestina, nella striscia di Gaza, quello che succede naturalmente è successo rispetto alla flottiglia, sia quella di mare, quello che sta succedendo a quella di terra, tutte naturalmente le continue abusi, no? Perché l'abbiamo visti tutti con che tracotanza gli israeliani si rivendicavano la loro violenza, i loro abusi, le loro botte, i loro lividi, come venivano trattati naturalmente delle umani, ma neanche gli animali dovevano e potrebbero e dovrebbero essere trattati in quel modo che abbiamo visto nei filmati che hanno girato. Ma ancora continua la provocazione, continuano gli arresti, continua la paura veramente di che non ritornino, ma non tutte le persone che stanno e si sono mosse, si sono sentite di farsi coinvolgere con i loro corpi e le loro menti all'interno naturalmente di quello che è l'agito della flottiglia, ripeto, sia per mare che per terra. Ma tutto naturalmente quello che continua a succedere in Palestina e nessuno dice niente. E questa anche è la cosa più pazzesca, perché è chiaro che noi ci dobbiamo ribellare per come vengono trattati i nostri compagni.
1: Nessuno
0: compagni.
1: Del nessun governo, ecco, e la gente si arrabbia come nelle piazze.
0: Capito? Sì, però è sempre poco in confronto naturalmente di quello che sta succedendo e che continua a succedere in Palestina. Noi veramente non abbiamo, se non fossero di nuovo ripartita la flottiglia che ha costretto di riparlare della Palestina, era un po' di tempo che effettivamente questa tragedia ormai riconosciuta nella normalità quotidiana eccetera si continuava a perpetuare con le prese per il culo dei nostri governanti, che casomai dicono sì è vero, prendiamo, che ne so, facciamo qualche tirata d'orecchio ai coloni appunto che distruggono le case dei palestinesi, che continuano naturalmente a fare violenze e abusi, che continuano veramente a sentirsi padroni del mondo, perché non è soltanto della terra che li circonda, ma diventano padroni del mare, di tutti i confini, si possono permettere di iniziare nuove guerre, di perpetuare assassini, di fare appunto stragi su stragi dei civili. Quindi è questo che noi dobbiamo sentire con una pesantezza megagalattica, e dobbiamo naturalmente, insieme alla lotta per i diritti del popolo di Cuba, per il discorso dell'Iran, per quello che continua a succedere e continuerà a succedere all'interno della Cisgiordania, della Palestina, tutte le guerre che ci circondano. Ed è bello quello che viene scritto in questa lettera, per questo l'abbiamo veramente letta, no? Che in fin dei conti loro hanno sempre esportato aiuti umani, quelli che veramente servivano poi alle popolazioni dove andavano, ma non soltanto mandando medici eccetera, e abbiamo visto che in Calabria se non arrivavano i medici cubani chiudevano non so quanti ospedali eccetera, perché invece gli italiani scappano tutti e se ne vanno da questa situazione che ridetermina e annulla completamente la dignità del diritto alla salute pubblica, garantendo

0: cibo, di acqua, di medicinali, di case, di spazi, di amori, di vita, che di malattie che continuano naturalmente a invadere e a distruggere appunto tutti i popoli che si trovano in guerra. Quindi ecco, è fondamentale, è importante. Quindi noi abbiamo parlato e letto questa cosa di Cuba per ridare, come al solito, sempre più grinta e più spazio a quello che sta succedendo nel mondo e quello che sono anche le ipocrisie, le falsità di chi pensa di fare qualche discorsino, no? Per difendere invece quello che dovrebbe essere annientato totalmente, ovvero l'arroganza, la prepotenza, la violenza sistemica che sta esercitando naturalmente l'esercito israeliano e i suoi governanti.
1: E forse questa, veramente questa seconda spedizione è come se fosse tornata a sottolineare una cosa che c'era stata, che ha portato il mondo a riflettere, ma che un po' forse era stata rimossa perché veramente quella situazione è particolarmente dolorosa. E è stato, infatti io vedevo i telegiornali e dicevo, vabbè, ma l'altra volta è successa la stessa cosa, però forse adesso è come dire, ricordatevi che c'è questa situazione e ricordiamoci soprattutto quello che ti fa pensare è che quello che hanno subito gli attivisti della flottiglia nella prima e seconda spedizione nelle carceri è niente in confronto a quello che subiscono tutti gli arrestati palestinesi, donne, uomini, giornalisti, medici, bambini. Ce ne sono addirittura più di 350 giovanissimi tra i 10 e i 18 anni, 35.000 palestinesi arrestati appunto tra operatori sanitari, medici, giornalisti, questo dal 7 ottobre, ma anche prima. Non a caso, vi ricordate? Nei lunedì passati, circa un anno fa, mi avevamo letto degli articoli, anche vecchi, di una psichiatra e giornalista palestinese che tra i vari articoli ci parlava di situazioni di tortura, no? E tu vai a leggere, io ve l'ho detto, insomma, andavi a leggere e pensavi, beh, da adesso, anche se poi non sarebbe assolutamente giustificabile, anche se fosse. No, erano torture effettuate prima, no? Del 7 ottobre da palestinesi che perché magari li occupavano, erano i coloni che gli andavano a occupare la casa, questi giustamente protestavano, prendevano, li sbattevano in galera senza possibilità, no, di difendersi e quindi umiliati, trattati male per qualsiasi motivo. E questa psichiatra che poi ha scritto numerosi articoli, vi chiedo perdono per la mia memoria, che ha scritto questi libri, insomma, in cui ha raccolto i vari articoli, ma dal 2009, insomma, che scrive. Quindi pensate che il problema non è ogni tanto qualche giornalista dice dal 7 ottobre, no, insomma, a me mi verrebbe voglia di rompere il televisore e dire guarda, ti ricordo che sono 75 anni che la situazione è così, no? E quindi persone, no, hanno raccontato di padri di famiglia tornati a casa e le mogli raccontano, cioè io non riconosco più perché è talmente disturbato da quello che è successo che magari è muto, non parla più, che è chiuso, non
0: Impaurito della
1: impaurito,
0: degli
1: insomma
0: altri.
1: veramente di tutto di più. Quindi è questo che dovrebbe far pensare tutto il mondo intero, che quello che è successo di molto brutto agli attivisti che sono stati lì, io non ho l'idea di stare in ginocchio per tante ore, non lo so come farei, non con le ginocchia, insomma, allucinavo di stare
0: No,
1: in
0: ma di
1: posizione
0: sentire
1: ferma per tante
0: quell'assassino che
1: ore. E poi
0: parla.
1: sentì quell'assassino, ma già l'avevamo sentito, noi ce lo siamo dimenticato, ma quello aveva già
0: Ha
1: parlato.
0: voglia.
1: E per questo quando qualcuno dice, ah no, non è vero, ma l'ha detto proprio lui l'anno scorso, qualche mese fa, aveva detto le stesse cose che ha ribadito adesso, solo che adesso è stato registrato di più, o forse è stato di nuovo ascoltato, e quindi veramente se pensate che l'umiliazione è stata grave, le torture, le botte, i
0: I lividi,
1: maltrattamenti, i lividi, il non avere. Io,
0: le
1: tra l'altro,
0: violenze hanno detto che
1: non
0: sono
1: so
0: state
1: se tu ci hai fatto
0: violentate
1: caso,
0: pure
1: Graziella, ma io ho visto dei medici, dei sanitari per Gaza che conosco, insomma, anche se di vista, che sta sempre in piazza insieme a noi per protestare contro la Palestina, l'ho rivista da dalle foto appena arrivata all'aeroporto, insomma, una faccia che non ci aveva lì prima, era riconosciuta.

0: riconoscibile, una faccia disfatta, evidentemente deve aver visto, pur sapendolo, perché lo sapeva che andava, tutti sapevamo a che cosa si andava incontro, no? Perché già la prima era andata così e si sapeva, però nella prima spedizione uno spera, dice non oseranno, e invece hanno osato, hanno osato pure troppo, anzi hanno pure peggiorato sia la prima volta che la seconda volta. Però per quanto lo sai e ci vai preparato, insomma, vedeste facce sconvolte, veramente provate da questa esperienza, è veramente brutto. Allora dice, è brutto per loro. Pensa a questi palestinesi quando vengono presi, che cosa gli si fa, e pensiamo ai bambini e ai ragazzini, perché poi lì vanno giù pure di abusi, insomma, anche sessuali, e quindi è quella la cosa gravissima che ti fa pensare, insomma, sto governo deve veramente, una cosa vergognosa e niente, insomma, rispetto a quello che fanno.
1: Certo, e poi naturalmente questo discorso della violenza che si riproduce in modo sempre più costante, ed è vero che se tu educhi, no, anche una popolazione, e pensa appunto ai bambini israeliani esistenti che vedono appunto tutta questa violenza, questa arroganza dei coloni, che loro stessi vedi questi con le armi a bambinetti piccolissimi, con le bandiere che vanno là e tirano la roba contro gli altri bambini, cioè, quindi pensate, no, per noi che lavoriamo abbiamo sempre parlato di psichiatria da questa radio, da questa trasmissione, eccetera, di come significa educare, portare avanti e costruire naturalmente quello che è una prospettiva futura. Quindi da una parte l'annullamento di tutti i bambini, di tutta l'adolescenza appunto del popolo palestinese, ma dall'altra anche l'arroganza, l'annientamento, la trasformazione di quello che deve essere invece un livello di crescita e di umanizzazione che tu devi insegnare, che tu devi portare fuori, che tu devi far nascere costantemente anche con l'esempio. E invece cosa vivono anche i bambini israeliani e gli adolescenti? Unicamente la violenza, l'arroganza, la tracotanza, il potersi permettere di considerarsi gli unici al mondo, di poter trattare tutti in modo disgustoso, come se niente appunto avesse valore. Quindi è veramente una distruzione della crescita intesa come sviluppo effettivamente di una società, di una sorellanza, di una possibilità naturalmente di una vita differente. E poi naturalmente ognuno di noi sa quello che succede anche nella propria piccola zona, no? Che non è più una zona comfort. Molto spesso si parla di violenza in tutti i fronti, continuano naturalmente le forme di abuso e di attacchi continui e costanti. E vi voglio leggere questa cosa che anche ogni volta ci smuove lo stomaco, no? Addirittura una bambina di 6 anni giovedì scorso è stata prelevata da scuola a Roma dalla polizia e affidata al padre. Uno dice, beh, vabbè, va dal padre. E no, questo padre era stato rinviato a giudizio per lesioni aggravate nei confronti della madre. E quindi naturalmente rendetevi conto che cosa significa.
0: Che terrore, no? Questa povera bambina che può aver...
1: La bambina ha detto alla garante per l'infanzia che ha paura di lui perché mi lega le mani. Il tribunale però se n'è fregato e ha comunque disposto il suo collocamento presso il padre senza neanche avvisare la madre. Quindi due tribunali, stesso caso, decisioni opposte. Il tribunale ordinario aveva stabilito il collocamento con la madre, una perizia medica aveva consigliato l'allontanamento, il tribunale per i minorenni ha ordinato il contrario, quindi leviamolo dalla madre, prendiamo la bambina a scuola davanti a tutti i compagni e diamolo naturalmente a questo padre violento. Quando un bambino manifesta paura, quel segnale va ascoltato. Ma non solo questa stava dicendo che c'aveva paura, ma doveva andare a vivere con chi era un violento, e lei aveva visto le forme di violenza, le aveva pure subite, e aveva attaccato naturalmente un oggetto d'amore come la madre. E invece molto spesso, no, il bambino dice che ha paura o la bambina dice che ha paura, e questo viene letto come prova di manipolazione materna attraverso quindi la teoria dell'alienazione parentale, che naturalmente è stato rigettato dall'OMS, bocciato dalla Cassazione, perché è un tentativo di screditare le madri che denunciano violenza. Quindi il 25 maggio, questa è una lettera che fa Ilaria Cucchi, farà una interrogazione parlamentare, perché non è accettabile, non è pensabile, non è credibile, non deve più succedere quello che è successo a questa bambina di 6 anni. E rendetevi conto, una bambina di 6 anni che è riuscita a dire che il padre gli legava le mani, quindi che è riuscita a dire le cose come stavano, ma non perché l'aveva imboccata la madre, perché così il padre era più cattivo, eccetera, ma perché stava dicendo di avere paura di questa violenza, paura di questi tribunali, paura naturalmente di essere allontanata dalla madre e ridata in mano a chi non ha un discorso d'amore, di protezione, ma ha solo un concetto di possesso, perché era un violento, era uno che era stato denunciato e quindi anche condannato per le sue violenze contro questa donna. Quindi adesso continuerà con questa bambina a esercitare appunto questo possesso, che noi dobbiamo però distruggere. Questo è il concetto naturalmente della violenza sistemica, no? Che si esercita non soltanto rispetto a quelle che sono le guerre, a tutto quello che stavamo dicendo prima, ma che si esercita nei tribunali, si esercita sui giornali, quando queste notizie vengono date in modo incompleto e con un tentativo appunto di colpevolizzare chi di fatto sta subendo non solo la violenza e l'ha già subita dall'ex oppure dal marito attuale, eccetera, ma che ora subirà pure l'allontanamento da un oggetto, da un amore come può essere un figlio o una figlia. Quindi ecco, secondo me quando si parla di violenza dobbiamo veramente guardarci intorno e andare a 360 gradi. Non possiamo pensare che la violenza si esercita solo in un modo, o è violenza solo quella che subisco io o qualcuno che mi sta vicino, oppure a livello ideologico posso fare 10.000 discorsi meravigliosi e quindi contemplare tutto e tutto. La violenza è il quotidiano, la violenza bisogna entrare se vediamo che qualcuno tratta male un bambino, una donna, una persona anziana, un ragazzo di colore che sta casomai lavorando, eccetera, e portandoci appunto da mangiare dentro casa, perché noi manco ci scendiamo più per andare a comprare un pezzo di pizza. Quindi la violenza si esercita in tantissimi modi, dentro le scuole, quando col bullismo si cerca naturalmente di far sentire diversi, non accettati, moltissimi ragazze, ragazzi, ragazzu che fanno scelte non soltanto di genere differente, ma che casomai si vogliono truccare, vestire, vivere liberamente sia il proprio corpo che la propria mente. Le violenze si fanno ovunque, nei posti di lavoro, dove si continua naturalmente a vedere uno sfruttamento per alcune categorie, eccetera, specialmente rispetto alle donne, alla carriera, alla possibilità di avere lo stesso stipendio di un uomo, di avere un contratto a tempo indeterminato, al fatto che te fanno firmare nelle cooperative il foglio che ti licenzierai se per caso rimani incinta, eccetera, eccetera. Ma la violenza si esercita poi dentro gli ospedali. Pensate quello che succede per avere naturalmente una visita, che se non c'hai soldi ti attacchi al ciuffolo, e anche una ricerca o delle analisi del sangue, eccetera, li vedi rimandate per mesi se non per anni. Ci sta il discorso naturalmente della violenza quando ti vogliono usare come donna, come incubatrice dello Stato e come capitale umano, quindi sul discorso della riproduzione, quindi ti annullano tutti i diritti per l'applicazione pure di leggi come la 194, oppure che è appunto sull'aborto, proprio come per permetterci una gravidanza e una maternità scelta e voluta. Ma la stessa cosa, la chiusura dei consultori, l'impoverimento di tutti quelli che sono le realtà che dovrebbero garantirci un benessere complessivo, la violenza di non avere una casa, la violenza di trovarsi in mezzo a una strada a rischio di qualche gang band giovanile che te prende de punta, e perché sei un po', non so, di colore, un po' scuro di pelle, oppure stai alle 4 di mattina ad andare appunto a lavorare in un posto dove te danno 4 soldi e te sfruttano. Quindi questo è quello che ci circonda. Allora svegliamoci, guardiamoci intorno, non stiamo solo a lamentarsi nei massimi sistemi, agimo in qualsiasi anche piccola goccia, eccetera, che però può dare forza, sorellanza, capacità di trasformazione e ribellione, naturalmente, di silenzio, no? È stato anche molto bello domenica il corteo per Ciro Principesca, c'è stato un sacco di gente alla Certosa, e anche quello in fin dei conti non era un discorso di memoria, ma era un discorso antifascista, era un discorso che si rivendicava fondamentalmente le nostre libertà, i nostri spazi, il nostro diritto naturalmente a vivere e non a essere ammazzati oppure annientati, schiacciati e sfruttati. Quindi è importante però reagire con le nostre menti e con i nostri corpi.
0: Ecco, infatti siamo partiti a parlare della violenza proprio partendo da questo caso di questa bambina, no? E allora appunto ti dici, però mentre l'adulta insomma è capace, no? Deve anzi cercare di reagire, di trovare degli strumenti, come noi desidereremmo, per reagire a tutte queste forme di violenza. Il bambino però è in una condizione di grande fragilità, perché sta crescendo, e è lì che però va protetto, no? Il bambino e la bambina piccoli, perché i bambini hanno paura. La prima cosa di cui hanno paura è l'abbandono, l'allontanamento dai genitori, la paura del genitore che non gli voglia più bene, e un genitore violento veramente è la cosa peggiore che possa capitare, no? Perché poi alla fine, quando crescono, o si identificano col genitore violento e diventano violenti pure noi, no? Abbiamo visto negli anni della nostra esperienza ragazzini a 14 anni cominciano a essere violenti, poi arriva il genitore per parlare col medico e vedi che sta litigando con un'altra persona e fa botte in sala d'attesa, no? Quindi da chi l'ha presa questa violenza? Il figlio l'ha presa dal genitore, oppure la subisci, e se la subisci diventi inibito, diventi spaventato, insomma è una cosa traumatizzante. Per cui per questo noi dobbiamo cercare di proteggere questi bambini. Io mi chiedo, ma sì, poi vabbè, la storia va vista bene, ma dico pure, questi giudici, avete chiesto alle strutture di seguire questa bambina, la famiglia, la madre, e in che situazione sta prima di prendere una decisione così brutta? Ma io manco, se mio padre, manco io alla mia veneranda età vorrei stare con un padre violento, figuriamoci una bambina di sei anni. Quindi la grande superficialità, non possiamo essere superficiali con i bambini, insomma, bambini piccoli, in assoluto, certo. Insomma, perché mentre il grande, noi lo diciamo, trova delle strategie, degli aiuti per difendersi da tutte le violenze svariate, no? Come aveva elencato prima Graziella, che ci sono, e per bambino è un altro paio di maniche, perché il bambino deve crescere, quindi ne deve cercare gli strumenti, deve avere qualcuno che gli indica quali sono gli strumenti, e comunque li devi levare da lì. Insomma, i bambini delle favole scappano dall'orco, e scappano magari pure aiutati dall'orchestra, ma devono scappare, non possono stare insieme all'orco.
1: Certo, casomai anche rischiando la foresta, anche rischiando il bosco scuro, eccetera, ma cercando quella che è l'alternativa di non ricadere nelle mani di qualcuno che per te rappresenta un orco. E questo è anche la cosa, no? Pensate l'idea di due tribunali, quelli dei minori, quell'altro, cioè, ognuno dice una cosa differente, ci saranno le assistenti sociali, quella che dice A, quella che dice Z, eccetera, e sta povera Cristina dei 6 anni che viene considerata palletta di tennis, da tennis, che va da una parte e da un'altra. Insomma, è veramente impressionante. Non è che uno dice, beh, vabbè, però non esageriamo. No, invece bisogna esagerare in queste situazioni, perché effettivamente anche questa alienazione parentale, no? È vergognoso, mi sembra, appunto, di dover discutere del cosiddetto decreto Buongiorno, no? Sul consenso e il dissenso, questa trasformazione della parola, ma di contenuti in cui, come al solito, chi subisce le botte, la violenza, l'assassini, eccetera eccetera, poi si deve giustificare, deve naturalmente dire no, ma io non c'entro niente, no, ma io mica ho detto a mio figlio o a mia figlia di dire delle cose rispetto al padre, perché così non diventa più forte quello che ho detto io, le mie denunce, e quindi mi garantisco che i figli mi vengono dati a me. È una questione che veramente è pazzesca, che chi subisce se deve giustificare, deve trovare, appunto, dal passare, appunto, da vittima tra virgolette, perché non è una parola che ci interessa, e noi non siamo sicuramente vittime perché siamo rabbiose e vogliamo trasformare tutto, però tra virgolette, a passare, appunto, come invece le colpevoli, no? Perché quella che subisce uno stupro e un abuso, se non urla abbastanza forte, vuol dire che non ha fatto non ha dissentato, no? Non ha fatto capire a quell'altro che gli stava montando violentemente addosso, che non voleva subire naturalmente il rapporto sessuale, le sue avanze, eccetera eccetera. Noi dobbiamo, appunto, rivendicarci che se un figlio vede, una figlia vede le botte che vengono esercitate, anche se casomai non le subisce in prima persona, però vive in una famiglia tossica dove vige il terrore e la paura, devo essere io colpevole perché non rispondo naturalmente a quello che è il desiderio del mio compagno, del mio potente uomo casalingo eccetera, che sta dentro casa e che determina ogni decisione, ogni possibilità, ogni uscita eccetera. Quindi se poi dopo una viene stuprata perché ha le gonne troppo corte o il pantalone troppo attillato, e io mi devo sentire in colpa per questo, insomma, qui o rivoltiamo, e veramente, si diceva, la vergogna deve girare pagina, insomma, non può essere considerata che noi ci dobbiamo vergognare come quelle che vengono violentate coi mariti, che le danno sotto effetto di droghe e tutto agli amici degli amici eccetera, come è successo in Spagna e in Francia. Quindi non è che noi ci dobbiamo vergognare, se devono non solo vergognare, ma devono essere proprio eliminati, distrutti eccetera, chi esercita questo senso di potere, senza naturalmente nessuna discussione e nessun tentativo di cambiare le carte in tavola. Io non me devo giustificare. Questo è un discorso fondamentale, che se si parla con qualsiasi ragazzetta, ragazzetto, anche adolescente, in preadolescenza, e noi stiamo facendo questo nella nostra trasmissione che ora riprenderemo al volo, sentiamo che poi c'è sempre questo senso di vergogna, di imbarazzo, di paura di non essere stato nella giusta dimensione, e che quindi forse si è colpevoli di qualcosa. Ecco, raga, questa è una cosa, un messaggio basilare, ma è basilare che anche noi adulti siamo molto chiari in merito a questo, e che non è che per tenersi un rapporto di potere, anche noi come adulti, e casomai non siamo violentatori, non siamo quelli che esercitano naturalmente questo senso di possesso e di potere, però tutto sommato ci vogliamo mantenere un ruolo di adulti che non si mettono in discussione. Ecco, dobbiamo invece discutere proprio di questo modo di approcciare, di come, appunto, facciamo sentire le nuove generazioni, di come cerchiamo di sottomettere fondamentalmente quello che invece deve essere la loro libertà, il loro pensiero, la loro critica, la loro sfida e la loro opposizione con noi.
0: Giocano veramente in modo sporco, perché poi effettivamente molte donne, ma forse quasi tutte, che hanno subito violenza e stupro provano questo ingiusto, cioè, è pure allucinante, senso di colpa, perché magari in fondo si chiedono, ma se io avessi fatto questo, se io avessi fatto, cioè ti chiedi pure inconsciamente, forse se io in quel momento avessi, no, c'è stato, non hai fatto niente, cioè, se hai urlato, se non hai potuto urlare, insomma, ma perché nessuno deve arrivare a quei punti, no? Per cui tu ti devi pure chiedere, forse io, ma stiamo scherzando, quando è no, punto e basta, insomma. Però questo modo di giocare su dei sentimenti inconsci naturali, no? Che ognuno di noi va avere in tutte le situazioni, no? Se succede qualche cosa, uno onestamente si dice, ma io questa cosa l'ho fatto abbastanza per, te lo chiedi perché sei una persona corretta, no? Perché c'hai voglia di crescere, di maturare, però non, in quel caso non esiste proprio. Così come pure l'altra cosa un po' sporca, no? Sul genitore manipolatore, che a volte esiste, ma perché no? Insomma, esistono anche delle donne molto simbiotiche che cercano di trattenere i figli, insomma, abbiamo visto anche noi tanti anni fa, no? Leggendo delle storie, ma non è a sei anni che tu puoi fare questo discorso di vedere se, e poi anche se fosse una bambina non la mandi comunque assolutamente con un uomo violento, no? Anche se ci avessi dei piccoli dubbi sul modo di manipolare, tanto quella c'ha sei anni, semmai ne parli dopo, mandi da qualche psicologo, un lavoro di famiglia, insomma, e verifichi, ma non la mandi da un padre che sai che è violento, che c'è il dubbio che è violento, oppure verifichi, ma devi verificare proprio bene, ma bene.
1: Era stato condannato.
0: Questo era già stato condannato insomma, manco c'era dubbio. E poi appunto, pure se ci fosse stato il dubbio, io non ce l'avrei mandata assolutamente. E a proposito comunque di età evolutiva,
1: ma cui... nelle assemblee ci stanno, mi pare.
0: Sì, ci sono le ultime assemblee del mese, tra l'altro proprio di lunedì. Allora, oggi, quindi adesso, lunedì 25 maggio, dalle 14.30 alle 16.30, c'è l'assemblea a Viale della Pineta di Fregene 76, proprio a Fregene. Poi, sempre oggi, dalle 16 alle 17.30, un'altra assemblea al consultorio di Largo Emilio Quadrelli 5. E giovedì 28, dalle 15 alle 17, e l'assemblea c'è al consultorio di via Silveri 8 a San Pietro. Ecco, queste sono le ultime del mese.
1: Ve lo diciamo già perché
0: in anticipo,
1: preparare, ci sta l'incontro appunto il 16 giugno dalle 9 all'1 presso la Biblioteca Arcipelago in via Benedetto Croce 50 per parlare insieme naturalmente a una serie di persone eccetera, ma anche come coordinamento dell'assemblea dei consultori, del quelle che sono naturalmente LGBTQIPPAC KN+, più un mondo dietro ogni lettera, e l'incontro è rivolto a chiunque opera nei servizi sociosanitari ed è finalizzato ad approfondire temi quali il linguaggio, l'accoglienza, l'accesso ai servizi, per creare ambienti comodi per le persone che le attraversano, quindi rompendo le discriminazioni, rompendo i giudizi, rompendo naturalmente quelle che sono le dinamiche che non fanno parte della voglia invece di allargare il nostro pensiero, capire quelle che sono le differenze e più che altro vivere tutti quanti all'interno di un mondo che effettivamente abbia alla base la stima e il rispetto, e quindi non il possesso, non il potere, e chi più ne ha più ne metta, lo sappiamo tutti. Ricordate anche un'altra data, e ve la diamo già ma ve la ripeteremo, del 14 giugno, che è la seconda domenica di ogni mese. Alle 10 ci sarà la riunione del coordinamento delle assemblee delle donne e libere soggettività dei consultori all'LSA Centocelle a Viale della Primavera 319B.
0: Importante. Mi raccomando il B, è importante,
1: B, sì,
0: se no per sbagliare dall'altra parte.
1: Giardinetto e poi si vede. E è importante anche questo partecipare per tutte le realtà, visto che sono più ormai di 14 le assemblee che facciamo una volta al mese dentro i diversi consultori, ma di tutte le persone che continuano a chiamarci, a chiedere cosa fare e cosa non fare, per mettere in piedi appunto l'assemblea delle donne e libere soggettività, che è un altro strumento che noi abbiamo non solo per controllare e dare spazio e far conoscere i consultori, ma più che altro è un altro momento di confronto proprio per rompere quello che è le discriminazioni, ma più che altro attaccare da tutti i fronti il patriarcato.
0: Ecco, e Adesso torniamo alla nostra adolescenza, anzi alla prima adolescenza, raccontata da Derek Miller, adolescenza, col suo libro Adolescenza e terapia. Derek Miller è uno psichiatra, psicanalista di origine gallese, che dopo aver compiuto tutta la sua formazione in Inghilterra e aver diretto per alcuni anni il reparto adolescenza della Tavistock Clinic, si è trasferito negli Stati Uniti, che ha diretto pure il reparto adolescenti, eccetera, eccetera. Insomma, una persona, è venuto pure alla neuroinfantile, che ci piace, ci è piaciuto moltissimo.
1: Chiaramente, che scrive 30 anni fa.
0: 30 anni fa, questo sì. Ricordiamolo, perché alcune cose sono un pochino più vecchiotte, però sempre molto molto utili e puntuali, ci fanno pensare. Siamo arrivati al capitolo sull'adolescenza. Adolescenti, di che cosa hanno bisogno? E scrive Miller, durante la prima adolescenza i giovani, che siano altruisti o egoisti, ascetici o intemperanti, hanno bisogno di ottenere dagli adulti principalmente due cose, come scrive Anna Freud nel 58. In primo luogo, hanno bisogno di attenzione e di coinvolgimento emotivo. In secondo luogo, di un controllo esterno da parte dell'adulto sul loro comportamento, controllo basato sul rispetto reciproco piuttosto che sul timore. I primi adolescenti si aspettano dalla scuola che essa sia un ambiente stabile e sicuro. L'insegnante dovrebbe essere in grado di offrire un controllo esterno tutte le volte che essi non sono capaci di controllarsi. Così come i bambini, gli adolescenti sono turbati dai continui cambiamenti di insegnante. Quando arrivano nuovi insegnanti o supplenti, gli alunni esagerano la loro capacità di controllarsi. Infine, durante la prima adolescenza, i giovani hanno bisogno di sperimentare varie attività intellettuali, emotive, fisiche. Se tali opportunità non sono fornite durante quel periodo, può essere difficile che i giovani imparino in seguito ad essere flessibili e tolleranti. Io mi ricordo con grande piacere i miei insegnanti a scuola, veramente penso di essere stata fortunata, che ho avuto una maestra bravissima, capace di comprendere le difficoltà, capace di incoraggiare, ma anche gli insegnanti. C'è stato un periodo in cui alle superiori non vedevo l'ora di andare a scuola. Ma no, vi pare che uno non vede l'ora di andare a scuola? È possibile? Sì, è possibile, se c'hai degli insegnanti in gamba che ti fanno pensare, che ti aiutano a crescere, e veramente lo studente può dire: io c'ho voglia di imparare, c'ho voglia di andare a scuola. E questo è un ruolo davvero molto molto importante, di cui gli insegnanti dovrebbero tenere conto.
1: E poi anche lo stimolo della curiosità, no? Il far sentire, naturalmente, uno che sta lì seduto là davanti ad ascoltarti per 6 ore, perché non è che a scuola si va appena ora o 2 ore, è una parte fondamentale della nostra della giornata, appunto, di un giovane. Di un giovane che naturalmente vive la condizione dello studente o della studentessa, eccetera, no? E qui, se parliamo appunto della prima adolescenza, parliamo appunto verso la terza media, il primo liceo, insomma, quindi anche questo cambiamento, no? Notevole da quello che può essere l'insegnante intesa in una scuola superiore e il maestro, la maestra invece delle elementari, delle medie, che ti accompagna in un modo naturalmente diverso. E però naturalmente in qualsiasi età, ma pure dalla scuola materna, all'asilo nido, eccetera, c'è quella che sa accogliere, che sa ascoltare, che sa stimolare, che sa sviluppare il pensiero critico, che non si mette a giudicare, che non va a simpatie. Infatti, quante volte abbiamo detto che il lavoro degli insegnanti, noi chiaramente eravamo dentro gli ospedali, quindi parlavamo di un altro tipo di lavoro, ma dicevamo quanto è stato sempre ed è importante quella che è la formazione, il lavoro, un lavoro adeguato, uno stipendio giusto, eccetera, per chi passa ore e ore della propria vita all'interno, naturalmente, di questi rapporti che sono collettivi ma sono anche individuali. con gli alunni e le alunne, ed è basilare veramente il non giudicare, non prevaricare, il non prendere in giro. Ci sono stati, Maria Paola racconta di bravi insegnanti che ha trovato, e io pure, però mi ricordo anche di alcuni insegnanti che invece volevano come il due di briscola, che prendevano in giro casomai quelli più fragili, no? A me non mi hanno mai toccato, perché me li mangiavo e me li ricacavo. Una volta un insegnante di ginnastica gli ho dato un mozzico su un polpaccio, mi ricordo che stavo a testa in giù attaccata alla cosa, quella che sta attaccata al muro, come si chiama facendo ginnastica?
0: La spalliera,
1: brava. E questa non so che discorso fece del cavolo, che mi prendeva in giro per come stavo io, se col culo troppo in fuori, eccetera. Gli ho dato un mozzico sul polpaccio, dopodiché non mi ha osato più dire niente. No, questo per dire poi anche come gli insegnanti possono invece essere totalmente negativi, totalmente oppositori, e creare veramente dei grossi isolamenti, no? Da un punto di vista di bisogno di ascolto, no? Questa empatia, questa capacità di noi adulti, che dicevamo prima, di rispettare e di ascoltare, che è basilare, e figuriamoci in chi come gli insegnanti ti stanno vicino per ore e ore e ore e ore, ore, tutti i giorni, per tantissimi anni della tua vita.
0: E poi Miller passa a parlare della crescita intellettuale ed immaginativa dei giovani. Dato che il primo adolescente è preoccupato per il suo corpo, per il suo mondo interno e per il bisogno di controllo interiore, non può utilizzare nel lavoro scolastico l'apprendimento mnemonico così bene come faceva in passato o come farà in futuro. Se i bambini che hanno avuto un insegnamento di tipo tradizionale hanno una caduta nel rendimento prima della pubertà, è ragionevole ipotizzare che probabilmente non miglioreranno proprio durante il periodo critico della prima adolescenza. Un atteggiamento insistente può inibire lo sviluppo della loro immaginazione. Se vengono fatte richieste in questo senso, è probabile che i giovani si sentano incapaci di far fronte alle conseguenti frustrazioni. Molti primi adolescenti sono ancora nello stadio del pensiero concreto, cioè pensano innanzitutto a cose, come scrive Piaget e Hindler, il pensiero astratto e il pensiero formale si svilupperanno durante la media adolescenza, se tutto va bene. Vi è una diversità fra maschi e femmine per quanto concerne la crescita intellettuale ed immaginativa. Fino alla fine dell'adolescenza, le femmine hanno sempre circa 2 anni di anticipo rispetto ai coetanei maschi per quanto riguarda la capacità immaginativa, la capacità di astrazione, la capacità di intuire i sentimenti degli altri e la capacità di tollerare le frustrazioni. Ciò significa che se i ragazzi e le ragazze vengono messi a confronto in un sistema scolastico, i ragazzi possono volutamente smettere di studiare, solo per assicurarsi che avrebbero potuto superare le ragazze se avessero voluto.
1: Ecco, però anche questa cosa a volte è un gioco un po' perverso, no? Perché è vero, noi donne siamo da sempre molto più sensibili e siamo avanti, ma avanti anche in quelle che sono gli apprendimenti del neonato, insomma tu vedi che quando c'è un neonato che sgambetta, di solito è sempre una femmina, di solito è più facile che una bambina incominci a camminare a 10 mesi, a parlare appunto altrettanto presto, a differenza di tanti maschietti che sono più lenti, più poltroni, più bambacioni, no? Che vogliono naturalmente aspettare con calma e tutto. Però quello delle frustrazioni è una cosa che invece non mi piace, perché l'essere capace a sopportare le frustrazioni non è una questione di genere, è una questione secondo me molto legata al patriarcato, perché è chiaro che
0: un po' alla cultura, no? Se sì, pensate alla donna vittima di una volta, è chiaro, certo, che sei abituata tu a vedere tua madre che sopporta e dici vabbè, lasciamo perdere, lascio sta e vai avanti,
1: capito? Quindi questo è una cosa che da quello che è giusto dire, che c'è maggiore sensibilità, maggiore apertura, maggiore empatia, maggior ascolto. Infatti, se pensi le amichette che sono le amiche del cuore, è più facile che sia il gruppo di ragazze che lo costruiscono, i maschi è più facile che hanno il gruppo dove vanno a giocare a pallone, oppure che fanno il gioco di chi c'ha il pisello più lungo e piscia più in là, naturalmente là sopra la collinetta. Quindi queste differenze sono giuste evidenziarle, ed evidenziano naturalmente anche degli aspetti proprio differenti da persona a persona, insomma, perché sarebbe ridicolo pensare che tutto è similare. Però quella delle frustrazioni, mi dispiace caro Miller, non sono assolutamente d'accordo, e quindi te la contesto, perché fa parte naturalmente del mantenere una società che vede poi principalmente nella donna chi può subire più ingiustizie, chi può subire più angherie, che casomai, anche se c'hai un uomo che ti rispetta, non te mena, non ti ammazza, eccetera eccetera, però c'hai un datore di lavoro che ci può provare, oppure che te paga di meno del collega tuo che fa lo stesso identico lavoro che fai tu, e via di seguito. Quindi ci sono tante forme che ti sottomettono, no, da un punto di vista di accettazione delle frustrazioni. E quindi naturalmente, come donne in assoluto, ma come persone in quanto tale, ci rifiutiamo naturalmente di pensare che ci sia qualcuno che possa naturalmente sopportare le frustrazioni senza avere tanta rabbia, tanta voglia di ribellarsi e tanta capacità di risposta e di trasformazione.
0: Per quanto riguarda poi l'ambiente nella prima adolescenza, Miller parla del bisogno di privatezza. Sia i ragazzi che le ragazze hanno un intenso, anche se discontinuo, bisogno di privatezza, e questo lo scrive Winnicott nel 71, con una necessità di avere segreti sia con i genitori che in modo più esteso con gli adulti in genere. Quando tu dici come è andata a scuola, non te lo dico, che ha detto non te lo dico. La loro vita fantasmatica e sessuale è ora tenuta segreta al padre e alla madre, e l'insistenza di genitori invadenti può diventare un attacco psicologico. Comunque, gli adolescenti gironzolano intorno ai genitori, orecchiando e mostrandosi interessati a ciò che i genitori stessi o loro amici stanno dicendo. Ciò può essere in parte pura curiosità, in parte bisogno di affinità o ricerca di modelli identificatori. Gli adolescenti vogliono ed hanno bisogno di privatezza, ma non sono sempre in grado di garantirla ai loro genitori.
1: Ecco, e poi anche il discorso che spesso non è che ti dicono non te lo dico, ti rispondono per niente. Che ne so, io mi ricordo con mia figlia, vabbè, è andata a scuola, com'è andata, che hai fatto? Sì, bene. Ma avete mangiato? Sì, tutto a posto. Ma è venuta? Sì, l'insegnante c'era. Insomma, era anche il chiudere l'argomento velocemente, no? Come se non ci fosse un domani, ma ci stava solo l'immediatezza, e tu non dovevi rompere l'anima più di tanto, no? Quindi anche quello fa parte, che un genitore deve saper accettare. Non è questione soltanto del voler mantenere una privacy, oltre al fatto che sia giusto così, perché per staccasse dall'amore materno e paterno, da quelli che sono gli oggetti d'amore, l'adolescente deve creare, no, una sfida, deve creare uno spazio di sicurezza in cui sente che i genitori continuano naturalmente a volergli bene, ad amarlo, anche se lui non rappresenta o lei non rappresenta più quello che è naturalmente l'idea che un genitore, anche in modo sbagliato, si può fare naturalmente di un proprio figlio, figlia o figlio. Quindi proiettare le proprie esigenze, le proprie insicurezze, le proprie cose non realizzate e via di seguito. Però fondamentalmente, anche se c'è un genitore che non fa tutto questo, il distacco ci deve essere. Quindi noi genitori prepariamoci che dopo l'infanzia, dopo il periodo di latenza, con una certa differenza fra i maschi e le femmine, eccetera, ci sta sicuramente un periodo di maggiore fatica. in cui tante contraddizioni escono fuori, in cui ti sembra di non conoscere la persona che c'hai davanti perché ti cambia da un momento all'altro. Io mi ricordo che litigavo sempre con mia figlia perché non metteva in ordine la stanza, allora io, ah basta, io non entro più una stanza. Un giorno
0: gli facevi un piacere se dicevi
1: no, non entro più nella stanza. Mi trovo proprio un cartello con scritto divieto di entrare. Capito? E tu dentro di te pensi, ma brutta, se non so, io stavo lì che mettevo in ordine, ti mettevo a posto, eccetera. E invece, mo, hai capito, è lei che divieta me di entrare, come se in fin dei conti sarei dovuta essere io a mettere divieto di entrata perché la tua camera fa schifo. Quindi ti rivoltano veramente le frittate e a volte... Io infatti me ne sono scesa, stavo tranquilla per conto mio e ragionavo su questo argomento perché dicevo, non te fa prendere... dall'emotività che pigli, gli entri dentro e dici e gli dici tutto quello che ti verrebbe spontaneo da dire, ma con un adulto puoi fare questo tipo di discorso, con un adolescente che sta cercando i propri spazi e le proprie distanze e anche la gestione dei luoghi, dei propri luoghi in pieno disordine e tutto, gli vanno lasciati. Dobbiamo essere noi capaci di darci una frenata.
0: Certo, in particolare con gli adolescenti, ma io l'ho visto anche con i bambini in modo diverso effettivamente, però questo bisogno per cui l'adulto non deve stare troppo presente, no? I bambini quando lo vogliono lo decidono loro, no? E decidono, cercano l'adulto perché hanno bisogno dell'adulto, però ci stanno dei momenti anche nei bambini, chiaramente per motivi diversi, di tenere i genitori lontano. Io mi ricordo queste prime volte in cui chiudevano la porta già da piccoli perché dovevano farsi i cacchi loro e non dovevano avere la supervisione, no? E l'occhio controllante del genitore. È chiaro che per un adolescente c'è un'altra valenza perché lì l'intrusione genitoriale è vissuta molto pesantemente perché loro stanno crescendo e devono decidere veramente loro su tutto a 360 gradi.
1: Però secondo me il discorso di fondo dei bambini e delle bambine mi sembra importante portarlo avanti, perché è vero che anche in un bambino di 2-3 anni, man mano poi 4 anni, sempre più evidente, ci stanno dei momenti in cui giocano ed è bellissimo guardarli da soli. Non c'è bisogno che ci sia l'adulto che fa qualcosa, che partecipa, eccetera, perché il bambino o la bambina si è già organizzata e al limite ti dice a te cosa devi fare, cosa devi dire, quale ruolo devi giocare, come ti devi comportare, ma fondamentalmente c'ha bisogno di questa sua già zona autonoma, no? In cui si sente padrone del tempo e dello spazio, padrono del tempo e dello spazio, e sente che naturalmente l'adulto sta lì perché ci sta. La cosa importante è che poi cercano anche gli adolescenti di continuare ad essere amati, ad essere stimati naturalmente dai genitori, perché anche se gli si oppongono, anche se dicono ti odio, anche se in quel momento ti sbattono la porta in faccia, fondamentalmente se c'è, chiaramente, se non parliamo di famiglie tossiche, stiamo parlando di genitori che o genitrici o coppie naturalmente diversissime di famiglie, eccetera eccetera, all'aperte, chiuse, eccetera eccetera, insomma tutte le forme che però fanno sincronizzare, no, quella che è la vita quotidiana con il desiderio, l'amore, i sentimenti, l'attenzione, l'ascolto, eccetera. Ecco, se ci stanno queste situazioni è chiaro che da parte della persona adolescente c'è questa voglia di mantenere poi, no, questo ruolo d'amore e anche di continuare a scambiarlo, perché sarà un periodo, una parentesi della propria vita, ma poi rincominciano i rapporti diversi con i genitori in cui ci si misura allora come adulti e quindi si costruisce naturalmente qualcosa di completamente differente. Però ecco, è importante rispettare questi spazi e questi tempi.
0: Beh, dura qualche annetto, parecchi annetti, è molto lungo, che parte appunto da sto disco di vieto di entrata, no? Che quasi tutti gli adolescenti mettono sulla porta, più o meno tacitamente o concretamente, fino a che appunto non diventano grandi, parecchio grandi, e allora si ricongiungono quando loro lo decidono ai propri genitori, insomma, però devono aver fatto nel frattempo un lungo percorso di identificazione, di crescita, no?
1: Di autostima.
0: Di autostima, chi sono io, insomma, cosa voglio fare, che cosa sto facendo, e che è, insomma, è una lunga battaglia difficile, effettivamente, meravigliosa, molto bella, ma anche molto difficile. Poi è meravigliosa a seconda di chi incontrano, no? nella loro vita, perché lo diciamo spesso quanto sono importanti gli adulti, i compagni adulti, chiamiamoli un po' così, che loro incontrano, perché lì hanno bisogno del coetaneo con cui confidarsi, ma hanno anche bisogno di qualche giovane adulto che sta, no, di cui hanno stima, o di gruppi in cui trovarsi, no? Che può essere pure il maestro, che ne so, da palestra, o l'allenatore, o chi vogliamo, però è con qualcuno grande che ci sta, su cui si può fare conto, e questo è veramente una cosa importante.
1: Ecco, e quindi ormai sono passate le 4, quindi chiudiamo qua con questo discorso. Naturalmente, come al solito, noi rivolgiamo agli adulti, noi parliamo sull'adolescenza, però poi rompiamo i coglioni effettivamente agli adulti, ma è ovvio che dobbiamo romperci i coglioni da soli, no? Perché questo qua ci fa rendere degli adulti validi, capaci, disponibili, empatici, che servono a una società che si vuole naturalmente trasformare, perché una società non si trasforma sulle chiacchiere. Una società, una collettività, una condivisione, eccetera, diventa veramente un agito reale e concreto se si attraversa, se quindi ci si mette in gioco, se si fa pure fatica, naturalmente, a rendersi conto, no? Che bisogna cambiare anche i nostri comportamenti, i nostri atteggiamenti, i nostri pensieri, i nostri agiti. Ed è vero che non si finisce mai, no? Anche noi con genitori, tutti quanti, io e Maria Paola, con figli ormai e figlie belle grandicelle, però ci dobbiamo sempre continuativamente mettere in gioco, ma non solo rispetto ai nipoti che sono arrivati, alle nipoti che sono arrivate, ma quanto ai figli e alle figlie stesse, che pretendono giustamente un rapporto completamente diverso, ma nello stesso tempo molto ricco e colorato. Quindi il lavoro gli adulti lo dobbiamo continuare a fare a vita, mettiamocelo in testa, e però facciamolo, perché è quello che serve poi come confronto con le nuove generazioni. Chiudiamo qua la trasmissione di Normale Follia, e naturalmente lunedì ci sentiamo, anche perché lunedì non è festa, quindi ci sentiamo lunedì come al solito e sempre da Radio Onda Rossa.

0: Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: Rodriguez, Liga Linchia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Zadì, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: Kommt ihr? Leger in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere 16.

0: Sonderge, Jägerin Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Zadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

sinistro.

cadono dagli occhi.

bombardamenti. Sento che ce l'hanno con noi. Forse è per via delle pagliuzze. Forse per via della loro trave. Siamo bravi noi, che sprechiamo solo qualche goccia, giusto per macchiarci i vestiti. Sono più bravi loro a non versare neppure lacrime. Lo sai che è così e ti voglio ancora di più.

0: e ti voglio ancora di più.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere 16.

0: Tom de Gert, Liga in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa, raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: come the guest, Lega Rincia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: from the Get Legal in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa, raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

Veicolare a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei.

chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli tutte piene di cordogli pianger solo il venerdì? Che ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero dentro il naso, tutto intero, dentro il naso, tutto intero, dentro il naso, tutto intero.

0: E allora buonasera a tutte e a tutti, una nuova puntata di Entropia Massima. Questa sera Emergenza Zero e questa sera si parlerà di amianto in una situazione un po' particolare. Andremo ad analizzare una situazione particolare a Genova, in Liguria, però facendo prima un po' un'introduzione, sia come è nostro solito, sia dal punto di vista geologico che dal punto di vista della gestione di questo materiale. E quindi parleremo più tardi con Marcello Zinola, che ha curato un libro, un volume che si chiama La strage silenziosa, ma lo contatteremo nella seconda parte. Invece adesso abbiamo qui con noi Martino. Ciao Martino, ci senti?
1: Certo, voi mi sentite?
0: Sì, perfetto, forte e chiaro.
1: Ottimo.
0: Benissimo, allora Martino di Geologia Senza Frontiere, presidente, che è qui con noi e che diciamo ha lanciato anche l'idea della puntata di questa trasmissione, proprio perché un corto relativo a questa tematica, proprio nato dal libro La strage silenziosa, è risultato il vincitore del Festival Corti Ambiente e Cooperazione che si è tenuto a Genova, di cui abbiamo parlato proprio all'inizio di quest'anno, all'inizio delle puntate. Abbiamo già avuto come ospite il precedente vincitore sul tema dei metalli pesanti in Perù in particolare, e questa volta invece appunto è risultato vincitore questo corto che si intitola anch'esso La strage silenziosa, giusto Martino?
1: Allora, si chiama in realtà Amianto, Genova, storia di una lotta operaia.
0: Ecco, e più in particolare.
1: Esatto, è stato fatto, i due registi sono Ludovica Schiaroli e Ugo Rossi, e prendono appunto spunto dalla strage silenziosa, che è il bellissimo libro di Marcello Zinola e Marco Grasso, e per l'appunto sono risultati vincitori del Festival di Corti dell'Ambiente e della Cooperazione che si è tenuto a Genova il 20 marzo di quest'anno. E sono molto contento perché è un cortometraggio che, oltre, vabbè, chiaramente rappresenta nella sua tragicità un caso processuale, però è molto, molto gradevole e molto fruibile, non annoia mai e soprattutto chiarisce il punto di vista di questi operai che hanno dovuto affrontare un processo.
0: Ecco, sì, è proprio questo il tema particolare, è proprio questo, nel senso che abbiamo, diciamo, la tematica relativa all'amianto è un qualcosa di ben noto. Però meno nota in effetti è la vicenda che si è svolta in Liguria e a Genova, sì, in particolare.
1: Sì, diciamo, poi chiaramente lasceremo spazio a Marcello che parlerà in particolare delle vicende che lui ha ricostruito minuziosamente. Diciamo che chi ci chiedesse perché mai un festival di cortometraggi dell'ambiente e della cooperazione in qualche modo premia un cortometraggio di questo genere, è perché è l'esempio lampante di come tutto quello di cui noi ci sforziamo come Geologia Senza Frontiere è riassunto appunto in un cortometraggio con un taglio così, nel senso che la divulgazione scientifica con particolare riferimento al campo delle geoscienze si incontra con aspetti sociali, e quindi è stato fondamentale parlarne, e anche se poi l'amianto è un, diciamo, è in sottofondo, no? Come possiamo dire, è un elemento che viene citato, viene implicitamente incluso, ma non come dire, salta mai fuori nella sua particolarità tecnica. Quello che invece risulta è un discorso ben preciso su un processo che è stato intentato ai danni di alcuni operai. E questo è una cosa che abbiamo voluto sottolineare, anche perché a Genova, nonostante tutto e nonostante questo processo sia relativamente recente, parliamo dei primi anni 2000 fino alla sua conclusione, che è intorno alla metà del decennio passato, ecco, era completamente sparita dalla memoria collettiva. Poi perché altri grandi problemi mondiali sono venuti fuori, ma effettivamente anch'io sono abbastanza, mi informo abbastanza, avevo rimosso questo aspetto peculiare. E meno male che ci sono libri di questo genere, cortometraggi di questo genere che ne parlano.
0: Che ne parlano, che diffondono e che non fanno perdere la memoria di questi eventi.
1: Assolutamente.
0: E quindi bene, proviamo adesso, come appunto è nostro solito, a fare un po' un cappello introduttivo sugli aspetti tecnici, quindi su cos'è l'amianto, che cosa si intende per amianto, dove si trova, perché un po' la storia generale del suo utilizzo anche.
1: Quindi, allora, guarda.
0: Sì, se vuoi iniziare da un po' di storia, altrimenti aspetti prettamente mineralogici, e sarò breve per non tediare troppo.
1: Assolutamente, sei più competente te, quindi assolutamente sì.
0: No, perché poi è stato un caso che io abbia lavorato proprio per anni sull'analisi dei materiali contenenti amianto, e facevamo proprio la caratterizzazione al microscopio elettronico e con la microsonda per individuare che tipo di amianto è, perché non esiste un solo tipo di amianto, ma sotto il nome commerciale di amianto o asbesto si ritrovano sei tipi di minerali. In particolare abbiamo il crisotilo, che è un serpentino, fa parte della famiglia dei serpentini, ma la cosa particolare è che come tipologia, come struttura, sono praticamente diciamo, la base dei silicati sono dei tetraedri di silicio, cioè delle strutture tridimensionali di silicio e ossigeno, e in particolare si possono strutturare, si possono associare in varie maniere. Possiamo avere i tettosilicati, che sono delle strutture tridimensionali proprio nelle tre dimensioni. Abbiamo gli inosilicati, che sono delle catene, e abbiamo catene, possiamo avere o catene singole o catene doppie di questi tetraedri, oppure abbiamo delle strutture planari, che queste magari sono, si riconoscono più facilmente, sono le miche, sono dei foglietti anche tutti sbrilluccicosi che si vedono spesso nelle rocce magmatiche soprattutto, invece, e anche appunto metamorfiche. In particolare il crisotilo è un minerale molto peculiare, nel senso che sono delle strutture tipo a foglietto, però arrotolate su se stesse. Quindi formano delle fibre molto lunghe, molto resistenti, che offrono grande resistenza al calore e anche all'elettricità, e che quindi possono anche essere tessute. E quindi sono molto resistenti e sono state utilizzate moltissimo nell'industria. Quindi abbiamo il crisotilo, poi gli altri due minerali principali che sono stati utilizzati nell'industria sono la crocidolite e la mosite, che sono invece degli inosilicati, quindi sono proprio dei cristallini fatti a forma di prisma, a forma di bastoncino, anch'essi molto resistenti, sia diciamo come struttura, ma anche offrono grande resistenza al calore e all'elettricità. E poi ne abbiamo anche altri che poi però sono secondari, che sono l'antefillite, la tremolite, l'actinolite. Ora, senza entrare proprio nello specifico di ognuno di questi, però il concetto è che possono avere, sono tipologie, strutture diverse che però svolgono la stessa funzione. La cosa particolare è che noi in Italia ne abbiamo in grande quantità, nel senso che provengono da, cioè si formano in ambienti geologici legati al metamorfismo. Il metamorfismo è quando abbiamo delle rocce che si trasformano, quindi o rocce sedimentarie o rocce magmatiche, che quindi vengono o da sedimenti di materiali terrigeni, materiali continentali, o da processi vulcanici, che vengono poi rimaneggiati

0: ad alte temperature, ad alte pressioni, quindi quando vengono coinvolti in catena. In particolare tutti questi, sia il crisotilo che crocidolite, amosite, si formano in ambiente metamorfico di medio, basso medio grado in presenza di acqua. Noi nelle Alpi abbiamo proprio questo tipo di ambiente geologico di formazione, abbiamo questo tipo di rocce, ovvero le serpentiniti, che si formano da rocce, ora dico i termini forse eccessivi, ultrafemiche, nel senso molto alte, cioè povere in silice, ricche in ferro, magnesio e altri minerali, che originariamente facevano parte di un fondo oceanico e anche di materiale mantellico. Fondo oceanico che prima divideva la placca africana dalla placca europea e che poi è stato coinvolto appunto nella strutturazione della catena alpina con la chiusura di quello che si chiamava l'oceano Ligure Piemontese. Quindi quello che era il fondo dell'oceano si è trovato coinvolto in catena, quindi con pressione e temperature elevate ha portato al metamorfismo di questi minerali e quindi alla formazione di questi materiali asbestosi, fibrosi, in vene in cui circolava acqua. E quindi adesso le troviamo, ci sono varie miniere in Piemonte, nelle Alpi, anche in Sardegna, anche in Toscana, dove appunto abbiamo questo ambiente geodinamico di formazione di questo tipo di rocce e quindi dove adesso noi lo ritroviamo riportato in superficie dai processi di strutturazione della catena. Vedo Lorenzo che sia prossima al microfono.
1: No, volevo continuare la storia. Dico, poi la disponibilità così diffusa sul territorio, già dall'epoca degli antichi romani, conoscevano le caratteristiche soprattutto di alcune fibre, e quindi lo ha reso un materiale appunto estraibile e utilizzabile con delle proprietà particolari. Ascoltando oggi qualcosa, ho scoperto che i romani ci facevano per esempio gli stoppini che non dovevano mai spegnersi, così, e già i problemi sanitari legati all'utilizzo di questo materiale sono legati al fatto che appunto queste fibre sia le fibre che i minerali, quelle varietà più a cristallino, entrano soprattutto nei polmoni e rendono impossibile il loro smaltimento ed entrano quindi nei processi biologici nostri e sono causa di diverse malattie, no?
0: Questo lo vediamo, principalmente il mesotelioma pleurico, che sono leggermente differenti.
1: Però quindi è un minerale che ci ha avuto un successo pazzesco storicamente, incredibile, tanto che appunto ha con delle caratteristiche appunto di resistenza al fuoco e resistenza agli stress ipotizzata addirittura eterna, e che poi ha creato a quel punto, vista la disponibilità sul territorio, il basso costo per estrarlo e appunto la presenza di rocce metamorfiche da cui poteva essere estratto, ha reso questo minerale molto economico nell'utilizzo industriale.
0: E infatti noi ce lo ritroviamo in moltissimi materiali poi e oggetti di uso comune, perché inizialmente non si sapeva, non si conosceva la sua pericolosità, anche se, come ci dice Lorenzo, invece sì, parte già si conosceva.
1: Dice che gli schiavi dei romani che estraevano l'amianto avevano notato che si ammalavano e che morivano. D'altra parte erano schiavi, quindi non se ne erano preoccupati. Poi tanto è Plinio, non mi ricordo se è il vecchio o il giovane, ha descritto una malattia, perché non so se le usavano le fibre anche per dei cuscini, e quindi c'è un nome di una malattia legata ai cuscini. Però insomma poi la memoria si è persa. La dimostrazione che delle pericolosità reali dell'amianto sull'uomo è stata dimostrata senza ombra di dubbio nel 65, ma già nel 55 sono usciti i primi, nel 1955.

0: prima, no, l'ho usata prima del 1975, per il 30% era composta da amianto. Ti risulta ora a te, Martino?
1: Assolutamente, anche il talco, che pure è un minerale, certo, anche certo. No, di sempre ha un'origine, diciamo, mi risulta di a più bassa temperatura, si origina a più bassa pressione, ma nonostante questo è di quell'ambiente geodinamico lì, e anche nel talco era rinvenuto in tracce minerali di amianto, e quindi questo, tra l'altro, c'è una causa. Forse una delle prime, no, cause comuni alla Johnson & Johnson, che appunto
2: per il talco, sì.
1: E assolutamente in Italia, giustamente Chiara ha nominato le Alpi occidentali, un po' anche in Liguria ci sono, perché io da Ligure sono abbastanza orgoglioso di rimarcare che è un po' la regione dove si incontrano Alpi e Appennini. E però effettivamente dobbiamo tenere presente che è il Piemonte e in seconda battuta la Liguria che hanno pagato il prezzo più alto in termini di morti di amianto. Perché? Perché il Piemonte ha due località principali che sono le protagoniste di questa storia, e che sono, una è la miniera di Valangero, e l'altra invece è Casale Monferrato.
0: E certo, dove era la fabbrica?
2: Dove era appunto la fabbrica di Ethernet, che utilizzava proprio il materiale della cava di Valangero.
1: Esatto, praticamente questa miniera, erano rocce verdi, quindi è quello che hai detto tu, Chiara.
2: Serpentiniti.
1: Avevano un tenore, una concentrazione di amianto molto alto, quindi perfetto dal punto di vista economico, e venivano impiegati tutta una serie di maestranze, e questo poi materiale veniva in parte smistato per Casale Monferrato, in parte poi invece veniva prodotto, veniva destinato ad altri luoghi. Perché? Perché sostanzialmente l'amianto veniva impiegato in quelli che sono definiti materiali contenenti amianto, e che sono di due categorie: c'è l'amianto in lastre, l'amianto duro, e l'amianto invece friabile. L'amianto duro è quello che noi ancora Casale Monferrato era un po' il suo cavallo di battaglia, era quello. Quando si parla di cemento amianto si parla di quello, tant'è vero che ho l'Eternit in casa, sta quasi come sinonimo di ho il cemento amianto in casa, che sono si producevano lastre, tettoie, anche varia mobilia anche strana, e questo perché si mescolavano le fibre di amianto con il cemento, e questo garantiva una resistenza anche interessante. E dall'altra parte invece ci sono i materiali che contenevano amianto fibroso, e poi tutto l'amianto fibroso, ma i materiali friabili, ancora meglio definiti materiali friabili, erano quelli per la coimbentazione, e quindi diciamo una tipologia di macchinari erano fondamentalmente le fornaci, quindi ritorna il discorso industriale, ritorna anche il discorso genovese, perché oltre a un materiale come il cemento amianto impiegato nell'edilizia, troviamo anche l'ILVA, ad esempio, e Genova aveva l'ILVA. Perché? Perché questo l'amianto era un ottimo coimbentante, e quindi anche serviva per gli altiforni e per tutte queste apparati industriali. Anche l'industria, se vogliamo, legata alla marina mercantile, alla marina militare, e ci sono stati poi anche degli scandali per quanto riguarda il porto di La Spezia, ad esempio, oltre che tutta una serie di altri inquinanti che ha collezionato quella città ligure di Levante. E comunque tutto questo tutto questo utilizzo cessa per fortuna con una legge, la legge madre, chiamata è la legge 257 del 1992, che praticamente fa cessare la produzione di amianto. Già qualche anno prima si erano disposti tutta una serie di leggi a corredo, ma

0: Si deve anche dire che fino al 1994 era consentita il commercio di materiale contenente amianto. E contestualmente però vengono anche redatte tutta una serie di procedure per lo smaltimento, ed è uno smaltimento che è fondamentalmente in capo come controllo attualmente alle varie ASL del territorio. Quindi se il materiale è un materiale friabile, chiaramente questo ufficio deve essere fatto da delle ditte specializzate. Un campo grigio, se vogliamo, è dato dallo smaltimento delle famose tettoie, no? Oppure dai tubi di scarico fatti di amianto. Paradossalmente, una persona, se proprietaria di casa, se ha la velleità, lo può fare perché la legge glielo consente, quindi può smaltire in maniera autonoma quel materiale a suo rischio e pericolo, comprando anche il kit di autobonifica. L'unica cosa che deve fare è non chiamare altre persone, ovviamente, perché a quel punto si configura un reato. Detto questo, in ogni caso è proibito smaltirlo autonomamente, quindi ci vogliono delle ditte specializzate che lo prendono e lo conferiscono in discariche di rifiuti pericolosi. Il materiale, tra l'altro, ci sono anche delle belle ricerche scientifiche che stanno sperimentando, già in corso da qualche decennio, in realtà la completa bonifica dell'amianto da un punto di vista termico. Quindi se l'amianto ad un certo punto nasce dal fuoco, simbolicamente, muore anche con il fuoco. Quindi per i processi che ha spiegato bene Chiara, le molecole di acqua fuggono via dal reticolo cristallino se debitamente scaldate ad una temperatura considerevole, e flocculano, quindi ritornano ad uno stadio che aveva quel minerale prima della formazione dell'amianto stesso.
1: Che è intorno, comunque, per il crisolide intorno ai 700 gradi, per la crucidolite 900, quindi sono temperature considerevoli.
2: È un processo di vetrificazione, credo si chiama così, anche questo, anche un certo numero di, cioè che tu le rendi lì, appunto, li fondi e quindi immobilizzi praticamente, immobilizzi nella matrice.
0: Sì. In realtà poi molto più semplicemente si deve allestire un cantiere quando si ha a che fare con questo materiale. Nei primi anni 2000 gran parte del materiale friabile è stato effettivamente rimosso, anche in maniera molto certosina, tant'è vero che mi risulta che la procedura italiana sia una delle migliori al mondo. E se no, le tettoie in cemento amianto vengono rivestite di un incapsulante, si chiama, ed è una vernice particolare che permette di immobilizzare le fibre che si possono aerodisperdere senza che il materiale venga necessariamente rimosso, e quindi questo determina per le persone, i proprietari, un risparmio considerevole. Ecco, comunque detto questo, la soluzione migliore a mio avviso è la rimozione totale, perché
1: sì, anche perché sennò è proprio procrastinare, nel senso viene incapsulato, sì. Però prima o poi riavrà usura della copertura. E poi la cosa particolare è che ce lo ritroviamo in posti veramente inaspettati, nel senso, sì, le più famose sono le tettoie di ondulato in Eternit, che appunto adesso Eternit, che era il nome della fabbrica, poi è diventato il nome dell'oggetto del... Ben tante, quindi la parte che dicevi prima, l'aspetto diciamo fibroso, solo come rivestimento dei vagoni, e siena i ferodi dei freni. E questo, immaginiamo, nell'utilizzo, cioè a ogni frenata si liberano fibre di amianto lungo le ferrovie, che insomma, e ultima anche il linoleum, che è stato uno dei materiali diciamo plastici utilizzati tantissimo come pavimentazione di ospedali, spesso contenente amianto.
2: No, la cosa interessante, la cosa curiosa, no? Appunto, tu hai nominato delle cose che ci hanno, che soprattutto magari a quelli insomma intorno al linoleum. Alcune erano lo stesso Eternit, erano il simbolo della modernità, no? Ma già dal nome, nel senso che l'idea anche di un materiale eterno nel Novecento si è affermato piano piano con la costruzione e poi con appunto con la realizzazione del cemento amianto, ma anche per le coibentazioni, come ricordava Martino, con lo spruzzo su intere scuole sono state spruzzate di vernice d'amianto, cioè di materiale spruzzato, proiettato per come isolante. Le coibentazioni di alcune fabbriche e di alcuni tubi, no? Perché mantenendo la temperatura l'intera, per esempio centrali elettriche, ma anche appunto le acciaierie, ovviamente gli altoforni, la resistenza alla temperatura, ma poi nell'uso comune i ferri da stiro, i guanti per il forno, le tute che usavano. In realtà è curioso, perché il paradosso della modernità ha creato un problema, perché è vero che adesso si può, soprattutto per i tetti, ci sono delle tecniche, ma costa quel costo che era irrisorio di utilizzo di questo materiale disponibile a basso costo, che crea addirittura un materiale utilizzabile in eterno, leggero e resistente, o che comunque ti isola dalle temperature, che nelle fabbriche veniva utilizzato appunto sia come coibentante che pure per le guarnizioni delle frange di alta temperatura. Cioè ce ne sta una quantità pazzesca, ha creato un inquinamento che adesso, il cui costo sia sanitario, magari lo vediamo dopo, che proprio economico per la risoluzione è abnorme, e quindi è il paradosso della modernità. Cioè, se attraverso questo materiale perché la possibilità di costruirti una tettoia a basso costo ha creato una variazione forte, soprattutto, che ne so, in ambito rurale, i pollai, cioè era tutto, io me lo ricordo, era tutto Eternit, noi giocavamo a rompere le lastre di Eternit, tra l'altro l'evento, cioè proprio le mettevamo sul muro e facevamo il karate, e quindi creava la nuvoletta di fibre, e quindi chissà come andrà, perché il tempo di latenza, come vedremo ora, è pure 40
1: infatti,
2: anni.
1: Diciamo due parole infatti su diciamo quello che provoca, le due malattie principali che citavamo prima, che sono l'asbestosi e il mesotelioma pleurico, che sono leggermente differenti, nel senso che l'asbestosi è una malattia respiratoria cronica che però non porta a tumore, porta diciamo a difficoltà respiratorie, enfisema, mentre il mesotelioma è proprio si sviluppa un tumore, cioè le fibre causano una degenerazione delle cellule che poi si diffonde come tumore nella pleura, cioè la membrana che riveste i polmoni e che provoca liquido nei polmoni e ovviamente poi tutto il resto. E la differenza è che diciamo al limite il mesotelioma può essere anche provocato da una fibra, nel senso è una singola esposizione può portare diciamo, se quella fibra si inserisce, cioè è un qualcosa di meccanico, è la fibra che viene inalata e si inserisce nel tessuto organico del nostro corpo. Mentre diciamo l'asbestosi è un qualcosa, è una malattia che insorge nel momento in cui si ha un'elevata esposizione, quindi è leggermente differente.
0: Questo correlata al lavoro.
1: Ovviamente le esposizioni maggiori erano dei lavoratori e poi anche dei familiari, e questo ne parleremo poi dopo anche
0: chiaro, poi c'era anche, c'è anche tutto un discorso da fare che ovviamente non attiene al mio mestiere, però effettivamente molti medici epidemiologi sottolineano come la comorbidità insieme al come dire, a essere fumatori, a, ad avere una salute già precaria, accorciano il periodo di latenza oppure lo fanno sviluppare. È anche vero che non è matematico il fatto che basta una fibra, è una condizione necessaria ma non sufficiente. Ci sono periodi di latenza di 40 anni, ma ci sono periodi anche di latenza di 20, di 30, di 35,
1: di 50 anni. Leggevo poi sull'osservatorio amianto, in realtà diciamo la diffusione dell'amianto è talmente elevata che abbiamo una fibra di amianto ogni litro d'aria, ma nelle situazioni normali, non in situazioni particolari di miniera, cava o industria, proprio normalmente così. Quindi diciamo che non è così immediata una fibra mesotelioma.
2: No, sono sempre effetti, come li chiamano, stocastici, no? Che tu c'hai l'esposizione, come l'esposizione alle radiazioni. C'è un effetto immediato, appunto, l'asbestosi è proprio dovuta all'intasamento, insomma, alla fine è un effetto quasi meccanico. E invece la possibilità che quell'esposizione generi una mutazione tale che evolva in una patologia tumorale è un effetto che è più o meno probabile a seconda della maggiore o minore esposizione, ma è sempre uno spazio di probabilità, ecco, ma quindi è una pericolosità in senso stretto, cioè la possibilità che avvenga un evento entro un determinato periodo di tempo.
1: Allora direi che adesso facciamo una breve pausa musicale. Martino, proviamo a vedere se riesci a rimanere in linea anche quando sentiamo Marcello Zinola. E ci sentiamo un primo pezzo che ci ha suggerito appunto Marcello, nel frattempo lo chiamiamo, e questi sono appunto gli assalti frontali con problemi tecnici ovviamente, assalti frontali con asbesto.

0: campo laggiù c'è il fiore di Adriano, vicino al signore che abitava al primo piano. Poi un dottore che mi dice: sai come funziona? No, come funziona? L'amianto non perdona, sono fibre in un mucchietto, ce ne sono milioni. Basta una, si sfarina, vola e va nei polmoni. Basta una, la respiri e non c'è modo di mandarla via. Le cellule impazziscono, è una bomba d'orologeria. Il padrone dove adesso ha preso i soldi e scappato? Dove il sindaco, il prefetto, dove il capo di stato? Siamo rimasti noi e guardati intorno, in Italia se ne vanno 10 persone al giorno.
1: Giustizia per l'Eternit, giustizia per l'Eternit, giustizia per l'Eternit, non è stata fatta.

0: E allora questi erano gli assalti frontali proprio con Asbesto, che ha vinto il premio Vivaio Eternot del comune di Casale Monferrato. E dovremmo ritornare in voce, in diretta da Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Se volete chiamare in diretta allo 06 49 17 50, no, non è possibile, perché dovremmo avere tutte e due, scusate, le linee occupate. Marcello, ci senti? Ci sei?
1: Sì, ci sono, mi sentivo anche prima.
2: Ma che bello, così riusciamo a fare, non lo facciamo quasi mai di averci tutti i telefoni occupati, invece ci siete tutti. Martino, siete pure tu?
3: Certo.
2: Ah, che bello,
0: oh, perfetto, una delle situazioni più
2: esatto che funziona
0: della
2: infatti,
0: gestione qui al mixer. Comunque eccoci quindi di nuovo a parlare a Entropia Massima Emergenza Zero. Oggi parliamo di amianto. Abbiamo fatto un po' un quadro generale sia della genesi che poi degli impatti sulla salute, sull'uomo e sulla gestione, e quindi andiamo però ad analizzare insieme appunto a Marcello Zinola, che ha scritto questo libro La strage silenziosa insieme a Marco Grasso, che parla di una situazione a Genova e in Liguria in generale.
3: E buonasera a tutti, grazie. È una vicenda tragicamente surreale quella che abbiamo raccontato con Marco Grasso, con un giornalista che oggi è prima era secolo XIX con me, adesso lavora al Fatto Quotidiano. E Marco, tra l'altro, suo papà è una vittima dell'amianto, era un tecnico dell'assalto morto di mesotelioma. È una storia tragicamente surreale, perché racconta come a Genova, unica situazione in Italia, per 12 anni più di 1400 lavoratori sono stati indagati per truffa e falso, in quanto ritenuti protagonisti di una gigantesca associazione che avrebbe, diciamo, in qualche modo sfruttato quelli che vengono impropriamente definiti benefici amianto per andare in pensione prima. Un'indagine che è durata 12 anni, che è nata in un modo abbastanza curioso. C'era un piccolo patronato sindacale genovese che, detto in estrema sintesi, prendeva la cagnotta, cioè dei soldi per seguire delle pratiche pensionistiche e per far ottenere le pensioni. Una delle persone che aveva pagato 3.000 euro per avere, diciamo, la scorciatoia sulla pensione, non ha avuto la pensione, ha minacciato i rappresentanti di questo piccolo patronato. Questo rappresentante è andato dalla polizia per denunciare le minacce, ovviamente gli hanno chiesto perché veniva minacciato, e da lì è partito tutto, anche perché questa persona ha detto, in sostanza, ha detto: ma mica faccio io solo queste cose, lo fanno tutti. Il problema è stato che il magistrato che ha indagato su questa vicenda, come, diciamo, in teoria la prassi dovrebbe essere che uno si documenta, si fa una convinzione, poi procede, qui si è proceduto un po' a senso inverso, cioè le vittime, i lavoratori, gli esposti all'amianto, parecchi morti durante l'indagine, si sono ritrovati nel ruolo di carnefici di se stessi, e gli hanno revocato le pensioni, ci sono stati queste tragedie enormi, suicidi tra alcuni lavoratori indagati. L'inchiesta poi si è chiusa a distanza di 12 anni grazie a quella che negli anni 70 avremmo definito la controinchiesta operaia, cioè i lavoratori sono riusciti con il sindacato, la FIOM, la SPI, CGL di Genova, a rimettere insieme all'epoca, parliamo di 8 anni fa, i morti accertati a Renam erano più di 1600, già sono riusciti a scoprire, a mettere insieme attraverso il sindacato 450 casi che erano già giacenti presso la Procura di Genova di vittime d'amianto. Il problema qual era? Che erano 450 fascicoli praticamente sparsi tra i 22 sostituti procuratori della Procura e non c'era un faldone unico. E in sostanza, invece che indagare chi era responsabile di queste malattie, di queste morti, sono stati indagati i lavoratori. C'è poi stato, diciamo, un cambio di passo con un cambio di procuratore quando è arrivato Michele Di Lecce da Milano, che era peraltro parecchio esperto in materia nel settore, avendo collaborato anche a lungo con Guariniello, che ha accorpato questi fascicoli, ma ormai gli eventuali responsabili, dirigenti aziendali e via dicendo, molti erano a loro volta deceduti o persone ultraottuagenarie, novantenni, cioè ed è stata più che altro una risposta simbolica. La vicenda è stata questa e a oggi certificati da Renam in Liguria, soprattutto nelle province di Genova, Savona e La Spezia, le vittime sono quasi 4.000. E la Liguria, che ha un'incidenza pari al 3% della forza lavoro nazionale, c'ha il 15% di casi di malattia. Per fortuna, come mi sembra sia già stato detto prima, non tutti gli esposti all'amianto s'ammalano, perché se no staremmo parlando di cifre colossali di decessi, non solo di mesoteliomi ma anche di altre affezioni tumorali che comunque sono collegati a questa esposizione. E questa vicenda ha consentito di portare alla luce, cioè, le condizioni del lavoro di quegli anni, perché il porto, la loro Ital Sider, l'Ansaldo, la Fincantieri, moltissime altre aziende, anche piccole aziende. Qui c'è anche un altro aspetto, perché nelle piccole realtà di lavoro le tutele, lo sappiamo, all'epoca come ad oggi sono minori, magari la sensibilità sindacale, la presenza sindacale di base, di rappresentanza di azienda è minore, e c'è anche tutto un capitolo inesplorato che è quello dell'immigrazione di ritorno dal sud, cioè, i lavoratori che sono saliti al nord e anche in Liguria negli anni 50, 60, 70 e che hanno lavorato a migliaia in queste aziende, grandi e piccole, molto spesso ho finito il loro, diciamo, periodo lavorativo, andati in pensione e sono tornati al paese o ai loro luoghi di provenienza. E non c'è una stima relativa a queste persone, anche perché i registri RENA in alcune realtà regionali non sono, diciamo, non hanno risposto al meglio alla loro attività. E non c'è una stima su, ad esempio, per quanto riguarda la Liguria, di tutta questa fascia di immigrati che è tornata al sud, e magari io mi auguro che sono tutti centenari e sono arrivati a fine percorso della loro vita per una causa naturale, ma visti le proporzioni del fenomeno è difficile pensare che non sia successo, che purtroppo ci siano stati degli altri casi numerosi e magari per quello che può valere non hanno avuto neanche la possibilità di un riconoscimento risarcitorio loro o i loro parenti
0: o dei familiari, che anche questo
3: è una fascia importante, perché tieni presente che abbiamo poi l'aspetto delle vittime al femminile, delle donne. Ora, in questo tipo di aziende della siderurgia pesante, diciamo, non c'era occupazione femminile, cioè c'era magari a livello amministrativo e in altri settori. In produzione furono a fine anni 70, ad esempio, un primo gruppo di tornitrici a Genova che entrò all'Ansaldo dietro in seguito di un concorso pubblico a cui si presentarono, sorprendendo un po' tutti, entrarono, non ci sono state a oggi casistiche tra loro, ma c'è una casistica di mortalità da mesotelioma dovuta all'amianto che oggi come oggi sfiora quasi il 5% del totale del dato ligure, che sono le mogli o congiunti di questi lavoratori che portavano a casa a lavare le tute. E quindi l'esposizione c'è stata e ci sono casi che hanno iniziato ad essere, sono numeri ancora non molto rilevanti, ma che hanno iniziato ad esserci anche grazie alla sensibilizzazione, cioè cause risarcitorie presentate da parenti di queste donne, figli. E quindi è un problema nel problema. Oggi come oggi, se vi dovesse capitare di essere in Liguria a prendere un treno, fatevi un viaggio tra Genova Brignole e Voltri, che sono, diciamo, le periferie a ponente della città, dove c'era una volta la concentrazione più grossa industriale. Oggi come oggi praticamente c'è il pezzo di ex Ilva, ma non c'è più l'altoforno, e la Fincantieri. e dove il, diciamo, i due terzi di lavoratori sono in appalto e sono quasi tutti stranieri. Voi vi fate un giro su questi treni al mattino o al pomeriggio, dopo le 4:30, 5, quando escono da lavorare, e li vedete salire sul treno e hanno l'elmetto in testa e sono vestiti sporchi di lavoro. Cioè, vuol dire che nel loro posto di lavoro in Fincantieri non hanno un posto dove lavarsi, dove cambiarsi, si portano a casa, diciamo, il pulito e lo sporco del lavoro. Alcune cause civili che sono state fatte, che sono giunte a fine percorso nello speciale, nella provincia di La Spezia, hanno evidenziato come ci siano state, anche dopo la messa al bondo, al bando della cantieristica, soprattutto civile e anche militare, perché c'è una grossissima incidenza anche nel mondo militare, della navale, diciamo, del mondo navale militare, dei cantieri che lavorano per la Marina Militare, e cause di persone che si sono ammalate, che hanno accertato l'utilizzo dei lavori su unità navali che non sono state bonificate, che sono andate, diciamo, in demolizione qualche anno fa, ovviamente demolite in Turchia o in Bangladesh, dove le condizioni poi di lavoro certamente non hanno le tutele già difficili da applicare che ci sono nel nostro paese. Con la perla dell'allora amministratore delegato di Cantieri Bono, che nell'ultima assemblea con gli azionisti del suo mandato, una notizia, il testo era uscita su tutte le agenzie, anche se ha avuto poi poco risalto mediatico, disse, quasi a scusarsi, che il dividendo quell'anno era stato basso perché 40 milioni erano stati spesi per pagare le vittime dell'amianto. Cioè, la scusa non hanno chiesto scuse ai morti o ai parenti, hanno chiesto scuse agli azionisti, perché hanno avuto e poi ovviamente no, si privatizzano i profitti e socializzano le perdite, cioè i costi. Ancora di recente, l'anno scorso, anche su questi provvedimenti governativi, la tendenza è, e la Fincantieri è una delle aziende che ci attinge di più, che sostengono gli industriali, di essere loro risarciti e che sia il pubblico a pagare questi danni. E ora, questo discorso può avere un senso dove non c'è più un'azienda e dove è anche difficile riuscire a recuperare delle responsabilità da attribuire, ma laddove le aziende ci sono è giusto e fondamentale che paghino le aziende che hanno queste responsabilità, anche a distanza di decenni, proprio perché, come è stato ben spiegato prima, la latenza di questa della manifestazione di queste malattie è di 20, 30, 40 anni. E le casistiche qui a Genova ci sono recentemente, ottuagenari, un caso di un novantenne che lavoravano nella cantieristica e che sono morti di mesotelioma a distanza di tantissimi anni.
0: Sì, vorrei sottolineare ancora veramente il paradosso di questa situazione in particolare, perché anche in altre regioni ci sono stati processi e, diciamo, con coinvolgimento dei proprietari delle aziende. In questo caso veramente il fatto che siano stati chiamati a processo penale gli operai stessi, che nel frattempo hanno perso il lavoro, hanno perso i familiari, c'erano delle testimonianze veramente agghiaccianti in cui si richiede anche un risarcimento di 65.000 euro per truffa, cioè sono stati citati in giudizio per truffa, o anche il dirigente stesso, se non sbaglio, dell'INAIL, che appunto vagliava le richieste di pensione, che ha subito 7 processi penali per attribuzione di debito.
3: Gli avevano richiesto un danno, che poi c'è anche la parte della Corte dei Conti sui dirigenti INAIL, soprattutto ha poi chiuso la partita prosciogliendoli, ma in un primo tempo gli era stato richiesto tipo 60 milioni di euro di danni, una cifra, no, 21 milioni di euro di danni. E poi sì, la parte penale è stata archiviata, non c'era reato, come spesso succede peraltro, cioè io non attacco la magistratura per principio, ho fatto il cronista di nera di giudiziaria per più di 40 anni e ho molti amici tra magistrati e ex magistrati, però la richiesta di archiviazione è stata un'altra bestia, perché traducendo le decine di pagine di motivazione dice: beh, questi operai erano ignoranti, basta forte, non capivano, hanno firmato ma non sapevano cosa firmavano, perché hanno firmato le richieste per l'accesso alla, diciamo,
0: all'indennizzo,
3: allo scivolo,
0: sì,
3: che poi di fatto è uno scivolo che ti dice: sì, vai in pensione qualche anno prima perché hai una potenziale prospettiva di danno, e che se hai quindi un'aspettativa di vita più corta. Cioè, se l'aspettativa di vita è 80 anni, 90 anni, e tu ce l'hai potenzialmente sulla carta, poi ci arrivi 80-90 anni, perché, ripeto, non tutti gli esposti per fortuna si ammalano, però c'hai potenzialmente un'aspettativa di vita minore. L'altro è stata l'unicità di questa inchiesta, che poi cioè, uscivi dai confini della provincia di Genova, cioè a Novi Ligure, dove c'è un'altra struttura della ex Ilva, a Savona, dove c'era un comparto chimico e siderurgico molto grosso, pesante, non c'è stato un caso. A Taranto, a Bagnoli, dove c'erano procedure analoghe, e non c'è stata una cosa di questo tipo. Poi su Genova, probabilmente, mia opinione personale, ma non solo, probabilmente qualcuno non è nemmeno scappato tanto di mano l'idea di dire: beh, diamo un pattone, come si dice in Ligure, cioè una sberla, una lezione a un movimento sindacale operaio che è stato negli anni molto forte, molto radicato in città, in queste realtà, e quindi magari questa tentazione o spirito c'è anche sta, fatto salvo poi per tutte le cause risarcitorie e di ripristino delle pensioni dopo le azioni in auto tutela dell'INE e dell'INPS, che sono costate soldi, la difficoltà a trovare i periti, perché magari da parte dei giudici, ma anche da parte si deve trovare un consulente di parte, perché magari non c'era anche chi, raccontano gli avvocati, diceva: sì, però se io mi metto contro con una causa alla Fincantieri piuttosto che all'Ansaldo, non lavoro più, e chiaramente non faccio più lavoro per questa azienda,
2: sì. Certo, c'ho una domanda per tutti e due, va, così vi salutiamo, visto che siamo arrivati quasi verso la fine. La domanda, anche questo che stai raccontando adesso, no? A me sembra una grande storia, come pure la vicenda Eternit, ma non c'è magari il tempo di approfondire quell'altro aspetto, cioè la vicenda del processo Eternit, che alla fine è stato anche quello, attraversa una serie, cioè le persone che hanno intentato causa per cercare un qualche elemento di colpevolezza in chi aveva ucciso i familiari o nascondendola, anche in quel caso lì, la pericolosità dell'amianto, pur conoscendolo. E mi sembra una grande lotta del potere contro la forza lavoro, insomma, in tutti i casi. Addirittura a Genova con una ripicca, no? Dice il sindacato: qua è forte, insomma, è comunque una storia, appunto. E poi i meccanismi di potere che descrivi adesso, tipico. Io ho fatto la professione per tanti anni, e uno, quando fa il consulente del tribunale, ci pensa a contro chi parla, no? Se si metti contro certi poteri che poi non ti fanno più lavorare, ecco, questo è il meccanismo. Ecco, tra tutte e due, che siete entrambi a spese, cioè dico Martino e te e pure Chiara, che ne pensate? Cioè, alla fine è questa vicenda dell'amianto che ricordiamolo, nel mondo continua a essere utilizzata, cioè in Italia nel 92-94 è stata smessa la produzione, ma in Brasile continuano addirittura a esserci l'Eternit, in tutto il mondo, in Africa continua a essere utilizzato, quindi nonostante sia ormai, cioè, anche se prima potevano dire che non ci credevano, ormai è assolutamente dimostrato, e continua, cioè sembra quasi che questo meccanismo di potere intorno a questo minerale sia inattaccabile. Se qualcuno ci prova, addirittura nel caso degli operai di Genova viene direttamente inquisito lui, o addirittura i processi vengono cancellati. Che ne pensate?
3: Sì, l'hai detto bene tu, cioè una lotta quasi in pari contro il potere, perché è chiaro che è così. E poi, cioè, appunto, in giro per il mondo, Stati Uniti, Brasile, in realtà in Africa, poi ci sarebbe chissà dove va a finire, cioè, perché sì, perché la parte delle bonifiche, dello smaltimento, laddove vengono fatto, sono in corso, In Liguria basta farsi un giro negli stabilimenti balneari, ce ne sono ancora alcuni che hanno questi onduline sui tetti delle cabine dei bagni, per dire. Dicevate prima che era
2: anche
3: da
2: qua in città,
3: no?
2: sì.
3: Quindi,
2: anche qua a Roma, insomma, è pieno, anche qua a San Lorenzo.
3: Direi che la vicenda di Casale è emblematica e moltiplica per 10.000, cioè la storia di Genova, che è del tutto particolare e risponde a quella logica che dicevi tu prima, che condivido pienamente. Non, guai se alzi la testa o se provi, no? Poi mi sembra che senza andare a toccare altri argomenti ci sia sempre più, diciamo, si affini sempre di più la tecnica, no? Del colpire il dissenso.
0: Ma così in chiusura, Martino, tu mi dicevi, hai proprio approfondito il tema delle bonifiche, ma hai avuto modo anche di confrontartici, di lavorare sul campo su questo, e hai visto queste dinamiche, le hai conosciute?
1: Ma allora, io dico che no, io non ho mai fatto la professione del dirigente bonifica amianto. Io ho conseguito il titolo ormai più di 10 anni fa, ma effettivamente un episodio singolare era quando avvenne la seconda alluvione di Genova nel 2014. Stavo facendo il tirocinio alla scuola edile e la ditta per la quale lavoravo insieme a me in qualche modo pulire i vani che erano stati allagati, e lì effettivamente c'erano materiali contenenti amianto. Alla mia domanda, ma mi fornite una mascherina? E loro hanno detto no, non ce l'abbiamo. Quindi questo per farvi capire il livello a volte di malizia, a volte di pressapochismo che contraddistingue anche le ditte che dovrebbero in qualche modo essere del mestiere. Considerate anche che come ci ha illustrato Marcello, in tutti i casi giudiziari inquadrano l'amianto come un problema di lavoro e di salute, ma in realtà è un problema ambientale. Tant'è vero che chissà quante spiagge contengono ciottoli che in realtà sono ex tettoie e quindi vengono respirate da bambini addirittura. E quindi l'attenzione deve essere massima e bisogna vigilare, bisogna essere professionali anche nel proprio piccolo e cercare di portare sempre alla luce le vicende, come abbiamo cercato di fare col festival e continueremo a fare anche dal punto di vista ambientale.
0: Ecco, infatti, ultima cosa volevo chiederti, Martino, sarà possibile vederlo il corto appunto su...
1: Allora, guardate, il trailer è già presente online, lo caricheremo anche noi sul nostro canale a breve. Tra l'altro gli autori, Ludovica e Ugo, ci hanno tenuto a dirci che metteranno l'alloro del nostro simbolo della vincita del nostro cortometraggio, e seguirà probabilmente le vicende di tutti i cortometraggi di tipo ambientale, nel senso che farà un po' la spola fra vari festival di questo genere e probabilmente poi verrà rilasciato tra qualche anno. Di più non so dirvi perché non so le intenzioni degli autori e degli accordi che ci stanno dietro.
0: Certamente. Va bene, allora ringraziamo entrambi, ricordiamo ancora il volume La strage silenziosa di Marco Grasso e Marcello Zinola, che salutiamo, e ti ringraziamo molto per essere stato con noi.
3: A voi grazie.
0: Grazie e grazie anche a te, Martino, e ovviamente
3: grazie,
0: ci risentiremo a presto. Mettiamo un secondo pezzo sempre che ci porta Marcello, che è Fiocco di Lana. chiocco di lana, sempre con militanta degli assalti frontali, insieme a un coro di bambini, dei ragazzi della scuola di San Filippo d'Agata di Gricignano d'Aversa di Caserta.

0: interessa migliora l'ambiente.
1: E allora ritorniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è Entropia Massima. Emergenza Zero finisce qui, questa sera abbiamo parlato di amianto, spero che l'argomento sia stato sufficientemente approfondito e davvero il paradosso di questa inchiesta e di questa vicenda in Liguria mi ha lasciato veramente impressionata e basita, e quindi chiudiamola qui. Salutiamo soprattutto chi è privato, chi è privata della propria libertà personale, come sempre da questi microfoni, e chi vive in condizioni anche di guerra e privazione di libertà nelle varie forme. Ci si risente da queste frequenze lunedì prossimo.
2: Sì, lunedì prossimo ci sarà Antropologia con una puntata registrata che stiamo montando. E poi non mi ricordo. E poi forse e c'è poi Libera Scienza e Libero Stato. E poi di nuovo
1: a Davide. Seguire per le ultime puntate dell'anno fino al caldo dell'estate.
2: C'è stata la festa fantastica di Radio Onda Rossa,
1: che ringraziamo tutte e tutti.
2: Esatto, e che dovete assolutamente sostenere e continuare. C'è il radioabbonamento.
1: Con le modalità, appunto, che trovate sul sito, le varie forme, ma soprattutto con la presenza che la radio ne ha bisogno e vive di tutte e tutti noi. Un saluto di nuovo da queste voci e un saluto a tutte e tutti.
2: Ciao!

0: come the yet, Liga in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

Paladì, Il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere 16.

0: I'm the guest, Ligger in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Zadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Rodriguez, líder en CIA. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Zadì, il canto della libertà di Radio Onda Rossa, raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: Bolivia, legal in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilam Azadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

sento che ce l'hanno con noi. Forse è per via delle pagliuzze, forse per via della loro trave. Siamo bravi noi, che sprechiamo solo qualche goccia, giusto per macchiarci i vestiti.

bravi loro a non versare neppure lacrime. Lo sai che è così e ti voglio ancora di più.

0: from the Get Legal in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere 16.

Antifascista sempre, no pasaran. Renoitz, Acrobax. 2006-2016, io non dimentico.

0: mind.
1: So why be so unkind? So why be so unkind? So why be so unkind?

0: Come the year, Liga in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilam Azadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa, raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

gnocchi, cavalla, cavalla! Nulla cambierà veramente. Cervetro a primavera, me fango scià inzuppare il biscottino, è l'unica realità.

0: mio pensiero segue un senso strano.
1: E mi ripeto 10, 100, 1000 volte, devo dargliela su. Poi arriva un'altra voce che mi dice di buttarmi giù. La situazione non mi

venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere 16.

0: E sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavorare addosso. Lavora padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega prega te? 80 quintali.
5: 80 quintali.
3: E che in Italia esiste tutto sto ferro? Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

Creeper.